0: Melfull Dundee, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso, 250 grammi, $11.95.
1: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
1: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di quattro portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401066617. Siete tutti benvenuti!
6: Ok, grazie delle telefonate, ne abbiamo avuto
7: tantissime.
6: Più di uno, però più di uno ha indovinato soltanto una delle domande. Che abbiamo fatto, la risposta delle domande che abbiamo fatto. Adesso lo facciamo più facile per tutti quanti. Quando che si vede l'emergency light, tutti coloro che avete detto 25 km, that is correct.
7: Bravi.
6: Ok? Bravi. Però il quiz è composto da due domande. Qual è lo speed limit nel Sud Australia? Va bene? E questo qua, tutto quello che avete risposto, la risposta che avete dato non è giusta. Pensate di nuovo. E mi sta proprio pagando il pensiero per il quale o con il quale ho fatto questo quiz. Immaginate tutti voi che state dando la risposta non giusta, la davate al local police quando che vi ferma, quanti soldi vi costerebbe, va bene? Quindi bravissimi con quelle della flashlight, perché quella è relativamente una nuova regola. So it's beautiful che quelli che hanno trovato sono aggiornati di questa regola.
7: Ma tu veramente hai studiato queste cose?
6: Aspetta, no, questo non posso rispondere qua.
7: No.
6: um, bisogna rimanere aggiornati, perché altrimenti, guarda che una cosa, adesso ti dico un altro cosettino, io sono giudice di pace, va bene? Però la polizia ha il mio nome per due ragioni. Una, perché sono il giudice di pace. L'altra, perché io ho pagato tanti soldi.
7: Ho pagato tante multe.
6: tutti per speeding fines. Mamma mia.
7: Hanno già il tuo nome.
6: Sì. Ma tutti registri. Per la stessa ragione, speeding fine. E tante volte non sapevo neanche che era quello due o tre volte in country, non sapevo neanche, avevo messo una tabella e non l'avevo vista, non sapevo neanche, quindi come si dice, l'ignoranza non è...
7: Non è una ragione, non ti puoi fare ragione difesa, con l'ignoranza, no, una difesa, difesa, infatti, sì.
6: E quindi anche per quello ho dovuto pagare. E sto cercando, non perché voglio assumere che la gente non sa, però il fatto che, come si dice, la risposta che stanno dando mi fa sospettare che c'è più di uno che su strada pagherebbe un fine, va bene? Già.
7: Magari è successo a tutti, prima o poi.
6: Quindi daremo ancora il 50%, cioè una delle domande, sappiamo la risposta adesso, ok? Quindi lo facciamo più semplice di quanto devono dare correttamente la risposta di qual è lo speed limit del Sud Australia. Quindi andiamo un'altra volta, a un break o canzoncina, diamo l'opportunità di farlo.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame, vatta cucca, siéntame, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah! Figlia della Bastiglia, sienta a me.
2: Mamma mia! E chi si aspettava tanto?
3: È stato molto divertente, devo dire.
2: Chi si aspettava? Chi se lo aspettava? Guarda un po', ma quanti soldi abbiamo fatto risparmiare questa mattina?
3: Tantissimi, sicuramente.
2: Ecco qua,
3: tantissimi.
2: Con un'idea, con un'idea. Ecco il punto, di imparare insieme. Abbiamo imparato a non farci, multare. Allora, la risposta giusta è quando si vedono i flash, lights flashing è 25 km all'ora, punto e basta.
3: E tanti lo sanno.
2: La maggior parte l'hanno risposto giusto.
3: Sì.
2: L'altro, qual è il limite della velocità in Sud Australia? È 50, a meno che altrimenti
3: segnalato.
2: E adesso no, niente più quiz, ci stanno altre due telefonate, non possiamo più rispondere, il quiz è finito, è terminato, ci abbiamo già Jordan che ci
3: ed è interessante che alcune poi sapevano che è 50 nelle zone urbane, però quella non è la risposta completa,
2: no,
3: vero?
2: No. perché a tanta parte è 40, se non sbaglio Hanley Area
3: sì,
2: è 40,
3: sì, ecco.
2: So, è 50 a meno che altrimenti stated. Ok, grazie, guarda un po', i soldi che avete risparmiati. Pensate, me lo
3: dovevi avere detto un anno prima, perché
2: pure tu ci hai capitato.
3: Ha
2: visto.
3: 8 mesi fa circa.
2: Ha visto.
3: Proprio per questo motivo.
2: Ok, allora speriamo che. Che devo dire? Speriamo che abbiamo aiutato, assistiti più di uno, va bene? Ok, allora, due o tre sono stati vicino, però quello che è andato proprio vicinissimo è Santino, da Victor Haba. Santino, telefona alla radio e prenditi la bottiglia di vino e fanno cose che ne vuoi di quello. Lo so che fai, pure tu sei capace di fare il vino, ma quello non è il punto.
3: Ma per cambiare.
2: Dobbiamo ringraziare Don Totino perché lui ha regalato il vino. Guarda un po', it rhymes too. Don Totino ha regalato il vino, grazie Don Totino. Allora, rimanete in ascolto perché il quiz è finito, abbiamo già con noi Jordan che ci parlerà del phishing e dopo della pubblicità andremo in onda con Jordan, quindi continuate ad ascoltare e grazie per la partecipazione, come Rita ha detto è stato divertente. A tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 15 luglio. Apriamo con una notizia che riguarda il sistema sanitario del Sud Australia. Prosegue l'inchiesta del coroner sulla morte di una residente in una casa di riposo di Adelaide caduta dalla propria sedia a rotelle. Durante le ultime udienze sono emerse nuove testimonianze e l'indagine dovrà stabilire se la carenza di personale e la supervisione abbiano avuto un ruolo nell'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. Continuano le conseguenze del blackout nazionale di Telstra. La ministra federale delle comunicazioni, Annika Wells, ha chiesto all'azienda di assumersi la piena responsabilità per il disservizio e di chiarire le misure di sostegno per i clienti coinvolti. Il guasto ha riacceso il dibattito sull'affidabilità delle reti di comunicazione e dei servizi essenziali. Passiamo ora alla cronaca. Il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha annunciato una stretta contro i cosiddetti Fight Club, gli incontri clandestini tra adolescenti organizzati in alcuni parchi di Adelaide. La polizia sta identificando i partecipanti e il governo valuta nuove misure per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai giovani. Chiudiamo con un'altra notizia di cronaca. Un operatore del sistema NDIS è comparso in tribunale dopo essere stato accusato di gravi abusi nei confronti di una donna affidata alle sue cure. L'uomo è stato rilasciato su cauzione, ma dovrà rispettare rigide condizioni, tra cui il divieto di contattare la presunta vittima. Le indagini proseguono. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, dopo possibili banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Ad Adelaide la temperatura sarà compresa tra 6 e 15 gradi, con venti deboli e solo una bassa probabilità di pioggia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
2: Ok, ben trovati. Allora, come avevo spiegato al principio, la seconda fase del programma consisterebbe di phishing news. Abbiamo Jordan che è qua per aggiornarci proprio su questo soggetto. Good morning to you, Jordan. Good morning. Thank you for coming in this morning to keep us updated with regards to phishing. And tell me, what's the situation with the squid? Everybody's been asking, where can I go for squid? When can I go for squid? Are they eatable?
7: Yeah, the ban has been put in place since they did the King George Whiting, but unlike the King George Whiting, the squid don't actually have a proper return date to when we can actually target them again. So that's still fully banned across all the Gulf. So like St. Vincent Gulf, Spencer Gulf, Kangaroo Island waters, still can't go squidding, so it's been pretty miserable.
2: Is this why I saw in the shop the other day, $40 a kilo?
7: Yeah, probably.
3: For squid.
2: For squid.
3: Oh, mamma mia.
2: Do you know something? When many, many moons ago, an uncle of mine, back then we used squid for bait, and an uncle ripped into me and I said, "What are you doing?" I said, "Well, squid for bait." I said, "Yeah, don't use squid for bait to catch a fish. You use the fish to catch a squid."
7: It's expensive bait now.
2: Yeah. It is an expensive. Yeah. That's what I'm trying to get at. It'll be a very expensive bait.
7: Yeah. So on the terms of squid, there's been no updates or anything for that. I think they're sort of just letting it try and sort itself out a little bit, but hopefully, by summertime we can start chasing them again because, yes, but a lot of people's favourite thing to do.
2: How is the algae bloom panning out?
7: I think it's pretty settled. Like, the water's been pretty clear amongst most of the Gulfs, and the King George Whiting are doing pretty well. Not that you need clear water for that, but with the algal stuff, they sort of went missing for a little bit there. But we'll get into the hotspots later anyway. But, yeah, the fishing's going pretty well, to be honest. Yeah, the salmon are doing good. King George Whiting is good.
2: People can catch King George Whiting again, yes?
7: Yeah, they're pretty hot at the moment, King George Whiting, so...
2: Hot, boiling hot, cooked with chips.
7: Well,
2: hot, they're on the bait.
7: Bit of both, on the frying pan and in the water. Yeah, but oh yeah, hopefully the squid thing gets lifted soon because I'm hanging out to go chase them again. I miss going out. But with the King George Whiting as well, the whiting ban has been lifted early. So it was meant to be lifted on the 31st of July, so the end of this month. But it got lifted, I think, last week or the week before. So, and the bag limit's gone back to 10 per person, and then a 30 per person or 30 per boat limit.
2: Did they give a reason why it was lifted earlier?
7: I think it was just some research that they were doing, or the data that they collected gave enough evidence to lift it early, so which is good news.
2: Was it that, or was it the pressure applied by people who says, "Hang on, it cost us a fortune to put the boat in the water, keep the boat, and get to the whiting with the restriction. It's far cheaper to go and buy them than even put the boat in the water, let alone chase them."
7: Yeah, people were making a lot of noise about it.
2: That's what I'm saying.
7: Whether there's no distinct reason to why, but you could imagine that they'd be putting a lot of pressure on people to lift it, but...
2: Because that's the complaint that I've consistently been having.
7: Yeah.
2: It's ridiculous. But anyway, the scientists would have had their own scientific reasons for trying to protect him for as long as they could, because we don't want to destroy him anyway. Yeah. Anyhow.
7: Yeah, well, kind of. Not as good news as well. This has been going on for a little bit, but the Whyalla cuttlefish. So this is something that I've always wanted to do, and I still want to do it eventually, hopefully. But in Whyalla, you can go snorkeling and deep diving for these giant cuttlefish. So this time of the year, normally winter time, they all hang around this one specific area, and you can go snorkeling and diving, and it's a full tourist attraction and it's proper setup. You can see them swimming around. It's really, really cool. Like this footage
2: colourful,
7: on YouTube,
2: very colourful.
7: Yeah, really colourful. Like not the normal cuttlefish that you see if you go like Moonta Jetty or you see one there. Yeah, these are pretty special ones. But they're facing a pretty serious challenge at the moment. So every winter, tens of thousands of them are seen. So I think the exact number was around 200,000 cuttlefish a year. This year there's been almost like nothing seen there at all, and it's pretty obvious that it could be algal bloom related, which is what the scientists believe. And marine scientist Professor Mike Steer, who works for PIRSA, he had this to say a couple of weeks ago regarding the algal bloom and the possible relation to the low of numbers.
8: There's a possibility that the algal bloom has had an indirect or direct impact on this cuttlefish population.
7: And he also mentioned how little numbers they were seeing and the reasoning behind a three-month closure. So there's been a three-month closure to this, the tourist attraction, sort of the snorkeling and everything. So it's sort of become like a protected zone, and this is what he had to say about that.
8: At this stage, it's about less than 50 animals that we're seeing. But what we want to do is encourage the small amount of spawning that's happening there at the moment, plus we want to encourage the successful eggs and hatching.
7: Yes. What do you think about them closing this area for 3 months to close it? Do you think that's a good idea?
2: If it protects them and saves them for future... for future generation, if it, anything that would destroy a species, I would definitely be against it.
7: Yeah, I think 3 months though might be a little bit short. I don't know. Like, they are a fast, like growing species, and they do breed quickly, but 3 months, so I don't know if that's long enough. So, but I guess they'll do the research.
2: What did the scientists have to say about it, the 3 months?
7: It's going to be a three-month closure to let them regenerate a little bit and take the pressure off.
2: Yeah, take the pressure off. What did the scientists say, or is he of the opinion that 3 months would be long enough to regenerate?
7: You would think that the 3 months would be based off research and evidence, but, yeah, I'm just curious. So
2: am I.
7: Yeah.
3: It leads into summer. Is that good for their regeneration or?
7: This is meant to be like their sort of breeding season. So that bit makes a little bit of sense. So after the 3 months, it won't be their like real vital stage of their breeding. So, yeah, just something I thought about, only 3 months. Hopefully they know what they're doing.
2: Yeah, but if in those 3 months they have – what's the right word? Spawned new cuttlefish.
7: Yeah.
2: Like you got baby ones swimming around that will survive for next season. That's half reasonable.
7: Yeah.
2: You see, years ago I said when we were getting in trouble with snapper and whiting, and I said, ban both for 2 years. Oh, you can't do that. Yes, you can.
7: Yeah.
2: Because if you give this any species long enough to regenerate, multiply, then there is no problem. The problem is when you don't have enough and you keep pounding on them. This is why the bag limit on King George has gone down and down. With crabs, I remember it used to be 70, 80.
7: Yeah.
2: Per person. You know what I mean? And then there were crabs everywhere. It's been overfished.
7: Yeah, and with the King George whiting as well, the big problem with that one was when the snapper ban happened, everyone was going to target whiting.
2: Over. That's right.
7: So you can't target snapper, so you're just going to target whiting, and then they're going to get overfished. And but that's a whole other story.
2: Not to go on another story, and not to be run here with expenses. We need to go to a break.
9: Radio Italiana 531.
10: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
11: Mamma, il frigo è vuoto!
12: Ed io ho finito la farina e il pane.
13: Ma in questa casa manca tutto!
12: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.

0: Ok, bentrovati. Allora, voglio ricordarvi che siete in ascolto della Radio Italiana 531, voglio ringraziare ancora per tutti i partecipanti del quiz, non rispondiamo più al quiz, it's over, è stato vinto, grazie di tutto e della vostra partecipazione. Cosa devo dire? Abbiamo concluso che c'è ancora gente che... è buono che si aggiorna quando riguarda queste leggi, perché se non volete fare va bene, vuol dire che il vostro portafoglio perderà peso.
1: È vero,
0: will be slimmer. Come è stato il mio, quante volte sono stato multato e la polizia sa il mio nome proprio soltanto per quello. Grande amico di quel big black hole dove tutti i soldi vanno dentro, una volta che vanno là non ci vedete più, non preoccupate, non ritornano. Ok, speriamo allora che sia stato utile, questa è la ragione anche per la radio che esiste, per la comunità, si può aiutare, perché no. Adesso noi ci abbiamo il nostro fishing expert, il nostro Jordan, che viene al programma ogni mese, e lui abitualmente è ben preparato, c'è delle informazioni che sono molto molto utili per chi, particolarmente per chi è interessato alla pesca, ma anche se non siete interessati è buono a sapere, particolarmente in questi periodi che noi

0: Ok, ben trovati, voglio ricordare che siete in ascolto la Radio Italiana 531, e stiamo siamo in compagnia di Jordan con il Fishing Show. Ci ha informato, ha cercato di informarci tenendo il segreto dei spots dove prendere King George Whiting, eccetera. E non c'è un fisherman che ti dice precisamente dove prendere, no. Prendere. È come dire qualcuno, io c'ho oro a casa e ti dico dov'è, così lo puoi andare a prelevarle. È una cosa impossibile. Però voglio dire che lui generalmente ci dice che a Munta e quei dintorni adesso si può pescare con successo, va bene? Diciamo così. Ebbene, chi è pescatore sa cosa, come si dice, a buon intenditore poche parole. Chi è pescatore sa dove deve andare durante questi tempi, e chi non è interessato alla pesca va a provare su Getty fin quando si impara, se no ci sono dei negozi che hanno i pesci freschi e tante volte quelli sono i pesci più the cheapest fish are in the shop, the dearest fish are those fished by yourself. Because it costs a lot of money to get out of the water. Unless, of course, you're a bit of a tight and don't have a motor, and you use yachts that use the wind, or you use your oars on a dinghy, or what do you call them? What do you use?
1: A kayak.
0: Well, you got good old muscles to get yourself out there. Good job. You don't go very far.
1: We've got the pedal kayaks. So
0: Yeah.
1: You get pretty strong legs after, and tired legs as well. Yeah. But they're very good.
0: After a couple of seasons you can go and enter Tour de France on the push bikes.
1: No fish involved there.
0: With strong legs.
1: Well, yeah, no, it is a proper workout, especially when tuna season came around last year, me and my mate tried to get out to those spots, and I think we paddled, it was about 2 kilometres out, and you got to come back in as well. So
0: that's right. Well, come back in at the change of tide. The tide will assist you.
1: I think it was that day it was pushing us even further out. So we had to push, and then the wind picked up a little bit, so we're going against the grain. But, you know, it's a good workout, and those kayaks are pretty safe as well.
0: Mm. Yeah. What's the length?
1: The one I've got is 3.5 meters. And they're built like the hull is built like a boat. So not like those cheap kayaks where you can almost flip them by pushing them over. Like, they're really, really hard to flip.
0: Stable, steady. Yeah, that's good. Don't challenge the sea, my friend.
1: No, you always lose. Play it safe.
0: Yeah,
1: play it safe.
0: Always.
1: Time for a bit of fun now. I want to ask you some questions, some would-you-rather questions about fishing.
0: Why pick on me?
1: And we'll ask both of you this. You don't have to be a fisherman to answer these
0: questions. Is there a bottle of wine involved if I answer right? Or?
1: No.
0: No, well.
1: Maybe a packet of squid. Well, no, there's no right or wrong answer. It's just would-you-rather.
0: Yeah.
1: So we'll start. We'll start with the first one.
0: Have you got the answers written there?
1: No. I'll judge what you say. Would you never fish from a boat again, or would you never fish from the shore again? So you can only do one or the other.
0: Say that again?
1: So would you only be able to fish from a boat, or would you only be able to fish from the shore? So if you had to choose one or the other forever, which
0: one? Well, for a start, you're going to give me a boat?
1: No, that wasn't part of the deal.
0: Oh. How do you expect me to fish from a boat if you
1: just
0: don't have a boat?
1: No, you've been given a.
0: I'd rather fish from a boat.
1: A boat.
0: Yeah. That way I don't have to put up with you or Rita on the jetty next to me.
1: That's fair enough. Yeah. What would you say?
2: Me? I don't fish. But when you say the shore, do you mean from the sand or the jetty?
1: I will say boat, but sand or jetty.
2: The shore.
1: Sure.
2: I get seasick.
1: Oh, there you go. Yeah. No right or wrong answer. I'd probably actually go shore, I think.
0: Sure.
1: Yeah.
0: Sure. You go sure. For sure. Yeah.
2: No for more sure. kayak.
1: Yeah, well, that would mean no yellowfin whiting off a boat. Mm. You'd have to go land-based for that. So yeah. I wouldn't want to lose that. Here's another one.
0: Yellowfin whiting. You can have yellowfin whiting with a boat. You just go in the shallower water.
1: I was hoping you wouldn't say that.
0: Why? That was the next question. Oh, I'm sorry. I take it back.
1: You worked that one out. Don't worry. Next one. Would you rather own a $100,000 boat or a really, really fancy boat? Or every time you went fishing, so no boat involved, you fish for free. So your bait's free. You don't pay for fuel, accommodation anywhere.
0: Are you inviting me?
1: Yeah. Well,
0: okay. If it's free, I'll go. Yeah. No worries.
1: So you turn down the free $100,000-plus boat?
0: Would I turn it down? If I had the means to maintain it, I wouldn't turn it down. But if I couldn't afford to run it, I'd have no choice.
1: That's a good answer. What would you... This one's sort of like a fisherman question.
2: Yeah, I don't have an answer to this one.
1: I think everyone would want to fish for free anyway on the weekend.
2: I thought fishing is free.
1: Oh, definitely not.
0: Very expensive.
1: It's one of the most expensive hobbies out there. Yeah. Terrible.
0: I said, if you go fishing, you would be eating the most expensive fish.
1: Yeah. Last one before we'll go to a break, and then we'll come back with the fishing blacklist, which is a quite important one today. Would you rather catch a 2-meter mulloway? So two, in the sense of that, that's like a. I don't know anyone who's caught a 2-meter mulloway. Like Dylan, who's come on, his biggest was I think 1.3 meters, which is like crazy.
0: It's huge.
1: So would you rather
2: Do they exist? 2 meters mulloway?
1: Oh, I think so. Okay. I think they're out there. Well, I'm like pretty sure myth. I've seen one on YouTube somewhere.
2: Okay.
1: Or would you rather be guaranteed a bag of whiting every time you go whiting fishing?
0: God, that's a no-brainer, isn't it? Well, it depends. If you're a sports fisherman, you always try and catch for the bigger one, the biggest one.
1: Yeah.
0: But me, I would rather come back with a decent feed, not over... over the limit, a decent feed, and I've had fun catching it. That's fine. Yeah,
1: that's fair enough answer. That's good. Would you rather go for the whiting? I would go the 2-meter mulloway on this
2: one. No, because you want the photo, fame.
0: But hang on a minute.
1: That experience would be.
0: I can imagine the adrenaline, the big, because of the big thing. Think of something else, though. Do you realize that the bigger the fish, the more poison in the bones it's got?
1: No, I didn't.
0: Mm.
1: Are you saying because I would eat it?
0: No. What do they retain? What happens? The chain, you think. The bigger fish, to get bigger, what it has to do? What's it had to do? Eat the smaller fish, right? Mm. Or smaller marine life.
1: Yeah.
0: And in doing so, it gathers, accumulates more mercury in its bones.
1: Yeah, what a bit like sharks. It's not good to eat the bigger sharks.
0: Exactly.
1: The
0: bigger the species, the more mercury would contain. And this is the reason why I would stick with the size that would satisfy my needs.
1: And
0: before we go any further, we need to satisfy some other needs. We need to go to a break. A tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Ok, bentrovati. Siamo ancora qua per altri few minutes, altri 6 minuti. Con Jordan che ci sta allietando questa mattina quanto riguarda la pesca, pescare, pesci, mangiare. E ho fatto una piccola osservazione, dato che si sta parlando di quella, non so, quello sport di, e quella voglia di cercare di prendere una, non solo una quantità di pesci, ma tante volte si va per la qualità, la grandezza di un pesce. Dice, beh, typical fisherman, my fish was this big, and it probably was a little sardine. But, you know, Jordan goes fishing, he catches mullet, and he says it's a mulloway, because he wants... He wants me to believe that he's got the biggest mulloway, but he's chasing. Vuole pigliare una mulloway di 2 metri. Perché no? Chi non vorrebbe fare questo qua? È il sogno di tanti pescatori, di cercare di prendere sempre uno più grande. Non so quando che si andava a pescare la snapper, anche se quelle, le snapper più piccole, non so, sembrano più saporite, però chi dice che una snapper di mezzo chilo ha meno valore di una snapper di 5 chili? La gioia, questa adrenaline a prendere questa snapper che pesa a linea, è tutta un'altra cosa, una cosa che soltanto chi pesca o chi ha pescato può come devo dire, avere esperienza in questo caso. Non tutti magari possono andare, perché non tutti hanno una barca, però ognuno con una buona salute può pescare dalla sabbia. C'è un modo di farlo, perché no? O magari andare su uno jetty, it's fun, perché no? Ognuno fa quello che può, come meglio si può, È uno sport che ti dà aria pulita, aria buona, ti fa passare dei male, cattivi pensieri dalla testa, ti fa concentrare, perché no, è buono per la salute. Magari non è buono per i pesci che li porti dentro, però per la salute. Io adesso vorrei fare una domanduccia, perché è una cosa che mi disturba quando che si va su Jetty e ci vengono queste teste di rape che si vengono a buttare la linea attraversando la tua o proprio a fianco alla tua, e magari senza avere nessuna considerazione per il fatto che tu già stai là, non avere nessuna considerazione per gli altri. Per me è una cosa che non va. Una volta non mi bisticciai, ma c'erano tre signore che pescavano alla fine di uno dei jetty. Stavano là parlando, come si devo dire, si faceva, come si dice, mind their own business,
2: si facevano i fatti suoi,
0: facevano i fatti loro, e questo testa di rapa incomincia a buttare crab nets, fishing line, proprio dove che loro stavano a pescare. Naturalmente non erano contenti, io ho avuto un paio di parole da dirgli, va bene? Potete immaginare, ben immaginare cosa gli ho detto. Una volta ero su un jetty, non vi dico dove, ma quel giorno prendevamo Tommy's. Appena che metteva la lenza nell'acqua, secondi dopo prendeva questa pesce. Però eravamo tutti così vicini, uno shoulder to shoulder, uno vicino all'altro, va bene? Che succede? Che viene questa testa di rape proprio vicino a me, che faceva intangolare la linea. Allora facevo come che per non dar fastidio a quelli vicini, io comprendevo il pesce, mi facevo indietro per tirar via il pesce, per poter mettere di nuovo là. Io, come che mi allontanavo, lui si prendeva il mio spot. Sì, va bene. Mica quello spot era privato, ma era una cosa che non è decente fare. A quei tempi io fumavo. Come che lui è venuto vicino a me, io accidentally on purpose, come si dice, mentre che fumavo, sai, la linea fishing line è di nylon, io ho messo la sigaretta vicino alla sua linea e guardavo dall'altro lato, tutto da un tratto questa linea, la sua linea, non so che è successo, è caduto nell'acqua, questo tira via e non c'è più la linea, non ha detto una parola, si è preso il fishing gear e se n'è andato.
2: Wow.
0: Ok, now I give you a solution. Oh, talking about fishing on a jetty, it is disgusting that while you are fishing on that spot, some lardhead comes up and takes over. Fish throws the lines over yours, or fish right next to yours, tangles your lines, has no consideration or respect for you.
1: Yeah.
0: That is, there's no signs there, there is no rule, but it's the ethical part of it. It disgusts me.
1: Yeah, it happens all the time, especially on Brighton Jetty. That's one spot I don't go to anymore.
0: Yeah, well, okay. Now, at a particular jetty, I was one of the people fishing there that were all catching fish. And to cut a long story short, this guy was, as soon as I take my line out, the fish out, it dropped in there. So I'd have to wait for him to get a fish so I could get back into the spot I was. So that's okay. One time I stayed in there. So he came next to me. I used to smoke. I put my cigarette next to his line, and I accidentally, the line snapped.
1: That's one way to do it, or you get the scissors.
0: And not a word was said. He packed up and left.
1: Yeah. Wow. I've seen that happen on Jetty with braid scissors as well, people cutting lines. But
0: yeah, good. Yeah, but anyway, okay, my friend, so what would you advise for people fishing on a jetty?
1: Just be respectful. Everyone's there for the same reason, either wanting to have a good time or, you know, they just want to catch one or two fish to take home. But it's not a competition who catches more. Just be nice to each other.
0: You're there for the same reason.
1: Yeah, exactly. Like, we all share the same passion. You should be, you know, it's like a community. Don't be that one person that, you know, carries on or causes trouble. Have we got time for one more?
0: No, go on quickly.
1: Yeah.
0: So I don't think Michael's going to come in. He's got a meeting.
1: Yeah. One thing I absolutely hate on jetties is that don't bring your speaker, or even if you're on a boat, blasting music on the jetty. It's one of the worst things that you can experience while fishing, for these people coming on the jetties, like speakers, blasting these rap music. Blacklist it. I just wanted to get that out there. So if you ever see me on a jetty, don't bring your speaker in and start playing hip-hop. Just...
2: any music or
1: just any
2: hip hop.
1: I'll play your music, but the people that blast their music so loudly on jetties, I know it annoys me a lot, and I know it annoys a lot of other people. Yeah,
0: I often thought of asking him two questions: one, if they can swim, and two, if they would like to go for a swim.
1: Yeah, it gets me angry. Huh? Yeah, that's all I've got. Yeah, then the shadow caster that we talked about, casting over people.
0: Yeah.
1: And then that one friend who wants to leave early when you take them fishing. Absolutely hate that. So we'll create a little bit of a blacklist. Things you shouldn't do while fishing. They're top three so far.
0: Yeah, you know what worries me, especially at my age? Well, you're fishing then, you got your fishing gear there. And you need to go to the toilet.
1: Yeah.
0: I'd like to be able to go back and find my gear.
1: Depends
0: there.
1: On the wind direction.
0: No. I mean, not do it on the jetty. Go to the toilet. But when I come back to that spot, I would like to find my gear there.
1: Oh, yeah.
0: That's what I'm talking about. You know, that ethical part of the fishing.
1: Yeah.
0: Yeah, because rods can be, you can be an L cheaper, but there can also be some quite expensive rods.
1: If you're by yourself, always take your stuff with you. Or if you're with a mate, then get them to stay and then take turns and go into it. But yeah, never leave your stuff alone because you just don't know.
0: Yeah. The days that we could, and I've lived through the days that we left our house unlocked. And it was quite safe. Those days, I think, they're over.
1: Yeah, definitely.
0: And perhaps they're over on the jetty too, but I don't know. I could be wrong. I hope I'm wrong.
1: No, I think it would still happen. Yeah, more especially towards nighttime, a little bit more.
0: Anyway, my friend, guess what? Did you know that we got a meter here in the studio?
2: Meter? Oh, yeah. Yes, the time.
1: Oh, under there. Yeah.
0: Yours has just expired.
1: Get me off.
2: And you have to pay a fine.
0: Yeah. We talked about fines this morning, or avoiding fines. I don't want us to be fined.
1: Yeah, I'll be going 50 kilometres.
0: But anyway, yeah, anyway, seriously, you got your last request, anything to wind up with?
1: No, I think...
0: We've covered it all?
1: Yeah, covered it all today.
0: Oh, you've done well then, haven't you? Yeah, good on you.
1: Good show.
0: Thank you very, very much. You're always well prepared. Your information is always useful. Keep up your fishing. Keep a tight line. Until next time, thanks again and ciao, ciao.
1: Thank you.
0: Allora, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie a tutti quelli che avete partecipato al quiz. Siete stati tutti bravi. Ci sono stati più di uno che è venuto very close. però per fare la cosa giusta, se si deve dare un premio, se si deve premiare per la risposta giusta, si deve premiare per quella giusta. Volevo a tutti i costi evitare che chi ascolta, che non era aggiornato, non pagasse una multa. A quanto pare, cara Rita, ci abbiamo riusciti, perché più di uno non aveva nessuna idea. Va bene, adesso soltanto per ricordarvi, speed limit è 50, a meno che altrimenti statato, detto o indicato. E quando c'è la flashing light, con quei emergency vehicles che hanno questa luce che indica che c'è che bisogna starsi attenti, senza segnale, senza nessuna segnalazione, dovete fare 25 km all'ora. Beh, se volete fare di più e ci avete soldi in più da dare e volete donarli al South Australian Police, perché no? Fatelo pure. Però ogni cosa ha la sua ragione. Allora, ora ringrazio tutti per l'ascolto, ringrazio Rita per l'assistenza tecnica, e grazie a cielo io sono ancora qua. Ci sentiremo la prossima settimana, se tutto va bene. Fino allora,
2: sì.
0: Rita, ciao ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11:05.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 15 luglio. Apriamo con una notizia che riguarda il sistema sanitario del Sud Australia. Prosegue l'inchiesta del coroner sulla morte di una residente in una casa di riposo di Adelaide, caduta dalla propria sedia a rotelle. Durante le ultime udienze sono emerse nuove testimonianze e l'indagine dovrà stabilire se la carenza di personale e la supervisione abbiano avuto un ruolo nell'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. Continuano le conseguenze del blackout nazionale di Telstra. La ministra federale delle comunicazioni, Annika Wells, ha chiesto all'azienda di assumersi la piena responsabilità per il disservizio e di chiarire le misure di sostegno per i clienti coinvolti. Il guasto ha riacceso il dibattito sull'affidabilità delle reti di comunicazione e dei servizi essenziali. Passiamo ora alla cronaca. Il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha annunciato una stretta contro i cosiddetti Fight Club, gli incontri clandestini tra adolescenti organizzati in alcuni parchi di Adelaide. La polizia sta identificando i partecipanti e il governo valuta nuove misure per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai giovani. Chiudiamo con un'altra notizia di cronaca. Un operatore del sistema NDIS è comparso in tribunale dopo essere stato accusato di gravi abusi nei confronti di una donna affidata alle sue cure. L'uomo è stato rilasciato su cauzione, ma dovrà rispettare rigide condizioni, tra cui il divieto di contattare la presunta vittima. Le indagini proseguono. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, dopo possibili banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Ad Adelaide la temperatura sarà compresa tra 6 e 15 gradi, con venti deboli e solo una bassa probabilità di pioggia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
8: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
9: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
10: Rubini Piccianini.
11: Tralalelo tralala.
12: Creepy troppo troppo trippa.
10: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
11: 5-3-1.
13: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: I bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno

0: ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: È mezzogiorno. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 15 luglio. Apriamo con una notizia che riguarda il sistema sanitario del Sud Australia. Prosegue l'inchiesta del coroner sulla morte di una residente in una casa di riposo di Adelaide caduta dalla propria sedia a rotelle. Durante le ultime udienze sono emerse nuove testimonianze e l'indagine dovrà stabilire se la carenza di personale e la supervisione abbiano avuto un ruolo nell'accaduto. Restiamo nel Sud Australia. Continuano le conseguenze del blackout nazionale di Telstra. La ministra federale delle comunicazioni, Annika Wells, ha chiesto all'azienda di assumersi la piena responsabilità per il disservizio e di chiarire le misure di sostegno per i clienti coinvolti. Il guasto ha riacceso il dibattito sull'affidabilità delle reti di comunicazione e dei servizi essenziali. Passiamo ora alla cronaca. Il premier del Sud Australia, Peter Malinauskas, ha annunciato una stretta contro i cosiddetti Fight Club, gli incontri clandestini tra adolescenti organizzati in alcuni parchi di Adelaide. La polizia sta identificando i partecipanti e il governo valuta nuove misure per contrastare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza ai giovani. Chiudiamo con un'altra notizia di cronaca. Un operatore del sistema NDIS è comparso in tribunale dopo essere stato accusato di gravi abusi nei confronti di una donna affidata alle sue cure. L'uomo è stato rilasciato su cauzione, ma dovrà rispettare rigide condizioni, tra cui il divieto di contattare la presunta vittima. Le indagini proseguono. Ed ecco il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata in prevalenza soleggiata, dopo possibili banchi di nebbia nelle prime ore del mattino. Ad Adelaide la temperatura sarà compresa tra 6 e 15 gradi, con venti deboli e solo una bassa probabilità di pioggia. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Buon pomeriggio a tutti voi, oggi lo posso dire perché il sole splende, gli uccelli cantano, noi siamo allegri, quindi non facciamo altro che aspettare le vostre telefonate, siamo qua con voi e per voi, pronti a mandare in onda quello che voi scegliete. Ricordate il programma, voi dite fate un bel programma, no, il programma lo fate voi, noi siamo qua per eseguire gli ordini che voi chiedete, quindi nell'augurarvi un buon pomeriggio, soprattutto un buon ascolto, passo la parola a Albina. Cara Albina, ben trovato, sempre un piacere vedere il tuo sorriso con noi, brava.
1: Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti alla radio ascoltatore e ascoltatrice, ricordate che noi siamo qui per voi, 83407700. Ora passiamo la parola a Andrew.
2: Sì.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E ben trovato.
2: Io qui anche.
0: Yes, è buon'idea di te. Solo possiamo
2: senza cantare.
0: Solo fischiamo qua e parliamo. Comunque è un piacere essere in compagnia tua. Lasciamo fare a te, sono sicuro che tu, I'm sure you got something ready. Without you, we cannot do much. Well,
2: that's the way
0: if you,
2: I like
0: if you can, if you can... help me out. Last night, Andrew, I promised a lady a song which we cannot find last night. Anyway, se sei in ascolto, carissima Pina, ti chiedo scusa una volta ancora. Ieri sera il motivo non lo so, la mano non cadeva sui bottoni giusti e la canzone Una rosa un bacio non sono stato capace a trovarla. Quindi ti chiediamo scusa ed eccola qua, so che tu la volevi dedicare al tuo maritino, eccola qua, tutta per te Pina e per il tuo maritino, una rosa e un bacio e scusa per non averti accontentata ieri sera, grazie e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Benone, stamattina è stato un piacere, il nostro carissimo Tony Musolino ha voluto venire di persona a fare la sua richiesta, quindi carissimo Tony, tu vuoi ascoltare Me la riprendo la vita, cantata da Nina Sartori, quindi nel dirti grazie ti salutiamo augurandoti un buon ascolto, carissimo, buon pomeriggio.
5: Mi hanno vista cadere con il cielo tra le mani, ma chi cade resta accesa, non ha paura.

Allora, salutiamo Antonietta Gagliardi che lei ha chiamato. Lei vuole ascoltare Anima Alpina cantata da Michele Rodella. Buon ascolto, Antonietta.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'833106 31.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane.

0: Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Ad Amis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Allora, la prossima dedica la faccio io alla signora che mi ha dato $50 la settimana scorsa per la donazione per la radio. E non sono sicura se è anonima numero uno o numero due.
4: Ma sono sicuro che lei lo sa chi lei, è. Un abbraccio anche da me, perché ricordo bene una e due anonime. Sì. E non sono mai riuscito a capire qual è, con chi parlo. Un abbraccio a tutte le anonime del mondo. Okay. Grazie.
3: Allora, con questa canzone, Portami a ballare, cantata da Luca Barbarossa. Buon ascolto.

Benone, un salutone alla carissima Emanuela e un grazie per aver chiamato. Ti ringraziamo di cuore, Emanuela. Ed ecco qua la canzone da te richiesta, Dolce Terra Mia, la quale è dolce per tutti noi, la nostra terra. Buon ascolto, Emanuela, e grazie.

0: Allora, la nostra prossima richiesta è per Enza, che lei vuole onorare, che abbiamo perso un altro grande cantante italiano, Peppino Di Capri, con la canzone Champagne.
1: Ciao Enza.
0: Buon ascolto. Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
4: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: Allora, la seconda richiesta di Antonietta Gagliardi era Cuore di Pietra, sempre da Michele Rodella. Buon ascolto.

0: Benone, allora un caloroso saluto alla nostra carissima Caterina De Masi, la quale ha chiamato. Vorrebbe salutare Maria Rachella e suo figlio John, suo figlio, che compie 60 anni, quindi la nostra Caterina vorrebbe dedicare loro tavola grande, essendo una famiglia grande, ma noi la faremo grande di più ancora, perché noi tre ci associamo con te, Caterina, per fare gli auguri a Maria Rachella, figlio, e tutta la famiglia. Di nuovo, auguroni, buon ascolto, ecco qua, tavola grande.
1: Auguri da tutti noi.

Benone, allora con la prossima chiamata ringraziamo la nostra carissima Maria Penna, la quale ringrazio e auguro a lei buon pomeriggio e buon ascolto. Questo pomeriggio lei vuole ascoltare la canzone Arrivederci Roma, cara Maria, eccola qua. Tutta per te, nell'augurarti ogni bene e buon ascolto, grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:02.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: La seconda richiesta di Enza è la canzone La Lettera, cantata dai Cugini di Campagna. Buon ascolto.

Benone, allora con un abbraccio saluto la carissima anonima numero uno, la quale non vedo l'ora di stringerti la mano e magari darti un piccolo bacetto. Di cuore ti saluto, ti ringrazio. Lei vorrebbe salutare tutti gli alpini presenti, passati. Dice che suo marito era un alpino favoloso, quindi che il buon Dio lo benedica e lo ringrazi per il lavoro che lui ha fatto. Mi includo anch'io con gli alpini, ti ringrazio anonime numero uno. Tu vuoi ascoltare Chiesetta Alpina per tutti gli alpini nel mondo.

Allora, la prossima richiesta è di Caterina Demeto, che lei vuole cantare dedicare questa canzone a tutti i suoi amici, includo le mie amiche pure, è la canzone Amici miei cantata da Titi Bianchi. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Allora salutiamo a Santino e le sue amiche che sono lì con lui, che stanno bevendo, mangiando, si stanno divertendo.
5: E qua carissimo.
4: Allora, Santino voleva ascoltare una canzone che gliel'hanno fatto ascoltare dell'Italia, che il titolo era Io vado a Viesta. Però Andrew non ha potuto, non fu stato capace di trovarla perché ancora it's not been released. Allora con quella, invece di quella lì, la seconda scelta è Non Alpino. Buon ascolto.

Bene, un salutone alla carissima Maria Crisante, credo la nonna di Raichu, la bravissima cantante, quindi la nostra Maria vorrebbe ascoltare la canzone Notte di Luce cantata da Raichu, quindi nel dirti buon ascolto Maria e un sentito grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Full and D, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.

Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

È sempre un piacere prendere una telefonata da Giovanni e Rosa Panucci, alla quale saluto e ringrazio. Questo pomeriggio Giovanni vorrebbe ascoltare Julio Iglesias, che canterà Io sono un vagabondo. Quindi, carissimi Giovanni e Rosa, nell'augurarvi buon pomeriggio, buon ascolto, una stretta di mano, un augurio di ogni bene, buon ascolto.

Allora, la nostra prossima richiesta è per Maria Rosa, che dedica questa canzone a suo marito Francesco. Il titolo Ti amo tanto. Buon ascolto.

0: Allora, la prossima canzone l'ho scelta io, che voglio dedicarla a Filippo e a Assunta, che è un po' di tempo che non le sentiamo, forse sono in vacanza, non so. Ma anyway, se non sono, gli mando questa canzone di Albano, Quando mi innamoro.
1: Forse Albano la batteria flat nella radietta, comunque un salutone.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.

0: Roberto.
1: Benone, anche oggi siamo giunti al termine di un altro programma, sperando di aver portato gioia nelle vostre case. Abbiamo cercato la nostra meglio di accontentarvi con le vostre richieste. Quindi nel dirvi grazie non solo per le telefonate, ma bensì per le dolci parole di incoraggiamento che voi dite a noi. Nuovamente una stretta di mano, un sentito grazie, e passo la parola alla bravissima Albina. Cara Albina, vedi, ricordo il tuo nome senza scriverlo, quindi dopo quasi un anno di dai scriverlo nella carta me lo ricordo.
2: Bene, grazie
1: anche a te.
2: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi per il vostro ascolto. Oggi abbiamo messo un po' di musica un po' diversa per cambiare un pochettino.
3: They were your choices, Albina.
2: Yes, they were my choices.
3: Wake everyone up at home.
2: Speriamo che ve l'avete gradito. Allora, alla prossima. Ciao.
1: Benine.
2: Passiamo la parola a Andrew.
1: Dobbiamo dire grazie anche a Andrew, a nome nostro, a nome dei radioascoltatori. Quindi...
3: It's my pleasure always. Piacere sempre.
1: Bravo.
3: E grazie mille a tutto in ascolto.
1: Bravo.
3: E grazie mille a te.
1: Bravissimo.
3: A te.
2: Sei bravissimo, Andrew. E ogni settimana you improve all the time.
3: By uno millimetro.
2: Un po' alla volta, chi va piano va lontano.
1: Non ha importanza, vedrai che arriverai. Coraggio, non ti stancare. Di nuovo un abbraccio, un salutone, un grande mandi mandi, alla prossima. Ciao e grazie.
2: Arrivederci, ciao.
3: Mandi mandi.
2: Ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Radio Italiana 531.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Studio Sanremo Radio Italiana 531 per il nostro programma oggi, le ragazze che vogliono solo divertirsi. Stiamo questo mercoledì 15 di luglio. Angela. Buongiorno Angela, come stai?
1: Buongiorno Rosalie, siamo di nuovo Lendi and Pendi.
0: Sì, Lendi and Pendi, ogni few weeks rimaniamo a due e due, vero? Last week io non c'era, no, Liliana non c'era.
1: No, io
0: non c'era. Ah, tu non c'era, okay. The week before non c'era io e oggi è Liliana. Va bene, what do they call it? What's the abbreviation for the day
1: prima
0: off?
1: Prima o dopo we'll sort ourselves out and we'll facciamo a little pact.
0: That's
1: that
0: it.
1: We'll be here
0: speriamo
1: together
0: la prossima settimana. Ok, noi andiamo a un po' di pubblicità prima che torniamo, ma prima che andiamo lì vi facciamo ricordare che il telefono in studio è 8340-7700 e noi ci fa sempre piacere, anche se soltanto Angela e io, a sentire le vostre telefonate, perché il programma oggi Angela, è un po' interessante, un po' più interessante che è normale, non andate a nessuna parte, state in ascolto, fra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
6: sì?
5: Ci vai tu?
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Bentornati a Radio Italiana 531, grazie che avete scelto il nostro programma oggi, Rosalie e io, per fare che noi vi facciamo compagnia.
1: Compagnia
0: fino alle, insomma, alle 4. Questo primo tempo oggi, prima che arriva la nostra ospite alle 3.
1: Prima facciamo la sorpresa, non andate da nessuna parte. Mi raccomando.
0: Noi vogliamo fare un po' come l'ufficio di informazioni oggi.
1: Cambiamo un po'
0: perché ci sono tante cose che sono pronte per nella nostra comunità che forse voi a casa sapete o non sapete. Lunedì 27 luglio. Una night nel vostro calendario all'una e mezza per tutti quelli di noi che abbiamo un mobile phone. All'una e mezza ci sarà una come una sirena, Rosalie, a siren. Siren dura per quasi 10 secondi. And vi arriva un messaggio sul vostro telefonino che è solo un test.
1: Okay.
0: So, Rosalia, tu sai che vuole dire tutto questo chiasso il 27 luglio all'1:30?
1: No, non lo so.
0: Ok. Il governo, sai, tante volte succedono cose nella nostra comunità e non tutti sappiamo quello che sta succedendo. Il governo australiano ha introdotto un nuovo sistema di allerta nazionale che tra la tecnologia che abbiamo adesso, con tutto quasi abbiamo mobile phones, usano questa tecnologia per inviare messaggi di emergency. Tutti sappiamo se ci sarà un disastro nazionale, tutti sappiamo cosa sta succedendo, cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Questo, come abbiamo detto, lunedì 27 luglio, loro dicono che accade sulle telefonini mobiles. Se voi avete una linea in casa, sicuramente non su quelle linee. Anche se dite io non voglio questo messaggio, io non voglio disturbata con queste 10 secondi di non fa niente, perché anche se il vostro telefonino è chiuso, questo messaggio viene anyway. So il messaggio va a tutti di noi. Non puoi

0: no, questo è un disturbo, però è un disturbo per ci imparare e per ci educate us, really, è vero?
1: Sì. Tu ti ricordi anni fa quando hanno arrivato quello tsunami? Questo servizio, this OZ Alert, come viene chiamato, è proprio per queste emergencies, per, queste cose, per fare sapere persone, come abbiamo detto, cosa deve fare, dove deve andare, se deve restare in casa e fare proprio niente,
0: sì.
1: Finché qualcuno ti viene a trovare.
0: E ti trova.
1: Come abbiamo detto, è inutile che dite io non voglio, perché questo la nostra our desires, il nostro desiderio,
0: sì,
1: non viene considerato when it's a national interest.
0: Sì,
1: And anche una cosa buona, perché ci sono tante persone nella comunità che sono anziane. Ci sono persone che vivono con disabilità, ci sono like the First Nations people, like the Aborigines, that perhaps, you know, in remote areas don't understand what's happening.
0: And even refugees, newly arrived, quelli che sono venuti adesso.
1: Persone che con culture diverse, che non hanno l'inglese come una lingua, almeno se sanno. Perché tutti we can understand a siren.
0: E anche sai, questo è molto importante, perché io faccio volontaria at the Women's and Children's Hospital, e anche in the hospital, se c'è un emergency, it's the sirens that go off, e tutti quelli che stanno lavorando lì, they know which siren e per quale emergency. A volte io l'ascolto, perché anche noi come volontari dobbiamo conoscere questi sirens, e vedo tutti questi dottori o infermieri just rush off. Loro sanno questo siren che significa e dove devono andare.
1: E come Rosalie in the emergency department, se loro dicono code blu,
0: that's it,
1: vuol dire che qualcuno is having a heart attack.
0: That's it,
1: se loro dicono code red, significa qualche altra cosa.
0: Yes, that's right.
1: Per le dottore, le infermieri, to get into action.
0: E anche qui, dove, even in ordinary places, specialmente for the fires, per il fuoco, sappiamo what that siren sounds like.
1: That's
0: vero?
1: That's right.
0: Thank you,
1: so, mentre...
0: Okay. Se il telefonino non lo tieni on, come succede?
1: It overrides it.
0: Oh, okay.
1: It overrides it.
0: Okay,
1: yeah.
0: That's good.
1: Yeah, it overrides it. So,
0: anche se non ho tenuto il telefonino switched on.
1: It still overrides it. Mm-hmm. So, oggi mentre veniva alla radio ho sentito per la prima volta in italiano la propaganda per questo OZ Alert.
0: Okay.
1: So, se voi siete in ascolto della radio, state attenti a quella propaganda che vi spiega quello che succede. Ma di nuovo, lunedì 27 luglio a 1:30 di pomeriggio, dura almeno solo 10 secondi, and that's it. It's a little bit like the smoke alarm going off.
0: Vedere.
1: Ma non vi dovete preoccupare, perché il messaggio che arriva sul vostro telefonino, it is a test.
0: Okay.
1: It is a test. Okay.
0: So, no, specialmente per gli anziani, il telefonino, perché a volte sono tanti gente che ti telefona adesso, vero?
1: That's
0: in
1: right.
0: telefonino che tu non li conosci,
1: yeah.
0: E c'è molta pubblicità, per dici non rispondete a nessuno che non conoscete, eccetera, eccetera. Ma questa non è
1: questo
0: è importante di vedere
1: questo
0: foto.
1: Rosalia, è importante sapere che succede, perché se hopefully
0: never mai
1: succede qualche disastro around Australia that we're bombarded by somebody.
0: Yes.
1: Dovete sapere che questo è il sistema adesso per il governo
0: di comunicare
1: con la nazione.
0: Okay, so okay. Lunedì 27 di luglio a
1: 1:30.
0: Ok, andiamo a bit of publicity dopo ritorniamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita, dalla moka che fischia nella cucina di nonna alla

0: Pausa caffè fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Bentornati con Rosalia e io questo pomeriggio. Rosalia, la seconda cosa di informazione oggi,
1: sì,
0: che è l'ufficio di informazione aperto fino alle tre, censimento. The census.
1: Oh, census, sì,
0: è
1: sì,
0: arrivato,
1: sì.
0: È arrivato. Pronto per arrivare un'altra volta.
1: Ogni, quanta
0: cinque
1: anni?
0: Anni?
1: Ogni cinque anni.
0: So,
1: okay.
0: Hanno passato cinque anni dell'ultimo census.
1: Sì.
0: Questo census si terrà martedì 11 agosto.
1: Ok.
0: So, quella sera voi dovete mettere tutto quello che succede nella vostra casa, quante persone ci sono, vi mandano un modulo per quelle che non sono capaci a fare questo sull'internet. Io l'ultima volta l'ho fatto sull'internet.
1: Okay, sì, sì.
0: Era molto facile, non impegna proprio tanto tempo,
1: sì,
0: ma sicuramente se non hai una computer e non sai come di navigare,
1: sì,
0: l'internet,
1: sì, sì.
0: Ci sono le moduli a carta che vengono portati a casa. Census fa domande sulla nostra età, il nostro paese di nascita, la nostra background culturale, quante persone siamo in casa, se la casa è nostra, se siamo d'affitto, dove lavoriamo, and bang.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: Vogliono sapere
1: tutto.
0: Tante persone sono contro a dare tutta questa informazione al governo,
1: sì,
0: ma alla fine, se ci pensiamo proprio su, il governo già ha dato questa informazione anyway.
1: Well, Angela, se hai un conto di moneta alla banca,
0: Centrelink,
1: si sa in pensione,
0: My Age Care
1: sanno tutto già anyway, non è che non c'è molta informazione che non sanno.
0: Sì, sì, ma Rosalia, questa informazione, in quanto tante persone dicono, ma perché vogliono sapere tutto questo?
1: Sì.
0: Il governo usa questa informazione per quando deve organizzare cose come trasporto. Le scuole, l'ospedale e tante altre cose, e anche è un contributo a pianificare i servizi locali, so in the local council, se loro sanno che ci sono per stabilire come,
1: sì,
0: quando nursing homes, perché se loro sanno che a Pineham abitano 50.000 vecchietti e non ci sarà un nursing home, forse quella di pensare,
1: sì, sì, sì.
0: O bambini, specialmente l'età dei bambini per fare preschools, per fare scuole.
1: Io credo, Angela, che la gente che non, che si sente un po' paurosa di mettere questa informazione in the census, se noi guardiamo proprio, che cosa dobbiamo essere paura? What are we scared about? Perché ormai l'indirizzo, l'età, dove sei nato, queste, come hai detto tu prima, il governo già lo sa. Però se noi non c'è niente di nascosto, non facciamo niente di male, di che cosa dovremmo essere paura?
0: There's nothing.
1: Nothing.
0: De niente. Yeah. Questo census è obbligatorio.
1: Sì, sì, sì.
0: Non come tante elezioni sono che dobbiamo votare, ma nella elezione del local council,
1: sì,
0: non dobbiamo votare. Ma questo census è obbligatorio.
1: C'è una multa? Se non la fai?
0: Yes, okay. Perché dopo loro ti mandano un please explain.
1: Oh, ok.
0: Yeah, se tu non hai una ragione abbastanza in gamba, loro pensano e forse ti danno qualche, sort of qualche fine. Perché quando noi diciamo ci sono 27 milioni di persone in Australia, come sappiamo quello?
1: Sì.
0: Sì, so yes, con yes, questo census. Ma Rosalia, la Chiesa Cattolica, che da volte non si fa i fatti suoi per certe cose e non telefonate. Loro hanno cominciato una campaign perché tanto al momento, non solo qui ma nel mondo, c'è una grande, non paura ma hesitation di persone che vogliono dire che sono cattoliche.
1: Oh, è perché? Yeah,
0: perché Father Michael l'ha menzionato un paio di volte, perché si pensano che, you know, they sono persecuted or and they don't like to identify come cattolico.
1: So
0: the Catholic Church is saying quando facciamo this census we need to identify that we are Catholics.
1: Well, questa è un'altra cosa che è importante, perché come hai detto tu, come sappiamo quanta gente abita in Australia senza di queste cose? Come sappiamo la religione, la quanto la percentuale della popolazione è cattolica o che non crede, you know, is atheist? Yeah. Come sappiamo? Se tu vuoi vedere come l'identity of your country, dobbiamo sapere queste cose.
0: Sì, sì.
1: E se noi sappiamo che diciamo queste cose, perché ci fa paura di metterlo? We have to be strong inside. Io sono cattolica,
0: I'm Indian, yeah. I'm Hindu.
1: Io sono naturalized, yeah. Non sono naturalized.
0: Yeah, non c'è niente da paura.
1: Non c'è niente di paura.
0: Yeah, non c'è niente da paura.
1: No.
0: And la Chiesa, the Archdiocese, nel mese di maggio, hanno fatto their own census.
1: Sì.
0: Per quando tu andavi in chiesa, how old are you? What do you want me to be? Which age so, ma quello hanno fatto per sapere se in caso devono costruire nuove chiese dove c'è la popolazione per fare tutte queste cose. Ma
1: e anche cose come quando bambini abitano nella casa, perché lo stesso come se ci c'erano più scuole da quella zona, perché maybe there's a big population
0: there, right.
1: O maybe sono più anziani in quella zona e potersi non ci c'erano scuole, ma perhaps aged care.
0: That's right.
1: Ospitali.
0: So, come abbiamo detto, questo censimento è obbligatorio e si terrà la sera di martedì 11 agosto 2026.
1: Io mi ricordo anni fa, Angela, quando venivano casa per casa, ti ricordi?
0: Sì.
1: E bussavano sulla porta e ti devono il non per tutti, però.
0: Well, credo di sì, perché come sanno in una casa se tu sei
1: computer literate
0: o no? So,
1: quindi vengono ancora?
0: Sì, portano questo modulo. E io credo che se ci sono persone che non hanno nessuno che ci può aiutare a fare questo modulo, ci sono anche there must be services viene e ti aiuta. Ma come abbiamo detto, non c'è niente di paura per dare questa informazione, perché alla fine lavoro rigore.
1: Yes, and the other thing che io credo che è molto importante, a volte noi facciamo complaints, ci lamentiamo che il governo non fa questo e non fa quell'altro e ci serve più di questo, più di altro, ma questo census è una good
0: un
1: place of information per il governo per sapere queste cose, quindi dovete anche dire la verità.
0: Io
1: sono sicuro, come sono sicuro che anche tu credi lo stesso, Angela, che c'è sempre una percentuale di persone che vogliono fare qualcosa che non è verità per fare dispietto o qualcosa, dico dai, me non importa, però se facete così non si aiuta nessuno, non facciamo niente progresso avanti. Quindi facetelo, facete paura e dicete la verità. Ok, quindi dopo, quando mettono tutte queste informazioni insieme, poi fa decisione per che cosa ci serve,
0: per i servizi sono bisogno. Inutile che dite non c'è un bus che nella
1: transport,
0: mia zona
1: public transport,
0: per transport. Se loro non sanno che ci sono 5.000 persone ogni mattina che devo prendere un bus per andare from A to B,
1: sì,
0: sì. You know, sort of,
1: dicono lei non ci serve,
0: non ci serve,
1: portano, perché ti demandano, you know, vai con la macchina al lavoro, questo e quest'altro. Okay. 11 di agosto, that's what you said,
0: sì,
1: 11th
0: sì,
1: of August.
0: La sera di 11 d'agosto, ma credo che ci sarà molta morte già sulla televisione.
1: Oh, sì.
0: Hanno incominciato con questa pubblicità.
1: Forse... dopo facciamo un quiz per i nostri ascoltatori. Sono già due date che tu hai data, Angela, il 27 di luglio and 11 di agosto.
0: D'agosto. Okay? Il premio, Rosalia?
1: Il premio è che sapete quello che succede. Really, that's it.
0: You're informed.
1: Ok, let's get it right.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: siamo nel mese di luglio.
1: Exactly. Exactly. Right. So I thought I'd play luglio.
0: Più di metà di quest'anno.
1: Non lo dici. Wow. It's just terrible.
0: Rosalia, l'anno scorso, the Norwood Paynham and St. Peter's Council ha avuto un programma per una settimana che si chiama Zest for Life.
1: Okay.
0: Questo programma celebra come di invecchiare in un modo positivo. Okay? So you got to embrace when you get old.
1: You do.
0: Anche
1: you
0: se
1: do.
0: Non vuoi. L'anno scorso la radio ha fatto parte di questo programma perché siamo andate, perché ho fatto parte anch'io, siamo andate at the St. Peter's Town Hall and Cheech ha fatto una masterclass come fare la pasta.
1: Ah, ti ricordi
0: la,
1: l'abbiamo visto su Facebook.
0: Quelle persone che hanno... hanno pagato, it's only $10, hanno imparato come fare la pasta e dopo l'hanno cucinato e abbiamo mangiato un piatto di pasta con salsa,
1: yum yum.
0: E dopo loro hanno portato la sua impasto e pasta l'hanno portata a casa.
1: Ah, bravo.
0: So quest'anno un programma simile, ma invece di fare pasta quest'anno, Cheech is making biscotti.
1: Beautiful.
0: So,
1: biscotti and caffè.
0: Biscotti and caffè. So, questo, loro fanno una selezione di biscotti italiani. E quelle signore credo che fanno queste biscotte, certo c'è una storia chi ti ha imparato a fare biscotti,
1: quale ti
0: piacciono di più, il technique, perché in quanto un biscotto è chiamato la perugina, tutte le donne le fanno diverse.
1: Exactly. Right? Perché dipende da dove vieni in Italia, ci sei sempre un una cosa diversa
0: di come fai. So quest'anno questa classe un'altra data per il vostro
1: numero tre
0: non potete dire che non avete niente da fare quest'anno. So questa giornata giovedì 13 agosto dalle 10 fino all'una di pomeriggio at the St. Peter's Hall si trova direttamente across the road from Cheech. Dove ci sarà per voi in ascolto che abitate in quelle zone, se conoscete di St. Peter's dove c'è la chiesa, St. Peter's on Paynham Road, the St. Peter's Council, proprio da fronte. So il costo è $10.
1: That's so cheap.
0: Perché credo che quelle biscotte dopo portate a casa.
1: Sicuro, un bel pacco di biscotti.
0: Ma dovete...
1: è la ricetta lo stesso.
0: È la ricetta, that's right. Ma vi dovete fare una telefonata per registrare, perché l'anno scorso, Rosalia, tante persone non hanno potuto andare perché il spazio è limitato.
1: Certo. Quante erano... fa la pasta
0: last year I think erano o 10 o 12,
1: cioè lo stesso numero
0: per le biscotte, perché la stanza è grande ma non è proprio una grande una grande sala
1: e loro... perché tutti quanti devono fare loro stesso
0: e devono mettere
1: un po' di spazio
0: the tables, così tu hai un po' di spazio per fare il tuo lavoro ma è importante che registrate se volete andare. Già persone a casa dicono io faccio fare biscotti, ma da volte è nice per vedere come fanno l'altro,
1: è
0: pure per uscire
1: in mezzo alle amiche e conosci qualcuno
0: conosce qualcuno $10 no big deal,
1: e riscampi le storie delle vostre donne, i mammi, dei paesi dove siete venuti.
0: In questo programma che va dal 3 agosto fino al 16 agosto ci sono tanti programmi che the council fa. Se ti vuoi imparare a fare il profumo, there you go. Se ti vuoi imparare come fare le candele, candle making.
1: Is there a knitting one?
0: No, I can teach you to knit for free, Rosalia. I can teach you to. Ci sono workshops come ti mantiene sane nella
1: mentalità.
0: Come puoi dormire meglio.
1: Mi serve un po' perché ieri sera non sono dormita.
0: Quello. Se volete andare per una gita, per una giornata, in the Adelaide Hills.
1: Okay.
0: Vi portano to the Beerenberg Farm to buy some jams and strawberries.
1: Bellissimo.
0: For morning tea, e dopo Handorf, mm-hmm. e dopo un pranzo, $10.
1: Oh my goodness.
0: Neanche $10, neanche, you know, sono abbastanza.
1: No, per, it's not. Se tu vai tu stesso, non ce la fai con $10.
0: Non ce la fai con $10. Se avete l'artrite nelle mani, there you go.
1: Okay.
0: This is free.
1: Oh, è gratuita.
0: For the hand arthritis at the Paynham Library. Se volete Norwood Oval on the parade. Loro vi fanno un tour the Norwood Oval e dopo siete a pranzo. E dopo c'è il concerto the South Australian Police Band.
1: They're fantastic band.
0: Io mi ho comprato i biglietti l'anno scorso quando ho telefonato che volevo andare. Mi hanno detto ci sono 50 persone on the waiting list.
1: Oh,
0: you want to be number 51? Maybe not.
1: Ma questa volta già hai preso il biglietto.
0: Questa volta
1: quando è quello concerto?
0: $10.
1: No, what's the date?
0: For the police band, giovedì 6 agosto, di nuovo at the Norwood Concert Hall on the parade, alla mattina. E questo è un modo per, I've seen the police band before.
1: They
0: are fantastic.
1: Very high quality.
0: È un modo per dare un po' di sostegno to the police band. E se volete ubriacare, potete andare to a wine tasting.
1: Sì, sì,
0: and a gin tasting. So, come abbiamo detto, ma se volete andare a questo any of these programs, dovete fare contatto with the Norwood Council and registrare and fate parte di queste cose nella comunità.
1: Fantastic.
0: Yeah.
1: Okay, well, we might go to a short break because
0: è arrivata la
1: fra poco, yes, è arrivata la nostra ospite, però la vediamo in a few minutes. Sta qui. Again, the dates for those for the biscotti one.
0: Tell us about the biscotti one. Giovedì 13 agosto dalle 10 all'una at the St. Peter's Hall.
1: Yes,
0: and $10.
1: $10. Okay, so no pasta quest'anno.
0: No
1: ma
0: pasta, biscotti.
1: Okay, le tre date adesso, Angela.
0: Mia, facciamo un quiz dopo.
1: Okay, 27. Io non dico niente di quello. 27 di luglio, 11 di agosto and
0: 11 d'agosto
1: 27 luglio
0: per Oslo.
1: Yeah, 27 luglio, I think I'm sure I got it right.
0: 27 di luglio all'una 30.
1: Zest for Life?
0: Zest
1: biscotti?
0: For Life. Biscotti 13 agosto.
1: Ok, non c'è niente reason che vi dimenticate.
0: That's
1: perché
0: right.
1: L'abbiamo detto over and over. Ok, andiamo alla pubblicità e portate una canzone. Quando ritorniamo abbiamo una bellissima ospite in studio.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e un minuto. Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: Nossa, che tuffa fa? Wow, wow, wow. Qui in studio stiamo tutto candente, è vero? È vero,
1: Angela? Di voi a casa per ricordarti questa canzone.
0: Canzone, no, questa è una canzone nuova che sta scritta originale, perché noi abbiamo una bellissima ospite in studio oggi. Chissà se voi in ascolto avete indovinato chi abbiamo in studio oggi con questa canzone. Well, Angela, abbiamo the beautiful Rose Annesi.
2: Sì,
0: buon pomeriggio, Rose.
2: Hello, grazie.
0: Benvenuta.
2: Grazie tanto. It's lovely
0: now
2: to be here.
0: We're so, so happy. Siamo molto contenti to have you here today.
2: Grazie.
0: Now, Rose, sappiamo che i nostri ascoltatori conoscono Rose perché Rose è un life member di Radio Italiana 531 e anche the original creator of Club G, perché Club G is still going and
1: yeah,
0: the youth, you brought all the youth back into the radio.
2: I did.
0: And the energy, instrumental in bringing just a new energy into
2: non
0: the
2: solo
0: radio.
2: Io, infatti era il nostro pre Presidente Mario Romaldi,
0: sì, sì.
2: And Eliana Iannace,
0: yes,
2: who's also ancora qui.
0: Yeah.
2: Us three, yes. Mario's vision, la visione di Mario, il nostro ex presidente.
0: Sì.
2: And lui, you know, he approached us, ci è venuto, ci ha parlato questa giornata, ha detto: senti, abbiamo bisogno di qualcosa per i giovani e vogliamo riunire.
0: Bravo, yeah.
2: And Eliana and I, poi dopo di quello, abbiamo cominciato Club G.
0: And it's still going and it's fantastic.
2: Mi fa tanto piacere.
0: And it's brought a new energy into the radio. It's wonderful. So now today, Rose, we're here to talk about something different, yeah, okay?
2: Yes.
0: And we're talking about you, yeah, and what you're doing, and this wonderful show called, what's your show called?
2: Immigrati, la nostra storia.
0: Immigrati, la nostra storia. Sono sicuro anche che il nostro ascoltatore sono ascoltato the publicity on that, because there's an ad on the radio.
2: Sì, abbiamo fatto un po' di pubblicità qui sulla radio.
0: Yeah. Sì, sì.
2: And ogni giorno, per forse 3 mesi, scusatemi, ma dobbiamo vendere i biglietti, of course.
0: Sì.
1: Questo show
2: novembre, il 21 di novembre.
1: Il 21 di novembre.
2: Di novembre quest'anno, certo, che fa parte anche del Festival Italiano.
1: The Italian Festival.
0: Sì. Oh,
1: Beautiful. Tanti anni fa io ho incontrato Emilio Papa.
2: Sì.
1: Somewhere, I can't even remember, and lui era very, very busy organizzando questo primo L'Immigrate, e io ci ho detto: come mai, dove è venuta questa idea per questo show?
2: Sì.
1: And lui mi ha detto che voleva fare onore alla storia degli immigrati, ma in particolare suo papà,
2: sì,
1: perché la storia del suo papà è come il tuo, il mio, quello del Rosalia, che
2: sì,
1: hanno venuto tutti in questo paese.
0: So that's where, tell us where the idea came from.
2: Okay, adesso ve lo spiego. Allora, io ho sempre cantato e fatto spettacoli tutta la mia vita da giovane.
0: Mm-hmm.
2: And verso il 2011-2012 conosceva a Emilio Papa, perché anche lui è un grandissimo musicista
1: yeah,
2: and cantante, fantastic singer,
0: sì,
2: like un cantante meraviglioso, Emilio. And ci siamo incontrati a un posto questa sera, stavamo insieme, e lui mi è venuto vicino e mi ha detto: senti, ho un'idea e ti voglio parlare, ti posso telefonare a fare un po' di conversazione?
0: Sì, sì,
2: certo.
0: Sì.
2: So una sera ci siamo incontrati alla sua casa, mm-hmm, e mi ha spiegato che aveva questa visione di portare un spettacolo scritto per i nostri genitori, per i nostri nonni, per i nostri zii, i nostri compari, i nostri vicini di casa, per gli immigrati. Mm-hmm. And ho detto ok, that sounds good. Poi quella sera ho conosciuto anche Joe James.
0: Mm-hmm.
2: E Joe, again, incredible musician, musicale, direttore della musica internazionale, ha suonato per molte persone internazionale.
0: Sì, sì.
2: So noi tre quella sera abbiamo fatto una decisione di scrivere un show.
0: Ok.
2: Poi da lì il primo spettacolo che abbiamo messo per il pubblico era il di novembre del 2015.
0: Okay.
2: And it was sold out. Tutto
0: mm-hmm.
2: Yeah, finished, done.
0: Yeah.
2: Due spettacoli. And I think you were there, Angela.
1: At the Aqaba.
2: Yeah, al Aqaba. 400 al giorno, poi 400
0: per
2: la sera. 800
0: persone.
2: In un giorno.
0: That's amazing.
2: E poi dopo di quello c'erano molte persone che non hanno
0: l'opportunità di vederlo, sì,
2: ecco,
0: sì, sì.
2: Mm. E non hanno preso biglietti, so we're like, okay, we need to do it again, lo facciamo un'altra volta. Mm. E poi alla fine dell'anno, poi il 16 è passato, abbiamo cambiato un po' la storia, non troppo la storia, ma la musica. We refined it, we polished it up, e il 2017 un'altra volta. Mm-hmm. E questa volta siamo stati alla Norwood Town Hall, a okay. Norwood, con mm-hmm. 800 persone la prima volta e 800 la seconda, sono 1600.
0: Mamma mia!
2: And again, wow, and again, sold out. Sì, sold sì, out. Sì, sì. C'erano le persone che ci telefonavano la sera prima, vogliamo biglietti, vogliamo venire, quella qua, sorry, non ci sto più posto, non sì, c'è sì, posto.
1: Sì, sì. È la prima volta che l'avete fatto a Aqaba.
2: Aqaba, yeah.
1: Tante persone non hanno comprato biglietti perché non sapevano proprio cos'era.
2: Yeah,
1: yeah. You know, dopo quando hanno fatto la decisione, yeah, we want to come, mm. Well, bad luck, perché well, non ci sono sì.
2: È interessante perché io stavo con la radio da volontaria a quei tempi.
1: Sì, sì, sì.
2: E John Di Fede ci ha portato nello studio una sera di giovedì sera con i suoi campani, il show di Campani. Mm. E quella sera, I think, ha fatto una grande differenza per i nostri ascoltatori, mm. per la comunità italiana, perché molte persone che ascoltano a Giovanni e quando lui dice una yeah. cosa buona, sai.
1: It's gospel.
0: Sai, non ascoltano. That's it.
2: That's right. Yeah, that, so, yeah. Infatti, quella, that was a big change. Quello sì, è sì. cambiato molto per noi, perché i biglietti prima di quello, you know, andavano bene, ma poi certo le nostre famiglie, i nostri amici che yeah. ci conoscono e che ci vogliono aiutare, certo.
1: Sì, sì, sì.
2: So it's been wonderful. E poi, mm. of course, eravamo venduti più di

0: Incominciate questo intervisto, abbiamo suonato quella canzone.
1: Yes.
0: Parlaci un po' di quella canzone. What's the history of that song?
1: So, tra lo spettacolo cantiamo bellissime canzoni, sì, canzoni conosciute.
0: E oggi facciamo due di queste,
1: sì,
0: canzoni.
1: Lovely, sì, beautiful canzone, molte napoletane, perché sì, la storia è di una famiglia che arriva in Australia, sì, negli anni 50, che arrivano da Napoli, sì, dalla regione di Campania. Yeah. So, molte delle canzoni conosciute, bellissime, ma questa canzone volevamo scrivere una canzone per i nostri genitori che, sì, da crescere da piccoli, le parole e le cose che sentivamo da mom and dad, nostri genitori. And veramente questa canzone quando l'abbiamo scritta, l'abbiamo scritta dentro 10 minutes.
0: Oh wow.
1: We've got you know, Joe James, che è un musical director, un direttore della musica di prima classe.
0: Yes, sì, sì.
1: Emilio che suona la chitarra e canta. Me with my comedy, con la commedia. Yeah. You know, but quando senti quelle parole,
0: sì,
1: yes, they're funny,
0: yeah,
1: but noi siamo entrati a questo progetto. No, non vogliamo fare, you know, how do we say, in English we say take the piss.
0: Yeah.
1: Non vogliamo sfruttare o fare
2: offesa
0: i nostri genitori,
1: yeah, whatever, non è tutto funny haha,
0: questo show.
1: Questa canzone è il momento funny diciamo, yeah, but se ci pensi un po'
0: più allegro,
1: su se ci guardi le parole, it's actually quite poignant, fanno senso,
0: it is.
1: E ci sono, and Angela, you would know this, Angela, che hai visto lo spettacolo due volte, thank you. E adesso hai comprato anche i biglietti per la terza volta, so thank you, grazie, grande Angela. Per noi a fare questa storia non è solo felicità e gioia, ci sono anche momenti duri, difficili, e nostalgia.
0: Sì, sì.
1: And, you know, ci domanda cosa siamo noi,
0: sì,
1: gli immigrati, cosa siamo? Siamo italiani, siamo australiani, cosa siamo? The two worlds, we question the two, i due mondi.
2: Perché Rose, there is a line in the show, I'm pretty sure it was from yours, where you say, you know, where the Australians were sort of, you know, and they say, they are just not like us.
1: Brava gente,
2: ma non sono come noi.
1: Because they're not, we're not like them either.
0: But
1: who are we like? We don't know. Abbiamo creato questo.
2: Siamo in due mondi.
1: Sì,
0: it's a different group of people, different identity. Noi abbiamo l'identità diversa. Non siamo le australiane, non siamo neanche italiane.
2: No.
0: Noi stiamo in this middle world. A volte facciamo la parte di australiano. Sì. Facciamo la parte dell'italiano. A volte siamo anche, specialmente noi che siamo in dialetto, che siamo venuti proprio da quei paesi piccoli, come hai detto tu, questa famiglia che è venuta da Napoli. Noi non siamo manche italiani. You know, you don't even fit into the proprio italiani. You know what I'm saying?
1: Specialmente adesso.
0: Yeah.
1: Non siamo italiani.
0: Non siamo niente. A volte ci pensi, quelle parole di quella canzone.
1: Questa è la domanda che faccio alla fine.
2: What
1: dello show.
0: Well, we're going to have a break now. This is so interesting. And we're going to have a break. And then we're going to come back with another one of your songs
1: from
0: the show. Stati in ascolto, perché questa è l'intervista molto interessante con Rose Senesi.
3: Radio Italiana 531.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
6: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns.

0: Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
1: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.

0: bello.
1: Che bella
0: canzone.
1: Such a beautiful song.
0: Forse gli ascoltatori, Royce, sì, hanno conosciuto questa voce.
1: Daniela Fontana Rosa.
0: Daniela Fontana Rosa.
1: Amazing. Sud australiana, figlia di immigrati, è stata parte della nostra storia del primo show, al 2015-2017. Sì. Infatti abbiamo registrato queste canzoni su un album, un CD.
2: Sì, sì.
1: Adesso le suonate oggi, which is lovely.
2: Oh, yeah. It's
1: lovely.
2: Really,
1: so that's nice. Our beautiful Daniela, che certo che ritornerà anche per questo spettacolo a novembre.
0: Ritorneranno quasi tutti from the
1: sì.
0: original show?
1: Sì.
2: So how many have you got? The cast. Talk to us a little bit about your
1: okay.
2: cast. Yeah.
1: So the cast is il nostro gruppo, che sono sì. io. Yeah. E io faccio il narrator, il narratore, che sì. parlo della storia and basically I deliver the story.
2: Okay. Okay.
1: Poi c'è Emilio Papa, certo, mm-hmm. che canta. E ogni canzone ci abbiamo solo songs che cantiamo da soli,
2: okay.
1: ma mm-hmm. tutti gli altri che cantano facciamo backing vocals, siamo
2: insieme,
1: armonia. Mm-hmm. Cioè Emilio, Daniela Fontana Rosa, Nina Venergeni, who's amazing, mm-hmm. fantastic cantante. E John Casalbore, siamo i quattro cantanti
0: oh,
1: maggiori.
0: Okay. Wow.
1: Yeah. Poi David DeVito, il nostro tenore, mm-hmm. grande David, che viene da Queensland,
2: okay,
1: lo facciamo arrivare da Queensland. Mm-hmm. Lui, originalmente, il suo papà, molti dei nostri ascoltatori certo che ricordano a Silvio DeVito, che facevano parties, e lui usciva,
2: lui usciva
1: e cantava pure Silvio, il suo figlio Davide, il suo figlio. Adesso ha fatto grande successo, gran tenore, molto amazing, he's fantastic.
0: Silvio ha fatto la cerimonia quando i miei genitori abbiamo celebrato 50 anni di matrimonio.
1: Ecco.
0: Oh. E lui a un certo punto ha preso il microfono
1: e si è fatta la canzone.
0: It was beautiful.
1: Yeah. Lo faceva spesso. So
2: sì.
1: David is back.
2: Yeah.
1: Arriva. E poi i musicisti, mm-hmm. of course. Mm-hmm. Joe James, il nostro Giuseppe, è il nostro direttore della musica. Mm-hmm. Poi c'è Mario Marino sui batteria, on the drums. Mm-hmm. We've got Saverio on the keyboards. Mm-hmm. We've got two fisarmonica players.
2: Oh, beautiful.
1: It's going to be amazing. Larry Lopresto on guitar.
2: Yeah.
1: Ne siamo 11 solo.
2: 11?
1: Sì,
2: wow.
1: 11 solo. On stage.
2: So, Rose, paint us a picture. If someone comes to the show, mm-hmm. what can we see?
1: Okay.
2: What's the vision? What do we see? We're sitting in the audience. What do we see?
1: There's musicians on stage, the band, solo palco.
2: Sì.
1: C'è come un concerto musicale.
2: Mm-hmm.
1: Dove lo facciamo? Up at Paradise Church, Futures at Paradise. Lo palco è magnifico,
2: è grandissimo,
1: ma le luci...
2: sound is good, isn't it? Sounds
1: it's
2: fantastic.
1: Probably the best sound in Adelaide.
2: Yes, yeah.
1: Some of the best in Adelaide. Hanno è un teatro molto moderno.
2: Moderno, sì.
1: E l'hanno... È nuovo.
2: Sì.
1: It's only 10 years old, I think.
2: Yes.
1: And the technology...
0: Dove si trova, perché tante persone...
1: Yeah, I don't even know
2: the address. We'll do that after.
1: Yeah.
2: Can we just paint
1: the picture? È una chiesa for the Christians, right?
2: Okay.
1: È una chiesa, ma
2: we'll find the address in a minute. Yeah. So tell us more.
1: Dali Road. Is it Dali
2: So we see you on stage. You've got the...
1: There's a big opening. Perché c'hanno questa tecnologia magnifica? Ci sono dei come le televisioni grandi, come un... It's like a big movie theater, yeah? Grandissime. E facciamo vedere prima un piccolo filmino, a little cinema comes up.
2: Okay, so we see some visuals.
1: There's some background music, and then we open. David opens the show with a big song. Non dico quella canzone, perché la canzone è bellissima. And then I start to tell the story about la famiglia che arriva, e le cose che incontrano mentre incominciano la loro vita in Australia.
2: So questa storia è della famiglia immigrante.
1: No. Yes. Well, okay.
2: is the story coming from that view, or is it from their interactions with the Australian people? You know,
1: little bit of everything.
2: Okay.
1: So ci sono dei momenti che io divento i caratteri.
2: Okay.
1: Ci sono dei momenti che vado io tra le persone faccio interviste.
2: The audience, yeah. Mm-hmm.
1: Perché vogliamo introdurre le storie personali.
2: Mm-hmm.
1: È una la storia che abbiamo scritto è una storia che non è di una persona, perché se volevamo dire la storia mia o la storia di mio papà o di mia nonna, diciamo, le storie sono, potevamo fare una storia ogni giorno per tutta la vita,
2: a dire tutte
1: le storie, ma c'erano delle cose che ci aggiungono tutti, la partenza, trovare il lavoro in Australia, i next door neighbors, i vicini di casa australiani, e sono brava gente, ma non so come a noi, la realizzazione, che qui stavamo per sempre, il momento che sono nati i bambini qui, la prima generazione come io, diciamo, perché io sono nata qui, che i genitori e i nonni hanno capito che non ritorneranno mai più.
0: There was a sad part for me in that show because without giving anything away, did they, a lot of volevano andare per vacanza in Italia? Was it something they wanted to go back?
1: Vadano in Italia, they do.
0: But it's not the same.
1: Infatti, and no, I won't give it away.
0: No, don't give it away.
1: Ritornano dopo di molti anni, rimangono i bambini qui, non sono bambini più, sono adulti,
2: e
1: ritornano in Italia verso la fine del show per andare in vacanza. And you know, they don't belong there either. È differente. La casa loro, il loro cuore. Sta metà là e sta qua. Again, due mondi. And that's our show.
2: E lì colpi il cuore quando senti queste cose, perché it's a reality di quello che uno affronta.
0: Perché Rosalie, quando hanno venuto i genitori, dopo i figli hanno cresciuto qua, la problema è dopo che i figli si trovano fidanzati,
1: bambini,
0: they have children. So dove è la tua casa, i genitori, in Italia o con la tua famiglia?
2: Se tu ci pensi, non ci sono molti. Out of the three of us, and even Liliana's not here today, but non ci sono molti dei nostri familiari che sono ritornati in Italia per vivere per sempre.
1: No.
2: Quando sono
1: immigrati, io conosco una,
2: very rare,
1: del nostro paese.
2: That's what I'm saying. Non ci sono.
1: Infatti, la mia comare Eva, hello comare Eva, she's probably listening. La mia comare Eva e i suoi genitori, che sono adesso non sono più con noi, loro sono ritornati in Italia, ma dopo 18 mesi, 2 anni. Back to Australia.
2: Mio zio ha fatto lo stesso. Mio padre è uno dei quattro maschi. Lui era venuto qui primo. Lui, out of all the four boys, è venuto qui primo con la moglie, con figlio che aveva dall'Italia. Dopo qui ha fatto due altri. Lui è ritornato in Italia. Dopo quasi che aveva... He was here a long time, mate. Quasi 20 anni. And he returned. And they got an apartment in Avellino. He got a job. Dopo due anni, non si sono potuti abituare. But then it was hard. I can't remember because I remember I had to do a lot of the paperwork for them. Loro volevano, they had to start again, emigrare di nuovo. And then they came back here.
1: It's not easy.
2: Not easy. Dopo.
1: Adesso è più, questi ragazzi che arrivano adesso, che apriamo le braccia, and it's fantastic che arrivano. Ma non quando sono arrivati i nostri.
2: Non parlavano la lingua for a start.
1: Non c'era
2: Google. Questi bellissimi giovani che vengono qui adesso già parlano l'inglese, they're educated. Ci sono i negozi, ci sono all these groups.
1: C'è l'internet, potevano guardare tutto, fare tutta la ricerca prima che arrivano.
2: Invece questa famiglia che parla di immigranti,
1: tutti,
2: like our parents, sulla nave... Non sapevi niente.
1: Speranza, coraggio.
2: 30, 40 giorni su acqua e non sapevi dove andavi, really.
1: No,
2: you didn't know where you're going.
1: Just speranza.
2: Okay, we can have one more song.
1: Wonderful.
2: And then when we come back, parliamo about where to go, where to get the tickets, and hurry up because otherwise they're going to sell out. That's what I know.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Rose, ci hai cenato questo show che 21 novembre. And Rosalia here, we're really looking forward to
4: it. I know Liliana's coming as well. We've got a big group coming.
3: You've just given us a taster.
4: That was a beautiful song, Mama, that we played.
5: That was David DeVito.
4: Questa è un'altra canzone, si è andata al show, che ascoltate anche questa canzone.
3: So Rose, vogliamo dire il giorno e dove si trova The Futures Church?
5: Futures.
3: E come si possono comprare i biglietti?
5: Sì, ok, allora il giorno è novembre 21 di novembre mm-hmm. 2026, certo, mm-hmm. quest'anno si trova di un sabato sera.
4: Questa è un'altra data, quattro date oggi abbiamo dato.
3: I nostri ascoltatori,
4: ma questo è molto importante. Scrivete all'Angopagart, dopo calendario.
3: No, Rosalia, sul fronte.
4: No, dopo calendario si scrive, ok?
5: 21 novembre quest'anno, di sabato sera si trova, e poi incomincia alle 7:30 quella sera.
4: Sì.
5: Lo spettacolo va per 2 ore e mezza.
4: Bravo.
5: Con un intermission,
4: okay.
5: Un'iniezione che va per 20 minuti, so un'ora, poi 20 minuti di break e poi un'altra ora.
4: Sì. So this is at the Futures Theatre Paradise. And it's 57 Dali Road, Paradise.
5: Paradise. Okay. Ci troviamo in paradiso.
4: Paradiso. Gli italiani stanno sempre in paradiso.
5: Certo.
4: So, i biglietti come si comprano?
5: I biglietti si trovano su Eventbrite.
4: Eventbrite, che
5: è un sito che si comprano i biglietti.
4: Sì.
5: Se andate su Eventbrite, mm-hmm. eventbrite.com, c'è un sistema che poi scrivete immigrati,
4: mm-hmm.
5: poi dopo di 4 lettere immi, poi se solo scrivi immigrati,
3: yeah.
5: esce il nostro
4: sito
5: lì, e poi puoi anche scegliere dove ti vuoi sedere.
4: Oh, bravo, that's fantastic. So, yeah, yeah.
5: Mm. Questa volta abbiamo il luogo.
4: The numbered seats.
5: Tutti i sedili numerati, mm-hmm. so, potete scegliere dove vuoi. Ci sono delle scale, ma c'è un grande flat area. Che per gli anziani, se non possono fare le scale così,
4: sì.
5: è easy, molto facile, è bello caldo, è grande, ci vanno più di 1900 posti.
4: Oh, wow. Fantastic. Well, the thing is though, Rose, tu hai detto prima che the previous two shows che hai fatto, anche the 800, 800, 1600, i biglietti sono andati subito.
5: Dati.
4: E dopo la gente non poteva prendere il posto. So, quindi non decidi, ci sono 1900 posti, aspettiamo, because questo show is fantastic, e tutti quanti parlano, everyone's talking about it.
5: E già abbiamo venduti un quarto di
4: That's
5: quello.
4: What I'm saying. Wow. Non aspettate, non facete come Adelaide people che si, you know, aspettano l'ultimo momento perché you will miss out.
5: E dopo viene una chiagna.
4: E dopo viene una chiagna, dobbiamo andare all'etichetta. L'etichetta non viene, ok? No. Perché non c'è posto. Non c'è. So book on Eventbrite, yes. 21st of November, Darley Road, for the Futures Church.
3: Per loro che non conoscono quella zona, Rose, non è tanto lontano from no. the Market Club.
5: Esatto.
4: Oh, yes, it's very
3: dove
4: close.
3: Dove si trova yeah. il Market Club, se andate to the intersection, dove ci sono the lights, questo è the Futures Church, alla destra.
4: Alla destra.
3: Just
4: alla destra.
3: Manco
5: un chilometro,
3: minuti,
5: yeah, un chilometro dal Market Club. Yeah, yes. Vicinissimo.
3: So, non è proprio, you know, somewhere lontano.
4: Non è lontano. Now, Rose, abbiamo arrivato al tempo della fine di questo programma, sì. Ma prima che diciamo ciao a tutti i nostri ascoltatori, lo so che tu c'hai un messaggio molto speciale che vuoi sì. dire e anche l'ultime paroline.
5: L'ultime parole, grazie a voi per sempre.
4: Piacere, piacere.
5: E grazie alla radio che fa tanto, tante cose per la nostra comunità italiana qui. E sono molto orgogliosa della radio io perché sì. sono tanti anni
4: of course,
5: che ho yeah. fatto anche la volontaria qui. But questo venerdì mm-hmm. mio papà Alfieri Farina compie 97 anni.
4: Oh, oh. Buon compleanno!
5: E
4: buon
5: lo so
4: compleanno.
5: Che adesso mio fratello Michele sta qui da Melbourne.
4: Oh, fantastico.
5: Mio fratello e mia cognata Louise sono venuti per questa settimana mm-hmm. per stare insieme con noi a fare un po' insieme alla famiglia, tutti insieme. E il compleanno di papà facciamo un piccolo. La
4: celebrazione.
5: Una piccola celebrazione venerdì sera a casa nostra. So happy birthday Deb, buon compleanno, ti voglio bene.
4: Oh, now you're bringing tears to everyone's eyes.
5: He's 97.
4: That is extraordinary.
5: He's a champion.
4: Buon compleanno. Okay.
3: So, Rose, io ti voglio fare l'ultima domanda.
5: Oh,
3: questa,
5: okay.
3: questa canzone che lo fa why do you do it? What quale gioia, quale soddisfazione do you get out of putting this show together?
5: It's the best. It is the best. Io, you know, io faccio molte cose nella musica, negli spettacoli, and ho cantato, you know, tutta la mia vita. Ho fatto molte cose international, intorno all'Australia, qui in Adelaide, delle feste, tutte queste cose. Ma questo per me, come diciamo in music terms, it's my opus.
4: Yes.
5: Il mio opus, il yes. mio numero uno, perché parla della mia, non solo della mia eredità, non solo della mia generazione, parla della storia di tutti gli italiani e non solo italiani. Mi ricordo che c'era uno inglese che era venuto come 10 pound pom. Sì, e sua moglie era italiana e lui diceva: io sono venuto qui che non capisco una parola, non so. Dopo dello spettacolo lui mi ha scritto su Facebook e mi ha detto che anche per lui è stata una cosa molto emozionante, che non ha capito forse metà, perché lo show lo faccio metà in inglese metà in italiano.
4: That's fantastic. Yeah. Così lo capiscono tutti, è vero.
5: Yeah. Sì.
4: Everyone can access it, yes. Which is fantastic.
5: Come
4: yeah.
5: fate voi? Metà e metà, perché questo siamo noi, siamo metà e metà.
4: Sì, siamo
5: so
4: noi.
5: Lui quando mi ha scritto, lo sapevo che questo show era very special. Ci aveva qualcosa molto importante per me personale, ma quando ho sentito quello da lui, che non è nemmeno italiano, ho detto questa storia veramente è una cosa molto importante.
4: È speciale.
5: Yeah,
4: it's special and it's molto importante, sì. E si vede sulla faccia. I can see, you know, you come alive, you know, you just, the energy, the love is fantastic.
3: But also the other thing, Rosalia, just before we go, questo show dimostra how many talented people, cantanti, musicians we've got here in Adelaide.
5: In South Australia.
3: Yeah. In South Australia.
5: Così, quando sento che arrivano le persone da Melbourne per fare le cose qui, io dico no. E non dico prendete me, perché io I'm busy e io posso cantare quando voglio. Yeah. Ci sono degli artisti qui in Sud Australia.
3: Yeah.
5: Fantastic. You make a very good point, Ange.
3: Yeah.
5: E grazie che l'hai detto, perché questa è una cosa molto importante.
4: Yeah.
5: So, quando, you know, sapete che ci sono questi musicisti qui in Adelaide, molte persone domandano a noi: ma da dove venite? Da, you know, la provincia di West Lakes.
3: West Lakes.
5: Io sono la provincia di Woodville.
4: That's where I'm from. You're so right, that is so true. And on that note, we're going to have to say goodbye.
3: We're going to say break a leg.
4: Yeah, break a leg. We'll be there with the bells on.
5: Grazie.
4: And grazie che è venuto qui this afternoon. Rose, it's been a pleasure, our pleasure, to have you here. And
5: Thank
4: we've
5: you.
4: Given our listeners just a little little taste of what's going to be a fantastic show. All the best.
5: Over 20 songs on the night.
4: It's going to be amazing.
5: Great show.
4: Thank you. Grazie a tutti per il vostro ascolto this afternoon. Angela, grazie. Ci vediamo
3: Rosalia.
4: La settimana prossima.
3: Noi oggi abbiamo parlato di questo magnificent show.
4: Next week,
3: we've got another special guest con un topic molto, molto diverso. Drinking wine.
5: Lovely.
4: Our show goes from all sorts of things. Yeah, but anyway.
5: Someone has to come back.
4: Yes, absolutely. Okay. Buon ascolto e ciao a tutti.
5: Ciao a tutti.
0: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

0: E torniamo con Cinema e Sorrisi. Benvenuti e bentornati a Radio Italiana 531. E ciao Simone, come stai?
1: Bene, bene Simone, te?
0: Non c'è male, grazie, grazie mille. E torniamo con i classici film che comunque hanno un po' segnato la cultura italiana. Noi, come anche, vabbè, sì, Simone, siamo, ci abbiamo quel 5 che sta arrivando, diciamo. E però che ci hanno segnato un po' così nella nostra crescita, ma che hanno anche segnato la cultura italiana, come Bud Spencer e Terence Hill. Quindi mamma oggi mia, la puntata sarà dedicata a due grandissimi, che poi tu ti ricordi i loro nomi in italiano, magari li cerchiamo dopo.
1: Cavolo, no.
0: Sono importanti, sono importanti. Allora, oggi avremo Bud Spencer e Terence Hill, chiaramente con due dei loro classici che abbiamo scelto. Parleremo, la prima è di
1: Trinità, chi non lo conosce?
0: Chi non lo conosce? Io ho un pezzo di cuore lasciato a Bambino, però dopo parleremo di Bambino dopo. E poi chiaramente parliamo di quella fantastica capottina gialla, colore rosso, fiammante, che tutti abbiamo sognato.
1: Io invece lì sono rimasto un po' affascinato dalla motoretta di Bud.
0: Ah, sì, sì, grandissimo, grandissimo. Allora facciamo così, ci ascoltiamo subito la prima canzone, che chiaramente è legata a quello che era il grandissimo Terence Hill, che si faceva pochissime docce.
1: È vero.

0: cavallo, la polvere che si sedeva dietro il cavallo con lo stuzzicadente.
1: Sì, sì. Guarda, io ho un ricordo in particolare, sicuramente tutti, come detto prima, quelli con il 5 vicino o davanti, quei lunedì cinema di Rai 1.
0: Ah, sì, sì.
1: E mi ricordo una volta seduti a tavola,
0: il
1: proprio iniziò.
0: Cine 34 al momento.
1: Sì, iniziò proprio Trinità e tutti contenti a casa perché non era un po' una sorpresa quel lunedì cinema. Comunque grande Trinità, però quando parliamo di Trinità dobbiamo parlare anche un po' del fautore di quel
0: certo.
1: Di quel western comico, e dobbiamo ricordare Enzo Barboni o E.B. Clutcher, Enzo Barboni Clutcher.
0: Cioè si danno i nomi americani per così, per sentirsi più toghi, no? Cioè più fighi, ci stava. Tempi addietro, no?
1: Sì, perché Clutcher era il cognome della nonna.
0: Ah, quindi la nonna era americana, o comunque si era sposata in americano, forse.
1: Sì, lui l'ho scelto per dare un tono un po' internazionale ai suoi film che erano anche destinati al mercato mondiale, perché poi Bud Spencer e Terence Hill fecero un grande successo in Germania. Comunque Enzo Barboni è uno dei grandi registi popolari, diciamo, del cinema italiano, e ha avuto una vita molto molto variegata, e poi un po' il marchio di Fabri ha creato un po' quel cine western comico di Bud e Terence,
0: esatto.
1: Che da lì un po', diciamo, cambiarono un po' passo.
0: Sì, dopo divenne il riferimento praticamente per la coppia Terence Hill e Bud Spencer, quindi chiaramente creando questo linguaggio comico immediato, fisico, popolare e poi chiaramente internazionale, bellissimo, insomma. Io direi di iniziare con Lo chiamavano Trinità, perché fu il primo che praticamente uscì nel 1970, che è praticamente il film che li rende delle star mondiali, chiaramente, come abbiamo detto, scritto e diretto da Enzo Barboni o E.B. Clutcher, bellissimo, Enzo Barboni Clutcher, e vede Terence Hill Bud Spencer o Mario Girotti, Terence Hill e Carlo Pederzoli, e praticamente come due fratelli pistoleri pigri e geniali, cioè praticamente quel caposaldo dello spaghetti western comico, dove dicevamo prima che c'era bambino e lui bravissimo a giocare a carte, tantissime scene così memorabili che ci possiamo ricordare.
1: Sì, no, poi quello era del 70, Trinità, poi all'epoca se un film faceva successo non si aspettavano 5, 6, 10 anni, ma bang, 71, subito. Continuavano a chiamarlo Trinità.
0: Esatto, vero, vero.
1: Che
0: bellissimo.
1: Poi c'è stato anche un terzo capitolo di Trinità,
0: sì.
1: Che però loro...
0: vero, lui era da solo.
1: No, loro non girarono, la storia si evolve, cioè in poche parole si evolse Trinità e Bambino, adesso tocca a noi, cioè, fecero vari, diciamo, Trinità 3, in cui Bud e Terence non parteciparono.
0: Ho capito,
1: comunque poi la loro carriera, come hai detto tu, divennero un po' star un po',
0: certo,
1: a livello mondiale.
0: Senti, qualche curiosità di Lo chiamavano Trinità, che secondo me sono quelle cose belle che un po' ci ricordiamo tutti, quella risatina che ce la facciamo sempre.
1: La chimica di Bud e Terence esplode qui, secondo me, il film che li consacra proprio come coppia, non come due attori, ma come coppia, la dinamica, l'agilità e inoria di Terence e la forza, per cui uno era veloce, l'altro era forte, diventato un po' il loro marchio di fabbrica.
0: Chiaramente le scazzottate che ci stavano praticamente, che erano poi tutte studiate, come ne parleremo poi dopo anche, poi credo che ci siano anche dei video di YouTube dove praticamente Bud Spencer spiega come si danno le scazzottate, queste cose qua, e praticamente facevano vedere questi finti pugni di come si davano, ed era molto ma molto bello quello che c'era dietro praticamente, perché sembrava una cosa molto vera per noi che lo guardavamo in televisione, chiaramente era falsissimo, fatto veramente bene, un falsissimo fatto molto bene, un po' come del Louis Vuitton di Riccione. E un'altra cosa che mi piaceva un casino per me era di vedere come erano opposti, perché erano totalmente opposti Bud Spencer e Terence Hill, no? Cioè uno molto più irascibile, chiaramente Bud, l'altro invece molto più calmo, che veramente se doveva tirare un pugno aspettava, o magari, non so, faceva come si può dire, stuzzicava le altre persone. sempre con questo sarcasmo e questo modo di fare, bellissimo.
1: Comunque la musica, no? Abbiamo appena ascoltato la sigla un po' iniziale, la musica anche in quegli anni era spettacolare per i film, la musica, la colonna sonora... che era di Franco Michalizzi.
0: Franco Michalizzi,
1: che
0: sì.
1: È molto un tono moderno, leggero, un po' che ti dava un po' l'impressione di distacco un po' da quei western un po' più cupi. È un po' un segno di svolta, di riconoscimento un po' di quel secondo filone, non lo spaghetti western, ma un po' più un comico, un po' c'era un po' la comicità associata al western, e poi comunque Trinità nel 2022 è stato un po' restaurato questo dalla Cineteca di Bologna, e questo l'ha portato un po' a quello stato di classico assoluto, secondo me, classico
0: fantastico,
1: assoluto.
0: Fantastico. Allora, un po' di pubblicità, ci ascoltiamo un'altra canzone degli anni 70 come il film, chiaramente, poi torniamo subito dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531.

0: bellissima Rimmel comunque di De Gregori, molto ma molto bella, che ci ricorda gli anni 70, quando praticamente Clutcher decise di fare così, mettere insieme, scrivere e chiaramente filmare, se filmare non si dice neanche credo in italiano, comunque scrivere e produrre questo fantastico spaghetti western comedy, che poi forse era sulla falsa riga di qualche cosa dei western americani, no, un po', per dare un po' così
1: sì, cioè poi ricordo
0: un po' di scontro, di competizione, no? Che ci stava.
1: C'era Leone che creò, poi c'era lo spaghetti western, certo, e poi certo. Clutcher, come abbiamo detto prima, la sua genialità fu di trovare questo filone western comico, spaghetti in western con la
0: che
1: risata.
0: Poi c'era sempre quella storia, la trama del film era sempre praticamente che Bud Spencer e Terence Hill erano due fuorilegge, così possiamo dirli, entravano in questo mondo western dove praticamente entravano, diventavano un po' sceriffo e quelle cose lì, poi arrivava Terence, come si chiamava poi Terence il suo nome? Che uno era bambino.
1: Mario Girotti.
0: Trinità, arrivava Trinità che lui portava un po' di scompiglio nel paesello, e poi c'è sempre questa bella donna, se ti ricordi, che c'è sempre una donna carina, che lui chiaramente è attratto da questa donna, e quindi insomma.
1: Sì, diciamo il filone era quello, nel Trinità lui si innamorava della figlia di questi mormoni pellegrini, e alla fine Bud voleva prendere i cavalli, però Terence li regalò ai borboni.
0: Esatto. Allora parliamo un po' di questo cast tecnico, come dicevo prima: Terence Hill, Trinità, Bud Spencer bambino, Fairley Granger era il maggiore Harriman, Stephen Zacharias, quindi Jonathan, e poi abbiamo Gisela Hahn, Sarah, Aldo Giordani alla fotografia, al montaggio c'era già Franco Amicucci, non so se magari li conoscete, poi abbiamo detto le musiche Franco Michalizzi, Guido e Maurizio De Angelis, chiaramente sono stati importanti anche per questo diciamo del filone dei spaghetti western.
1: Comunque Trinità quell'anno fece un successo importante, perché stiamo parlando degli anni 70, era l'incasso, perché all'epoca non c'erano lo streaming, l'incasso al cinema era superiore ai 3 miliardi.
0: Sossordio.
1: Sì, Nino Manfredi per Grazia Ricevuta fu il film più visto, però sì. Trinità, ancora quando la gente andava al cinema, diciamo, e fu veramente un po', lanciò il filone, lanciò un po' Barboni,
0: certo,
1: come regista.
0: Verissimo. Allora, altra cosa importante che diciamo è giusto dirle: il film è considerato chiaramente un classico del cinema popolare italiano. Chi è che non se lo riguarderebbe? Cioè, siamo onesti, ce lo potremmo senza problemi accendere e guardarcelo anche adesso, perché è bello, è sempre divertente, sappiamo dove andare nelle varie scene. Questo non l'ho mai picchiato, è una roba del genere, non so se ve la ricordate. E chiaramente cosa si può dire? È uno dei titoli più citati quando si parla del cinema comico europeo degli anni 70. A questo, non lo so, ogni tanto porta lacrime questo film. Non so a te, a me porta un po' di lacrime, ma sono quelle lacrime di gioia.
1: Sì, pure un po' lacrime di che capisci che stai crescendo e ti ricordi la giovinezza.
0: Anche quando fa male la schiena c'è le lacrime, però.
1: Però un film, come hai detto te, è ancora oggi attuale, un cult, perché ha un ritmo perfetto, era moderno, ancora sembra moderno anche dopo 50 anni. Poi c'è quel non è cinico, non è cattivo, anche se si menano, non la vedi come violenza, è un po', lo vedi come divertimento pulito, e poi secondo me è stato quando parliamo di Bud and Terence in Italia, il punto più alto della loro collaborazione.
0: Sì. Poi ricordiamoci, chiaramente, tra un veneto e un napoletano, che praticamente è Terence Hill è veneto e Carlo Pedersoli e Bud Spencer è napoletano, è uscita questa relazione, amicizia, che è durata poi credo una ventina d'anni almeno con i vari film, fino a che Terence Hill non ha iniziato a fare un prete, cosa che faceva?
1: Don Matteo, bravissimo,
0: che praticamente Bud Spencer si è ritirato e ha detto no, basta, io vado in pensione per quella cosa lì, che non mi va più di ascoltare che cosa dice Terence Hill. Hill. Allora, siamo sull'onda di Bud Spencer e Terence Hill, vi diamo una canzone da ascoltare che spero vi faccia ricordare il film di cui andremo a parlare e anche così vivere di certi ricordi. Per finire sull'onda di Bud Spencer e Terence Hill, con Trinità, se volete guardarvi questi film, chiaramente YouTube vi dà questa possibilità di vederlo, se siete in Italia c'è Cine 34 bellissimo o TV8, altrimenti li potete trovare anche in DVD,
1: sì,
0: con in inglese, con il linguaggio originale in inglese, fantastico, sono molto belli, e come diceva prima Simone, in Germania,
1: sì, e sono 18, hanno fatto 18 film, per in cui Germania. Ce n'è da vedere,
0: ce ne sono da vedere. Allora, vediamo se vi ricordate questa canzone, poi torniamo subito dopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Allora, abbiamo ascoltato Doom Buggy, chiaramente Oliver Onion, fantastico, sì, sì, che sì, poi sì, ne ha fatte tantissime, anche Bulldozer, ma Oliver Onion, è, forse quelle due sono le più famose, no? Sì. Obviously, perché chiaramente sono venuti dalle nostre parti verso l'Italia, però adesso parliamo di Altrimenti ci arrabbiamo.
5: Ti volevo dire, non dire il titolo, perché dopo questa canzone.
4: Vabbè, la gente l'avrà capito, se sei un così un conoscitore, un connoisseur di questi artisti musicali come Oliver Onion, sa di che cosa si parla.
5: Se c'è un 5 di fronte vicino di fronte
4: a... dai, anche se magari c'è un 3, secondo me dovresti saperlo. Allora, il regista era Marcello Findato, che praticamente ha diretto uno dei film più amati, chiaramente, di Bud Spencer e Terence Hill. Io tra l'altro me lo sono guardato anche in inglese qua in Australia, che me lo sono comprato lungo Brunswick, che lo trovai. Sì, trovai anche i due piedi piatti, due poliziotti super piedi piatti, quello lì.
5: No, io ce l'ho tutti, per cui non faccio testa.
4: Vabbè, ma tu sei un collezione, tu sei un collezionista. Praticamente il film arriva nel 1974 con questo cult, Altrimenti ce l'abbiamo, diventato uno dei film più iconici della coppia, un successo internazionale enorme, tra l'altro parti sono state anche registrate in Brasile, se mi ricordo, quando arriva col camion all'interno dove prende vedere la Dumbaghi. Questo regista praticamente ha lavorato con persone anche di altissimo livello, sì, film di Tutti a casa, La ragazza di Bube, ha lavorato con attori italiani di un certo nome, perché Claudia Cardinale, Monica Vitti, Vittorio Gassman, Enrico Montesano, Giancarlo Giannini, sì, c'è gente che insomma quando si apre, dicendo il nome si apre la porta da sola, no?
5: Sì, no, poi lui me lo ricordo su forse alcuni degli ascoltatori anche, Ninì Tirabusciò, che era fin con la Vitti degli anni sempre 70, o A mezzanotte va La ronda del piacere, altro film con la Cardinale, la Vitti, Gassman, o ridiresse Buzz Spencer, un altro grande film fine anni 70 chiamato Charleston,
4: un po' come sì, il nostro background,
5: tutto fighetto nel
4: sì
5: western.
4: Sì, ci sta, diciamo che comunque insomma il film, se vogliamo poi un attimo parlare del film, con questa fantastica Dumbaghi e rossa con la capottina gialla, che praticamente diventa questo oggetto importante di tutta la storia, la trama del film, e anche lì azione e comicità, quindi praticamente ha poi influenzato tutte le rimanenti commedie che comunque hanno fatto Bud Spencer e Terence Hill, bravissimo, come per esempio, non so, Bomber, faccio per dire, mamma super mia, fantagenio, che sono film che ancora così quando uno ci pensa a Bomber e Jerry Calà, che poi
5: sì,
4: ne parleremo poi magari in un'altra puntata, però insomma tantissime cose molto belle che c'erano dietro. Perché poi questo è importante oggi, insomma quello che ha fatto è chiaramente

0: Mecello, come mi aveva detto prima Simone, Marcello, perché è uno di quei registi che ha saputo unire successo popolare e qualità narrativa, praticamente.
1: Sì, perché come abbiamo detto, un po' il comico bulldozer, lo chiamavano bulldozer, e poi lavorare con Gassman, Vitti, Cardinale, questi mostri sacri.
0: Esatto, praticamente. Ha dato un'identità alla commedia italiana, chiaramente.
1: Sì.
0: Allora, parliamo un attimo un po', entriamo un attimo un po' di quelle cose, le curiosità che colpiscono praticamente nei vari film, perché sai, insomma, ai tempi magari non c'erano BTS, Behind the Scene, no? Sì. Era difficilissimo. Terence Hill, durante una scazzottata, si ferì davvero, si fece male veramente. Oh. Praticamente colpì una panca di legno e praticamente fermò tutta la troupe, gli dovettero applicare 4 punti di sutura e fu testimoniato chiaramente da tutta la produzione, quindi.
1: Poi nel film come detto, viene a scoprire che Bud Spencer inventò molte delle scene, delle gag più importanti, perché una delle battute, situazioni più comiche fu improvvisata proprio da Bud, che aggiungeva idea nel set per rendere le scene ancora più spontanee o divertenti.
0: No, poi da un napoletano che sono coloriti, insomma, ci sta, no? Te lo potresti anche aspettare come da un romano. Sì. Non te lo aspetti da un milanese, faccio per dire.
1: No, poi venendo da Trinità, questo anche è tra i titoli girati da Bud e Terence che sono più amati della coppia. E infatti è considerato, è diventato un po' un'icona, un po' un cult movie, grazie al ritmo, alle battute, alla dune buggy, diventata un po' un oggetto di culto, perché c'è gente che le colleziona per il film, no? La cappottella, la cappotta gialla, com'era, rossa con la cappotta
0: rossa
1: gialla.
0: Con la cappottina gialla. E poi avremo modo di parlare delle varie scene dei film che ognuno si ricorda, magari quando vanno per esempio al Luna Park, cioè è bellissimo che lui lancia questo missile in questa rotaia e Bud Spencer, cioè, lo appoggio un attimo e non si ferma. E ci sono anche nel cast, bisogna anche un attimo un po' parlare e definire che nel cast ci sono veramente attori internazionali, cioè nel ruolo del dottore c'è Donald Pleasence, che è un attore britannico noto per Halloween e La Grande Fuga, e che praticamente è parte comunque negli anni 70, sia chiaro, sono persone che sono di un certo livello là, praticamente, che erano importanti a quei tempi, erano veramente veramente importanti.
1: Comunque no, tu hai iniziato con le scene chiave del film.
0: Certo.
1: Io inizio proprio ricordando la gara delle dune buggy, che poi si apre, la storia si apre con questo, proprio se ti ricordi, con questa gara automobilistica introduce la celebre dune buggy rossa e gialla, che poi diventa un po' l'oggetto tra i due che erano amici
0: Kid e Ben.
1: Bravo. E poi non so se ti ricordi, c'era lo psicologo tedesco che consigliava
0: che mangiava le carote
1: di turno, cattivo di turno.
0: Bella scena questa qua della gara che fanno, perché chiaramente arrivano porta a porta uno di fianco all'altro sul traguardo e poi se la contendono, e praticamente allora ai tempi non c'era il varo che quelle cose, quindi hanno dovuto praticamente darla ad entrambi. E non so se vi ricordate, poi come dicevo prima, io mi ricordo ancora Terence Hill che arriva dentro il paese e ancora prima della gara, che entra con questo autobus grande, che praticamente è il suo motorhome, se si potrebbe chiamare così, e praticamente girato in Brasile, però parcheggia dopo che hanno vinto e entrambi devono dividersi le dune buggy, parcheggia praticamente nel grandissimo piazzale di dove Bud c'ha l'officina, sì, praticamente, e c'è il Luna Park, e lì nasce la birra e salsicce, perché dicono: e come ce la dividiamo sta macchina qua? Qua non è un litro d'acqua, come facciamo? E allora si decide questa gara di birra e salsicce.
1: Bravo.
0: Che già al pensiero di birra e salsiccia dici, è un po' unto, no?
1: Ma poi come mangiava Terence, è venuto in mente, c'erano due stili totalmente diversi, come nella, che poi era un po' il loro cavallo di battaglia in questa comicità che
0: una
1: proponevano.
0: Una rivalità amichevole, cioè ci stava benissimo praticamente. Poi tra l'altro non so se ti ricordi, ma mentre stanno mangiando le salsicce, bevendo la birra, cameriere, mi porti un piatto con la vaniglia, con la panna montata, e praticamente si mangia la panna montata per farsi spazio e
1: che scioglie, no?
0: Che scioglie. soldi per continuare a far mangiare. E da lì c'è questa rissa al Luna Park, se ti ricordi.
1: Sì, e poi i cazzottoni di, c'era quel magrolino che era un equilibrista che lo mandavano da destra e manca.
0: Sì, sì, che c'è in tutti i film poi di Bud Spencer e Terence Steele, sinceramente. Perché la scazzottata, la rissa al Luna Park, nasce perché il, non mi ricordo come si chiamava, il capo,
1: il cattivo
0: vuole prendersi praticamente la zona del Luna Park per costruirci qualcosa, hai capito?
1: Sì.
0: E avviene la scazzottata e loro continuano a mangiare, se ti ricordi.
1: Sì, sì, proprio, cioè, incoerenti di quello che succedeva.
0: Se ti ricordi, mettevano gli stuzzichi a denti uno di fianco all'altro per contare quante salsicce si erano mangiate.
1: Sì,
0: quando
1: sì.
0: C'è la scazzottata, cosa succede? Loro dicono, vabbè, andiamo da un'altra parte, e si prende tutti gli stuzzichi a denti e continuano e vanno da un'altra parte. Fantastico, fantastico.
1: Però una scena, secondo me, cult, e anche il coro dei pompieri.
0: Ah, sì,
1: chi non se lo ricorda? Abbiamo la canzone di un Baghi, sì, ma è un momento surreale e comico in cui il coro dei pompieri entra in scena con questa canzone che secondo me è diventata parte della comicità musicale del film.
0: Fantastica, sì. E poi c'è anche la signora che cerca di provarci.
1: Sì, sì, con gli occhietti,
0: esatto.
1: E Terence che puntava la biondina di turno.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di questa scena cult, che poi torneremo perché ne abbiamo altre, perché poi c'è la scena del violinista, lo scontro con le moto, come Simone diceva, la moto di Bud Spencer era bellissima, vi facciamo ascoltare il coro dei pompieri per ricordarvi di quanto era divertentissimo questa scena qua, che era molto, ma molto bella.

0: ma per
1: state ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
4: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
5: Thank God it's Melbourne.
4: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e svegli!

0: Nomadi con Io Vagabondo, per ricordarci che comunque erano anni 70-80 praticamente, giusto così, anche perché comunque certi film dell'epoca non avevano tantissime canzoni come magari si possono trovare quelle di oggi. Parlavamo delle scene cult del film, giusto così, per darci questo sorriso, questa quei momenti in cui uno dice ah, sì bellissimo, lo scontro con le moto, che dicevamo prima, che Simone parlava della moto, di non la moto in genere ma proprio la moto di Bud Spencer, sì, che è una cosa incredibile, cioè quando è stata vista è stata, c'è la risata, cioè come è arrivato, proprio bellissimo.
1: Che poi c'è un, mi ricordo, stiamo parlando dei primi anni 80, c'era proprio un, dove abitavo io a Latina, nel quartiere c'era un signore che aveva un motorino su quella, su quell'onda, eh. E da lì, ecco, lì è perché il suo soprannome era proprio Bud.
0: Ah, grandissimo,
1: qualcuno
0: grandissimo.
1: Gli diede quel soprannome
0: grandissimo. Una, poi una motocicletta che, se vi ricordate, era bassina e ruote larghe, praticamente sembrava di vedere un booster, non so se vi ricordate il booster dell'MBK, sì, con le ruote larghe praticamente, bassa, neanche tanto veloce, però quella, diciamo che quella scena lì, lo scontro con le moto, è stato bellissimo per come si affrontano, cioè sembrano praticamente dei cavalieri nel medioevo,
1: sì, con questi col palo della luce,
0: con questi bastoni, bellissimo, una cosa fantastica. Altre scene belle, la scena del violinista, per esempio
1: Paganini
0: che faceva tutto col rumore quando si muoveva con la pelle, no? Che era tutto bianco, il classico sicario, no? Che impazzisce.
1: Paganini non ripete, com'era?
0: E poi, se vi ricordate, per quelli che comunque sono dei vari amanti di questo film, se vi ricordate, non ce la fa ad uccidere Bud Spencer e Terence Hill, succede che va nel ristorante a suonare il violino, lo suona malissimo, lo buttano fuori.
1: Sì, poi lo gli danno anche qualche cazzottino, sì, e lui da lì scappa.
0: L'ultima scena cult è la rissa finale, dove si scazzottano tutti, che entrano con la macchina, se ti ricordi, bellissima quella scena lì, che un po' mi ricorda, io preferisco dei due nel film quella nella palestra.
1: Ah, sì.
0: Al Luna Park nella palestra, che è la scena finale dove mettono tutti a posto, sì. Però perché cosa fate? Vi arrabbiate?
1: Sì, sono rimasto un po' attaccato al sentimentalmente, però quella la scazzottata delle moto, perché secondo me quella era a livello superiore.
0: C'avevi quella moto lì,
1: sì. No, magari forse me la sarò sognata, non lo so, però era mi ha colpito.
0: L'avevi chiesto, papà, me ne prendi una che a me. Allora, vediamo un attimo, come abbiamo detto, Terence Hill Kid, Bud Spencer era Ben, il dottore è praticamente il Donald Pleasence, quello pelato che era praticamente quello, il cattivo, poi c'era John Sharp, Patty Shepard, tanti attori europei del cast. Abbiamo detto che comunque questa è giusto per fare un po' ricapitolare quello che è praticamente il film. Ben e Kid arrivano pari merito in questa gara locale, uno dei film che chiaramente definisce il modello comico action di questa coppia, che comunque, cioè, non si fermano mai, no?
1: Però quando hai detto il dottore Donald Pleasant, io vi tiro fuori due cult tipo Halloween.
0: Ah sì.
1: La grande fuga, cioè è un attore che ha fatto grandi film, gli ha dato un secondo me un grande tono internazionale altrimenti ci arrabbiamo, che poi hanno fatto il altrimenti ci arrabbiamo due con
0: qualche un altro, perché
1: sì,
0: altrimenti
1: nel 2022 ci fu un po' una rivolta web,
0: sì, vabbè, ma come il Munnezza ha fatto da
1: web, sì.
0: Cioè, il Munnezza,
1: Christian De Sica c'era, però
0: sì, ma Munnezza fatto da qualcun altro che non è Thomas Miglia.
1: Amendola
0: c'è, ma Thomas Miglia non è Thomas Miglia,
1: sì,
0: lasciamo perdere, cioè. Poi magari parleremo anche di Thomas Miglia per quelli che magari non hanno potuto vedere il Munnezza, sì, come era allora. Allora, abbiamo parlato un po' della trama, diciamo un attimo perché è considerato un classico questo qua. Ha un equilibrio perfetto tra comicità fisica, ritmo e poi chiaramente caratteristico, no? Perché ci sta tantissimo, no?
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Colonna sonora che è diventato un marchio riconoscibilissimo, lo sanno tutti, ce l'ha anche nel telefonino se vuoi quando ti chiamo qualcuno, no? Struttura narrativa semplice che praticamente tutti lo possono guardare.
1: Sì.
0: Cioè, non c'è un PG. No,
1: sì,
0: non c'è un PG, lo puoi guardare in tutti i modi.
1: E poi diciamo gli dà anche la collocazione nella storia dei due, perché è un po' un fil di mezzo tra western, giungle, Sudafrica, ha un po' una realtà metropolitana che poi hanno continuato negli anni tra Miami e dintorni.
0: Allora, per finire, perché ormai siamo versi addirittura d'arrivo della nostra puntata, è giusto anche un po' ricordare quello che hanno fatto Bud Spencer e Terence Hill insieme. Noi abbiamo parlato di due film oggi, come Trinità, sì, e come Altrimenti ce l'abbiamo, però sappiamo tutti che c'è Dio perdona, io no, per esempio.
1: Sì, i primi quattro dell'Ave Maria, Collina degli Stivali, che sono veramente western.
0: Certo.
1: E poi Trinità, come abbiamo detto, è stato un po' il punto svolta, quando da comprimari come il Corsaro Nero sono diventati veramente Bud e Terence spaghetti western.
0: Certo. Poi il Corsaro Nero, per esempio, più forte, ragazzi.
1: Mamma mia.
0: E come abbiamo detto, Altrimenti ci arrabbiamo. Ma poi anche, per esempio, Porgi l'altra guancia.
1: Sì, poi ci spostiamo un po' nell'America, perché loro erano, ti ricordi, i due superpiedi quasi piatti.
0: Ah sì, Ruspa gallina ruspa. Bellissimo, se vi ricordate la scena.
1: E pari e dispari con Terence che andava sui pattini.
0: Solo reggi l'alcol.
1: Sì.
0: Vai, primi due galloni, vado giù. Due galloni sono tanti, sono 6 litri.
1: Al terzo diventa allegro, al quarto poi scappa la rissa.
0: Che bei momenti, fantastico. Sì, pari e dispari, bellissimo, dove praticamente ci sono loro due che sono timidi,
1: sì,
0: e gli altri invece che sono incazzati, come è normale, sono cattivi.
1: E poi mi ricordo la scena di Terence con i pattini, quelli però di una volta, quelli che si lasciavi alle scarpe,
0: sì.
1: Che poi anche lì c'era mia sorella, e tutti dopo il film di Bud e Terence li volevano.
0: Se vi ricordate, anche nel film I due superpiedi quasi piatti, chiaramente c'è la rissa, però allo stadio, con Geronimo.
1: sì.
0: Che è stata fantastica anche quella lì. E Io sto con gli ippopotami.
1: Bello.
0: Bellissima.
1: Che poi Io sto con gli ippopotami, loro toccarono anche un po' iniziavano a toccare temi come il razzismo in Sudafrica.
0: Banana Joe, sì, è uno di quelle storie del Sud America, sì, dove praticamente racconta di una persona che non può vincere questa gara di camion,
1: sì,
0: perché è detta il prezzo delle banane,
1: sì.
0: Non è chiaramente fatto con Terence Hill, l'ha fatto solo Bud Spencer, però insomma c'è parte, forse Terence Hill era impegnato con Don Matteo. Chi trova un amico trova un tesoro.
1: Qui ci andai, mi ricordo ancora alle elementari ci portarono al cinema dell'oratorio Don Bosco, e ci andiamo a vedere Chi trova un amico trova un tesoro, che fu veramente una dichiarazione d'amore a Bud e Terence, perché poi da lì non li ho mai lasciati.
0: Non c'è due senza quattro, e Miami Super Cops, che sono fantastici quando vanno alla ricerca di chi ha ucciso il vietnamita, se ti ricordi.
1: Sì,
0: fantastico,
1: sì.
0: fantastico.
1: E poi hanno chiuso con Botte di Natale, che è stata un po' una chiusura, secondo me, della coppia.
0: Certo.
1: La storia a lieto fine di Natale, diciamo. Sì. Una storia a lieto fine.
0: Allora, ci ascoltiamo l'ultima canzone, prima di tornare a salutarvi. Dedichiamo questa canzone a un po' al western.
1: Bravo.
0: Che era, perché secondo me ci sta, è di Ennio Morricone, non è molto relativa a Bud Spencer e Terence Hill, però ci fa ricordare un po'
1: lo spaghetti western.
0: Lo spaghetti western.

0: Simone!
1: Che bella puntata.
0: Sì, guarda, ho preso due pugni anch'io. Una scazzottata e ho dato via un po' di cavalli. Ho salvato una bella signora col calesse che gli ho cambiato la ruota. E cos'è successo? E mi sono preso la mia Dumbaghi.
1: Adesso tocca birra e salsiccia adesso.
0: Adesso, esatto. Adesso dopo questa puntata io e Simone andiamo a farci birra e salsiccia perché ci sta. E poi speriamo di non rimanere coinvolti in una scazzottata con altra gente.
1: Io non sono né Terence né Bud.
0: Nemmeno io, guardi, io però corro molto veloce a calcio. Quindi me la cavo. Per tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie mille, grazie Simone.
1: Grazie anche a te Simone.
0: E ci risentiamo per la prossima puntata, chiaramente con altri film italiani che ci faranno un po' far cadere una goccia, una lacrimuccia,
1: sì.
0: Quelle cose che così ci faranno anche sorridere e ricordarci quando magari eravamo sul divano con amici e genitori, sì, parenti a guardare.
1: O farveli scoprire se, esatto, non, se non avete quel 5 vicino a vostra, nella vostra data di nascita, per farveli scoprire.
0: Grazie a tutti, ciao!
1: Ciao!
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
3: Radio Italiana 531.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:01.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Martedì 15 luglio. McGill Road, McGill. Osmond Terrace, Norwood. Bridge Road, Salisbury East. Elizabeth Way, Elizabeth. Greenhill Road, Burnside and Harris Road, Vale Park. Speed camera locations sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Terremoto politico sulla legge elettorale, franchi tiratori affossano per un solo voto l'emendamento sulle preferenze sostenuto da Giorgia Meloni. Il governo approva la nuova stretta contro violenze e danneggiamenti delle bande giovanili. Donald Trump rinuncia al pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz, ma continuano raid e attacchi nel Golfo. Sei operai morti nell'incendio di un cantiere a Bruxelles, sale a 4.734 il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela. Caldo estremo in Italia, ma arrivano anche i temporali e poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Lucrezia, buttiamoci.
7: Buttiamoci? E dove?
6: Dai, sì, tuffiamoci.
7: E dove ti vuoi tuffare?
6: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
7: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
6: Solo su Radio Italiana 531.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Kippo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
4: Gagamis, flavours from around the world.
6: Stefano, allora torniamo in onda?
7: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
6: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
7: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
6: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
7: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
8: Destinazione Australia.
9: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
5: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
4: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
5: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
4: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente.
3: un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!
7: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
9: Radio Italiana 531.

che passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: Working Holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
1: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 6617. Siete tutti benvenuti!

0: All right, so we are back from the break, but we have a song playing in the background while we're chatting in the last 8 minutes of the show. So, Magic Lab, it's been amazing having you on.
1: Oh, it's been great.
0: And we would like to quickly touch on the topic of how did you get into comedy?
1: At the lowest point of my life. I mentioned earlier how I just lost my job and it was very hard to get clients. I was also in the middle of getting a divorce and hadn't paid bills in 4 months, so we lived for 3.5 to 4 months without electricity or hot water, and it was hard to convince our son we're camping but in the house. So and then I had to walk like a half an hour to a cafe so I can gain free Wi-Fi because we couldn't afford internet, we had nothing. Mm-hmm. And I stumbled on a club called The Bistro in Jafea when I was living in Bahrain, and they said we're having a comedy night. Comedians get to eat free. I get to eat, you know, because I've been eating nothing but little breads here, croissants there. But okay, screw it. You know, I've been funny as a kid. I used to crack people up in school, and I had a story to tell. So I went, and to my surprise, nobody else was performing. Nobody signed up, but I went. So they had a show, and the show was showing us a video of past comedians. And then I would follow that video until it was over.
2: Oh, wow. Okay.
1: So I was on stage for 7 minutes. And I told my story. And I had everybody eating at the palm of my hand for that 7 minutes. Mm. And I made them laugh. And the manager says, we're having another one next week. Can you come by? Sure. Do I get another meal? Yes, of course. I went for the food because I was hungry. You know, I got to eat something decent. And I had to catch the bus and walk. So it took me like an hour and a half to get there. So I did a second show. And there was a bigger crowd, and I got a standing ovation. And at the end of that night, he goes, can you come one more time? Okay, cool. So I went, and I did a different material every time for 3 weeks. After the third week, he said, we're going to fire the guy who's been hosting the show, and we want you to host our comedy show.
2: Oh, wow.
1: It's like, oh, wow, I got a job. But it's only one day a week, but it's something. Mm. So I started doing – that's how the comedy scene for me started. So I went to the Bistro every month for 6 straight months, doing material, different material every week for 6 straight months.
0: Mm-hmm.
1: And then it stopped. Then, you know, because this was happening just after the COVID was over. Mm. And people were starting to open up again. But like I said, it was like a season. So they stopped it because they were making more money with karaoke and quiz nights and stuff like that. But 6 months after that, when they started up again, it got bigger because I introduced roast battling. And that got all the Americans there.
0: Oh, how cool.
1: So we started to roast battle each other.
0: Yeah.
1: And I said, for 3 minutes... anything goes. Yeah. And I mean anything goes. You can make fun of anything, including religion. You can got it. You got my permission for 3 minutes on stage. You can make fun of anything and everybody here is okay with it or get out. And
2: see,
1: they made fun of anything. And they allowed us to do that for a good few months. And that's how I got into the comedy scene. And that's how I fell in love with stand-up, because when everybody laughed during my tragedy,
0: it's also quite a challenging job to be a comedian too, because I've been to shows where some people are very new to be a comedian and then no one laughs.
1: There is that fright, but I didn't feel that because what more could go wrong at that point? I did not care about humiliation. I've been humiliated enough. I did not care about what I lost. I lost enough. I don't care if I get laughed at. I've been laughed at enough. So I just got up there and said, fuck it. To hell with it. I'm just going to say what I'm going to say. And if they like it, they like it. If they don't, I don't care. I just need to get it out.
0: Yeah.
1: And it didn't cost me no $200 an hour with the therapist. All right. I actually got a meal out of it. All right.
2: And free food.
1: Yeah, free. I got free food and a drink. All right. And it turned out to be something that I enjoyed, and it gave me something else to focus on. I took something that was going bad.
0: Yeah.
1: And I used my, again, there was nobody there to punch. All right. So I punched the papers. I punched the keyboard. I started typing and typing. And then that's when I shifted to sketch comedy as well. Why just be a comedian? I like to act. Let me do that as well.
0: Yeah.
1: So I started broadening my way of doing things. And it got a lot of attention, a lot of positive attention.
0: How do you prepare for a show? Do you ever get nervous as well?
1: You always feel that. You always feel that little energy of fear.
2: The butterflies.
1: Always. But I always make sure that I am very well prepared. You know, I treat my set like a one-man play. I have to memorize my lines.
0: Mm.
1: But I want to go off script when I feel like I should go off script. Mm. But I want to memorize my lines. If I memorize my lines, I'm golden, because I know what I got is golden, and I know it's going to work. So, yeah, that's how I prepare.
0: Do you ever like practice in front of anyone at home?
1: Yeah, myself in the mirror all the time. Right? And when I get rules saying, oh, you've only got 5 minutes, I'll get the iPhone, put the timer on, you know, and I do it. Oh, 7 minutes. Okay, start again. 6.5. Damn, how am I going to cut more? And then at the end, I just forget a complete story. Then I end up being like a minute less, like like 4 minutes instead of five. You know, but you know, cut my legs off. I'm used to 7 minutes. You know, when I came to Australia, it's only 5 minutes. So it was a little adjustment, but yeah, it was all good.
0: Well, now that we're coming to, we've got 2 minutes left of the show. Oh, wow. So quickly, what is next for you in terms of your comedy and everything else, even if it's for your business or for your podcast?
1: Well, right now I'm focusing mainly on my podcast and getting my business up and running, Fame Film Agency. I am going to Thailand in August, where I've been invited to a comedy club in Pattaya to do a show.
0: How cool.
1: I forgot the name of the club, but they sent me the email. So by, I think, the 18th of August, I will be performing in Pattaya. So if you're there, come and have a... So people in Pattaya, if you're listening to this, I'll be there. So look out for the guy with the hat and thick eyebrows. Yeah.
0: How amazing. That's a pretty cool opportunity.
1: Yeah. I prefer it that way. I mean, the Adelaide comedy community is great, but it's very repetitive.
0: For sure.
1: Too much. And, you know, I hear the same people telling the same joke they've been telling for the last year.
0: Yeah.
1: So I kind of stopped. I took a break from going. Yeah. Because, you know, I want new things. If I listen to the same thing over and over again, you know, it's a nightmare.
0: Yeah. And where can people find you? Where can they follow you and everything that you do?
1: My Instagram is at Fame Film Agency. Please don't make me spell it. my YouTube is at Majid and Dairy, spelled MAJIDANDARY. You'll find all my sketches and all my controversial stuff there that I've been getting away with for the last 20 years.
0: Well, it's come to the end of the show now. Thank you so much,
2: Magic.
0: It's
2: a pleasure.
1: Thanks for having me.
2: And hopefully you have 20 more years, because the stuff you're doing is absolutely amazing.
1: Oh, yeah. I hope so. Yeah, that'd be great.
0: It's pretty cool.
1: Thank you so much, guys.
0: Well,
1: it was great.
0: Thank you so much for coming on. You're listening to Club G. Listen to us every single Wednesday night from 6 to 8 or 6:30 to 8. Ciao to Gutsy. Have a great night.
3: Radio Italiana 531. Sono le 20.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
5: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
6: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
5: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Di nuovo in Italia con l'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, il servizio della redazione.
7: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
5: La cronaca giudiziaria. Il sistema Sorrento. I giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida è stata ritenuta incongrua la pena concordata. Ora si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti nella città costiera. Lo sport, il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sagan a 34 secondi, Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso, dodicesimo il lombardo Davide Pinganzoli, primo degli italiani. Alla partenza dopo il giorno di riposo in classifica generale Pogačar aveva un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard, il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco e il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36 secondi, terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma che si è infortunato a Trigoria, il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, la prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica, si prospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
9: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
10: Oddio Barbara, dove siamo?
11: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
10: Ho paura.
12: Sono solo io.
11: Claudia.
12: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
10: Cosa?
12: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
13: Buonasera a tutti, siamo su Radio Italiana 531 e questo è lo Stivale in Nero, stranamente ho aperto io stasera.
14: Wow, che bello.
13: Buonasera. Buon mercoledì.
14: Buon mercoledì sera, appunto, siamo allo Stivale in Nero. Avete sentito? Claudia ha aperto le porte delle investigazioni di questa sera.
15: Mentre io e Stefano stavamo cercando di far ridere il figlio di Claudia. Perché abbiamo ancora lo special guest.
14: Perché ora noi siamo in quattro. Mi viene da ridere perché vede la mamma con le cuffie, vede le luci dei microfoni che si accendono.
13: Il cricherino, amore, bravo.
14: E come la mamma e come noi, anche
15: stiamo
14: lui
15: stiamo crescendo appassionato di crime.
14: Esatto, cioè.
13: Bisogna abituarli bene da piccoli.
15: Avrà gli incubi alle elementari e tu non dormirai, Claudia, sappilo, tu e tuo marito non dormirete.
14: Ecco, Barbara.
15: Senti, lui ride, però contento.
13: No, secondo me lui quando farà, non so se li fanno queste cose tipo show and tell a scuola.
14: Che cos'è? Ah, show and tell.
15: Noi lo facciamo al lavoro, l'abbiamo fatto stamattina.
13: Ah, e c'ho paura che lui se ne uscirà con una roba di true crime già alle elementari.
14: Probabile.
15: Sentilo come se la ride, già contento.
13: E certo.
14: Tutto gioioso, poi
15: ha mangiato i cracker.
14: Beh, potremmo fare l'asilo in nero.
15: Che triste. L'asilo in nero che è lo spin-off di questa trasmissione che non abbiamo ancora annunciato. L'abbiamo annunciata?
14: No, non l'abbiamo annunciata perché non sappiamo.
15: Allora, diciamo. Questo è lo Stivale in Nero, ecco. Siamo su Radio Italiana 531. sempre il sottofondo è Livio che si diverte, proprio alle nostre spalle letteralmente, perché è seduto dietro di noi. E la domanda di rito che... Ah, noi siamo Stefano, Claudia e Barbara, sempre noi,
16: più Livio,
15: più Livio special guest.
16: Sì.
15: Ma la domanda di rito è: Claudia, in che anno siamo e dove siamo?
16: Quindi noi avevamo detto, abbiamo promesso già
14: di restare in Lazio,
16: di restare a Roma, che questa è, chiude, questo caso chiude la trilogia romana che non so perché ho deciso di fare, mi sono inventata così. e siamo nel 1994.
14: Oh.
15: Ah, giusto, perché comunque lo stivale in nero speciale vacanze romane.
14: Esatto.
16: Praticamente. E questo l'ho ribattezzato il caso del bus numero 4.
14: Ok.
16: Facciamo la conoscenza di Paolo. Paola Dinolfi nasce a Roma il 6 aprile del 1942. È figlio di un ufficiale in congedo della Regia Marina, cioè c'è ancora la Regia Marina,
14: pensa un po',
16: che poi però è diventato commercialista, io non so, che ha fatto un balzo,
14: chiusa la monarchia,
16: e, mentre la mamma faceva la donna di casa. Cresce insieme al fratello Antonio, quindi sono loro due, Paolo e Antonio. La sua infanzia e adolescenza si svolgono in una famiglia di profonda e solida fede cattolica.
14: Certo.
16: Frequenta attivamente gli scout e la parrocchia del suo quartiere.
14: Proprio come Barbara.
15: Esatto, Livio non era d'accordo comunque su questa, questa vita cattolica.
16: Beh, lui in chiesa ancora non c'è mai stato. Effettivamente.
15: Io non sono cresciuta
16: proprio... Non l'ho mai portato in chiesa, mai.
15: Ma perché dovrebbe...
16: Beh, nemmeno a visitare, no, così, insomma.
15: Portalo il mercoledì, c'è la visita guidata gratuita
14: alla cattedrale,
15: al St. Peter Cathedral.
14: Beh, quella
15: e
14: la merita.
15: Domenica, mi pare, a mezzogiorno.
16: Ma lui è ancora piccolo, non apprezza l'arte gotica ancora.
15: Però c'è il modellino.
16: Beh, tu mi insegni stile gotico, la cattedrale di Adelaide?
15: Ah, del neogotico, sì.
16: Neo,
14: deve essere neo.
16: E Paolo compie i suoi studi diplomandosi al liceo classico presso l'istituto San Gabriele, sempre di Roma, e successivamente si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, che è quello dove mi sono anche io laureato.
14: Dove è andata Claudia?
16: Sì.
14: E
16: sì.
14: Il nostro Michele Giglio, che salutiamo.
15: Ciao.
16: E mi fa sempre piacere nominare La Sapienza. E dopo la laurea in giurisprudenza la pratica come procuratore legale presso uno studio di avvocati, approfondisce gli studi teologici e giuridici, conseguendo una seconda laurea in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Cioè, io non so...
14: Quindi torna un po' verso...
16: Sì, diciamo, lui ha sempre questo stampo molto cattolico.
14: Della famiglia, dicevamo prima.
16: Molto, esatto.
14: Penso, poi approfondisce parecchio però,
16: No, va benissimo, però io, guarda, diritto canonico secondo me è un eroe. Chi si laurea in diritto canonico è un eroe.
14: Che poi che è il diritto, cerchiamo di capire al volo di cosa si tratta. È il diritto della città del Vaticano, sì, con le basi dello Stato della Chiesa di prima,
16: esatto,
14: immagino.
16: Sì, sì.
15: Quindi se fai l'avvocato per
14: del diavolo
15: di diritto canonico
14: non puoi esercitare
15: in
14: città del Vaticano, perché se l'avvocato del diavolo.
15: Ah, no, però io stavo cercando di capire il perché uno che è già avvocato si decida di poi prendere una seconda laurea in diritto canonico, perché voleva lavorare al Vaticano come avvocato.
14: Che mi sembrava un posto giusto dove poter fare dei soldi, insomma.
15: Dove c'è la pila.
16: Beh, diciamo che prima con l'avvocatura facevi soldi un po' dappertutto.
15: Ah, beh, sì.
14: In generale, sì. Ancora
16: in generale,
14: oggi.
16: Meno. Qui no, qui in Australia no, ma in Italia,
14: cioè,
16: meno.
14: Qui in Australia sì che si fanno, ma in Italia no, perché meno.
16: No, no, non c'è più, purtroppo, cioè almeno così io ho tanti amici avvocati e mi dicono un po' tutti che non
14: la
16: si guadagna
14: non
16: tanto.
14: È un po' finita.
15: In Italia?
16: In Italia.
15: In Australia sì, secondo me guadagnano bene. Però,
14: sì,
16: in Australia guadagnano benissimo, cioè sì. Penso che un avvocato in media prende $400 l'ora.
14: Ragazzi,
15: sì. Anche meno alcuni, però sì.
14: Ma insomma, facilmente 400,
15: Sì, poi dipende.
14: Forse un minimo di 2?
15: Poi di 2,50 minimo, mi sembra che sia.
14: Bene.
16: Bene.
15: Me l'ha detto una mia amica.
16: Chiedo per un'amica.
14: Chiedo per un'amica. Un'amica che hai voluto citare e non citare.
15: E non citare.
14: Ecco.
16: Però diciamo che Paolo, tra gli studi, gli scout, la parrocchia, le preghiere, trova comunque il tempo nel, durante gli anni dell'università e delle attività scout, appunto, di incontrare Nicoletta Grimaldi. E qui scatta l'amore.
14: Oh, che bello. Bello. Quindi, insomma, è capace di sentire i sentimenti.
15: Mi ha già delineato la figura di un potenziale serial killer, perché faceva lo scout, ha studiato diritto canonico, non vorrei essere blasfema, però molto attaccato alla chiesa. Continuiamo.
16: No, e quindi loro appunto già si conoscevano, però poi si sono rincontrati durante gli anni dell'università e vanno proprio a convolare dovute nozze nel 1970. Nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, niente di meno. Una bellissima chiesa, per chi
14: è, proprio, è nella piazza?
16: Sì, sono vicino lì accanto.
14: Quirinale, dove c'è l'ex Palazzo Reale, che adesso è la casa del Presidente della Repubblica, giusto?
16: Sì, non lontano, sì, esatto, non lontano dalla piazza del Quirinale. Okay. E Sant'Andrea è una bellissima chiesa. Le chiese di Roma sono tutte belle, certo. però
14: sul Quirinale particolarmente sarà bella.
16: Sì. E comunque tutti quelli che li conoscono, Nicoletta e Paolo, li invidiano tantissimo perché hanno questo amore appassionato, loro sono in simbiosi. La famiglia del Mulino Bianco.
14: Possiamo immaginarci, figurarci.
15: A me ormai quando dite Mulino Bianco viene in mente Banderas con la gallina.
16: Chi?
15: Banderas con la gallina.
14: Ah, cioè, Gesù santo. Io me l'ho dimenticato di tutto ciò.
15: Mi ha coperto il ricordo della famiglia del Mulino Bianco. Ormai è solo Banderas con la gallina.
14: In Italia negli anni 2000 c'era Antonio Banderas che insomma
16: faceva questa pubblicità.
14: E lui era ancora bono assoluto.
15: Sì, io non l'ho mai trovato particolarmente figo, non è il mio tipo.
14: Neanche il mio, però oggettivamente
16: a me piace Banderas.
14: Però oggettivamente lo è.
15: No, sì, oggettivamente è un
14: insomma,
15: bel
14: uomo. Insomma, lui è lì, bono, come bellissimo a quei tempi, e c'è sta gallina che gira intorno dentro il Mulino Bianco e Rosita parla con lei e parlano di biscotti.
15: Sì, quindi per me ormai il Mulino Bianco è Banderas con Rosita. Rosita.
16: Sempre nello stesso anno in cui si è sposato, Paolo vince il concorso ed entra ufficialmente in magistratura.
14: Ah, ecco, che è 1970.
16: Sì. E le sue prime esperienze professionali si svolgono però a Milano. E sì, questo è Livio che non apprezza la città
15: che
16: di Milano.
15: Che fa il bu a Milano.
14: Ciao Marco e Sara.
15: Perché lui è puro sangue di genitori romani.
14: Certo, mi sembra naturale tra l'altro.
16: Beh no, diciamo la verità, lui è puro sangue romano solo da parte di padre, perché io sono una provinciale.
15: Vabbè, ma sei sempre romano, di lì. Cioè non è che sei calabrese, capito? Sei comunque
14: poi,
15: di...
14: Come dice l'acqua filette, l'intorno c'è la sorgente.
16: La sorgente dell'acqua filette.
14: Che bevevano già ai tempi dei romani, sapevi, Barbara?
15: Filette.
14: No?
15: Ah, con due T?
16: Sì.
15: Ma Filete non era un filosofo?
14: Quindi non è l'acqua.
15: No, non so perché mi ricordo Filete. Vabbè, comunque.
16: Giusto, e Paolo fa parte della cerchia dei cosiddetti pretori d'assalto, cioè la nuova generazione di magistrati appena laureati milanesi, caratterizzati da un approccio dinamico, rigoroso, intransigente nell'applicazione delle leggi e nella tutela del cittadino e della trasparenza. Quindi diciamo che arrivano tutti questi nuovi magistrati freschi di laurea, di concorso. Ci piacciono questi magistrati così dinamici.
15: Siamo negli anni 70, dopo il 68 c'era da fare in Italia, diciamo.
14: Ce n'era da fare.
16: Che dicono basta con lo status quo, qui c'è bisogno di serietà.
15: Scusa Claudia, ma hai detto basta con lo status quo, qui c'è. Bellissimo. Qui.
14: Ok, quindi questa è la situazione dei personaggi iniziali che ci presenta Claudia. Io direi che andiamo nella, alla prima pausa.
15: Sì,
14: no?
15: Ci fermiamo un attimo. Abbiamo detto che comunque il caso principale è ambientato nel 94, per cui noi vi vogliamo proporre delle canzoni che erano super super famose
14: nel 94.
15: E partiamo col botto con Serenata Rap di Jovanotti.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Ed eccoci di rientro, sempre noi dello Stivale in Nero, Claudia, Stefano e Barbara con lo baby special guest Livio. Siamo a Roma, siamo partiti con la descrizione della vita di Paolo.
5: Paolo Adinolfi,
4: che si laurea in giurisprudenza, poi si laurea di nuovo in diritto canonico e finisce nel 1970 a Milano. Subito dopo essersi sposato con Nicoletta, si trasferisce da Roma a Milano e diventa un magistrato d'assalto. L'hai chiamato
6: pretore d'assalto.
5: E sì, oltre alla giurisprudenza fa anche studi di teologia, di diritto canonico, quindi insomma si specializza proprio in questo.
4: Sì.
5: Penso che questo dettaglio sia importante per il futuro.
4: Anche il fatto che era negli scout.
5: Anche sicuramente.
6: E qui a Milano nasce la prima bimba, Giovanna, di ovviamente Paolo e Nicoletta. Però loro, essendo di Roma, ci speravano insomma un po' di poter tornare nella capitale, e infatti Paolo ottiene il trasferimento e si ristabiliscono nel quartiere della Farnesina a Roma Nord. E qui inizia a lavorare presso la nona sezione penale del Tribunale di Roma. E qui nasce anche il secondo pupetto, Lorenzo. E quindi abbiamo due bimbi, Giovanna e Lorenzo. E Paolo è descritto costantemente come un padre estremamente premuroso, profondamente legato alla quotidianità della sua famiglia, è un papà presente, e tra l'altro uno dei motivi per i quali hanno deciso di ritrasferirsi a Roma è il fatto che c'è anche la mamma di Paolo, che sta diventando sempre più anziana, e alla quale ovviamente il figlio è legato, e quindi finalmente può andare a vedere la mamma tutte le settimane. E lui viene ovviamente descritto come un magistrato tutto di un pezzo, quindi lui è un uomo dalle doti morali molto elevate, abbiamo detto fervente cattolico, alcuni criticandolo dicono anche un po' i limiti del bigottismo, e vede la sua professione come una propria vera missione di giustizia. Infatti nel lavoro era estremamente meticoloso, profondo, studioso di tutte le carte processuali, non cercava la ribalta mediatica, ma era noto per la sua forte riservatezza. E riesce poi a lavorare presso la sezione fallimentare del Tribunale Civile di Roma, ed è qui che effettivamente lui incontra i suoi fascicoli più scottanti. Infatti Paolo si trova a gestire crack finanziari di aziende molto molto grandi, si ritrova anche a scontrarsi con i colleghi proprio a causa del suo rigore investigativo. E all'interno dello stesso tribunale, appunto, che a quell'epoca viene tristemente ribattezzato il Porto delle Nebbie, per via di
5: il tribunale stesso soprannominato
6: il Porto delle Nebbie, per via dei troppi fascicoli che improvvisamente
5: spariscono,
6: esatto. Nell'estate del 1992, rientrato dalle ferie, rarissima cosa, perché lui non è che andava in ferie con molta gioia, cioè ci andava, sì, ci andava per stare con la famiglia, perché la moglie, normalmente d'estate la moglie partiva con i bambini da sola,
5: e lui,
6: no?
5: lui raggiungeva come un po' tutti, la maggior parte,
6: esatto,
5: anche il mio faceva così,
6: vedi, perché sono persone integerrime e grandi lavoratori. E quindi
5: o vogliono una vacanza anche per se stessi, perché insomma quando hai tanti figli o comunque una famiglia e loro vanno un mese al mare e tu ti fai il mese di luglio, no, loro vanno tutta l'estate in campeggio e tu ti fai il mese di luglio da solo in città e poi li raggiungi tutto agosto, è una doppia vacanza, non trovi, Barbara?
4: Sì, sì, ci hanno fatto dei film,
5: esatto.
4: Quando la moglie va in vacanza,
5: cioè, secondo me è abbastanza giusto.
4: Io non conosco nessuno.
6: Moglie mia, non ti conosco.
4: Io non conosco nessuno che facesse così, quindi.
5: No?
4: No?
5: Mio papà sì.
4: Faceva bene, cioè.
5: No, una delle, ma è cose, bello una anche delle poche cose che penso abbia fatto bene a fare.
4: Immagino sia difficile per la moglie che magari si ritrova

0: queste pesanti tensioni.
1: Cioè, 92 mani pulite, eh?
0: Bravo, esatto, tra l'altro. Tra
2: ragazzi, che memoria.
0: Ed effettivamente lui si sentiva appunto, diciamo, un po' professionalmente messo all'angolo, però tuttavia era una persona, diciamo, molto composta. Lui non ha mai avuto eccessi di ira o effettivamente scenate all'interno del tribunale. E però cerca di nuovo trasferirsi, e effettivamente viene nominato consigliere della Corte d'Appello di Roma, quindi cambia ruolo. Tuttavia Paolo continua a studiare per conto suo le carte dei vecchi fallimenti e continua a denunciare le irregolarità riscontrate e decide di avviare una collaborazione con i magistrati di Milano che stanno indagando su delle vicende societarie collegate con i suoi vecchi casi. Quindi questo, lui anche se si è spostato alla Corte di Appello non demorde. È proprio, come si dice, una volta che prende la preda non la vuole lasciare.
1: Certo.
2: E aveva mantenuto dei buoni rapporti con i colleghi di Milano, evidentemente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Un'altra cosa del 92 è anche la strage
0: di Capaci, Capaci?
1: Sì. A luglio, poi Borsellino.
0: Sì.
2: E quindi dopo le sue ferie è appena successo tutto.
1: Sì. Ok, possiamo andare per una seconda pausa, Claudia?
0: Eh sì, diciamo sì, che c'è Barbara che è ansiosa di presentare il nostro pezzo.
2: Ah, ok, perché nel frattempo ci siamo passate l'Evio. E quindi, mentre io babysitter durante questa pausa, vi lasciamo con appunto la Pausini, con una canzone che era famosissima all'epoca e probabilmente lo è ancora adesso, che impazza in tutto il Sud America ed è Strani Amori.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
1: E mi fai pazzire.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, lo Stivano in Nero con Stefano, Barbara, Claudia e il piccolo Livio, e siamo a Roma per il caso che la nostra Claudia ha ribattezzato il caso del bus numero 4, dell'autobus numero 4.
4: Attenzione, superstiziosi, segnatevi.
3: Segnatevi, vabbè, certo. Il 4 è sicuramente da giocare.
4: E ovviamente siamo... condividete qualora vinceste
3: con noi.
4: Scrivete alla radio, vi danno i nostri bank account e versate
3: direttamente in bank account.
4: Sì, perché vogliono restare anonimi, capito?
3: Certo. Benissimo. In realtà il passaggio dal 90, quello che accade è il 94, però noi siamo nel 92 e il nostro protagonista è diventato consigliere della Corte d'Appello di Roma e ha in mano un caso, giusto?
4: Sta continuando a collaborare con i vecchi colleghi di Milano a degli episodi di
3: bancarotta.
4: Bancarotta, sì. Quindi sta collaborando, ma in realtà non sono più casi suoi.
5: Esatto, perché lui appunto diciamo che è stato un po' messo all'angolo nel suo vecchio ufficio e quindi da lì ha chiesto il trasferimento alla Corte d'Appello, ma non molla l'osso perché appunto abbiamo detto che lui è un pretore d'assalto. Arriviamo a sabato 2 luglio del 1994, è mattina presto, sono le 8:30 e già fa un caldo da manuale, proprio Roma è in piena quella che noi chiameremmo un'ondata di caldo,
3: Heat
5: wave romana, e nessuno ce la fa più e si stanno tutti sciogliendo come tanti ghiaccioli. Paolo esce da casa sua, abbiamo detto, in via della Farnesina, saluta Nicoletta dicendole che sarebbe rientrato per l'ora di pranzo e si mette alla guida della sua auto, una BMW 316, appunto si mette in marcia per andare al Tribunale Civile di Roma, dove arriva intorno alle 9 del mattino.
3: Cioè di sabato va a lavorare?
5: Eh sì. Abbiamo detto che era un po' uno stacanovista e appunto arriva in viale Giulio Cesare, dove proprio aveva lavorato lì per anni alla sezione fallimentare, se vi ricordate.
3: Sì.
5: E va in biblioteca, perché ovviamente ci sono le biblioteche dei tribunali, e qui incontra Marcello Mosca, che è il bibliotecario. I due si conoscono, si salutano il bibliotecario però rimane un pochino stupito perché vede Paolo in compagnia di un giovane uomo di circa 30-35 anni, vestito in modo abbastanza elegante, però non lo riconosce e Paolo gli dice no, lui è con me, perché comunque sai, quando entri anche nelle biblioteche dei tribunali devi in qualche modo identificarti.
3: Certo, no? Certo. Però lui lo conosceva?
5: No, Marcello non lo conosceva e gli è apparsa una cosa un po' strana, perché comunque Paolo, abbiamo detto che è sempre stato una persona molto
4: corretta.
5: Sì, ma molto riservata, e che gli, al quale diciamo piaceva lavorare da solo. E infatti non si era mai preso un assistente, nonostante la mole di lavoro.
3: Perché di servizio sicuramente.
5: Sì, però lui si era un po' incaponito sempre a lavorare da solo. E quindi diciamo che Marcello ha registrato questa presenza un po' strana di questo ragazzo, un po' fuori dagli schemi. Tra le 9:30 e le 10 Paolo si sposta ad uno sportello bancario sempre interno al tribunale di via Giulio Cesare per inoltrare la richiesta di trasferimento del proprio conto corrente personale presso la filiale della Corte d'Appello di via Varisco.
3: Come cosa fa?
5: Perché lui, vi ricordate che si era trasferito da questo tribunale fallimentare di via Giulio Cesare alla Corte d'Appello di via Varisco. E quindi lui che cosa ha fatto? Perché lui aveva un conto aperto presso questo sportello bancario del tribunale fallimentare e trasferisce tutti i soldi che lui aveva nel conto
3: in quello della
5: Corte d'Appello. In pratica, perché appunto lui aveva preso servizio da soli 20 giorni prima di quel 2 luglio.
4: Ah, quindi era una cosa recente.
5: Era una cosa recentissima, certo.
3: Ma loro hanno dei conti correnti, cioè c'è una banca apposta per i giuridici.
5: Anche per i parlamentari, no? C'è la banca, la posta dentro Montecitorio, no? Sì. La stessa
3: cosa.
5: Cioè
3: non c'è solo l'ATM, c'è proprio una banca dove trasferisci i conti.
4: Sì, l'ATM è il bancomat per chi ci ascolta dall'Italia.
5: Esatto, questo si chiama ATM o ATM per noi italiani.
3: Per noi italiani.
5: appunto quindi fa questa
3: operazione dalle 9:30 alle 10.
5: Sì, e poi si reca anche nei suoi nuovi uffici della Corte di Appello, quindi passa da un tribunale all'altro, va dal tribunale fallimentare, si sposta in via Varisco alla Corte di Appello, e durante questi spostamenti paga anche alcune bollette per conto della mamma. No, vi ricordate? Abbiamo detto che loro sono molto vicini e lui gli fa questi favori, no?
3: Certo.
5: Giustamente. Bravo, anche tu devi pagare le bollette per la mamma.
4: Anche della zia.
5: Mi raccomando.
4: Bravo, bravissimo.
3: Se le paghi tu è meglio.
5: E alle 11 Paolo si sposta nel quartiere Flaminio e va al villaggio Olimpico. Dove però, cosa fa? Torna ad un altro ufficio postale. Noi abbiamo detto che lui era appena andato all'ufficio postale per pagare le bollette della mamma, però decide di andare di nuovo ad un altro ufficio postale, questo qui al villaggio Olimpico in via Nedonadi.
4: Ma tutti questi uffici postali e banche sono aperti di sabato, no?
5: Sabato mattina.
3: Sì, sabato mattina lì aperto.
4: E
5: qui cosa fa? Fa una cosa abbastanza strana. Spedisce un vaglia postale di 500.000 lire alla moglie Nicoletta, e sembra effettivamente una cosa un po' strana.
3: Certo, poi
4: perché magari era un regalo, vai e comprati una Chanel, voglio dire, no?
5: Con 500.000 lire una Chanel
4: è non lo so quanto valessero, non lo so.
5: Meno di oggi
4: un portafogli
3: non valevano tantissimo nel 92. 94, scusate.
4: 500.000 lire no, quindi...
3: Non la compravi la Gucci.
5: No,
4: credo. Cucinello.
3: Cioè, magari valevano più di ora, ma insomma comunque non una grossa differenza. Mentre invece 10 anni prima compravi un appartamento con 20.000 lire, cioè con 30 milioni, scusate di dire.
4: Mi ricordo che l'avevamo parlato l'altra volta. No. Io
3: sono ancora sempre stato scioccato da questa cosa.
4: Io non avevo idea di quanti fossero.
3: Vabbè.
5: Insomma, va in questo
3: secondo ufficio postale, fa un vaglia di 500 dollari alla moglie.
5: Esatto.
4: Che voglio dire? Cosa fai? Dici di no? Prendi.
3: Ma perché l'ha fatto a un secondo ufficio postale? Noi già ci chiediamo.
4: Ah, dite che è già un indizio.
3: Poi vai
5: Poi soprattutto al villaggio olimpico, dove, cioè, non so se ci siete mai stati,
3: no,
5: al villaggio olimpico a Flaminio,
3: no,
5: cioè tipo non c'è niente, cioè è un posto anche abbastanza isolato.
4: Ma era sulla strada verso casa, siamo proprio cioè non è che magari nell'andare a casa si è ricordato che doveva girare i soldi alla moglie e si è fermato?
3: Vabbè, questo potrebbe essere un qualsiasi Stefano Pratola che va due volte in un solito posto perché
4: sì,
3: non
4: perché
3: ha completato la missione.
4: Sì, ma
3: in realtà
4: a tutti può capitare, certo. Poi sai, di sabato stai lavorando, stai pagando le bollette di tua mamma, ci sta che ti dimentichi di dare un 500 alla moglie.
3: Beh, chiaro.
5: Però c'è da dire che spesso Paolo parcheggiava nei dintorni del villaggio olimpico per andare a trovare la mamma.
4: Ah, quindi vedi.
5: Esatto, e infatti anche quel giorno tra le 11:15 e mezzogiorno parcheggia la BMW in via Svezia. Perché normalmente che cosa succedeva? La mamma abitava ai Parioli. E i Parioli, insomma, era come oggi
3: uno dei quartieri più
5: sì, bello, diciamo,
3: esclusivi.
5: Sì, affluente. però anche difficilissimo trovare parcheggio.
3: Ah, ok.
5: E quindi lui lasciava la macchina qui nei pressi del villaggio olimpico e poi prendeva i mezzi per andare
3: proprio
5: dalla mamma.
3: Pensa a te.
5: Esatto.
3: E sabato mattina
5: è impegnato in bagnando,
3: posta e mezzi pubblici,
4: sì,
3: a Roma.
4: Già sveglio alle 9, già in ufficio alle 9 di sabato mattina. Che
3: a pagare le cose durante il sabato mattina. Poi piglia i mezzi pubblici per andare dallo stadio olimpico. No, sì, dal villaggio olimpico.
5: Dal villaggio olimpico, sì,
3: ai Parioli.
4: Cioè.
3: Ma vai col taxi,
4: ma trasferitevi
3: nei
4: paesini di 6.000 abitanti, 2.000 abitanti.
3: Sei un pretore d'assalto, cioè sei un consigliere della corte d'appello. Vai, prendi quel cavolo di taxi.
4: Ma la mamma è sempre la mamma.
3: Sì, ma il taxi piglia uguale.
4: Ah, dici? Beh, ha appena girato 500 euro alla moglie. 500
3: euro. Ma più che altro perché perdi la mattinata, trova parcheggio, piglia l'autobus.
4: Magari gli piaceva prendere l'autobus, ti fa pensare. Ascoltava il Walkman.
3: Poteva farlo anche in taxi.
4: C'erano già gli iPod?
3: No, c'erano le musicassette. Io avevo le musicassette delle canzoni che abbiamo appena ascoltato.
4: Quindi Walkman.
3: Avevo il Walkman.
4: Volendo.
5: E quindi che succede? A mezzogiorno e mezza sale a bordo dell'autobus numero 4.
3: Eccoci.
4: A che ora?
3: Alle 12:30, a mezzogiorno e 30.
4: Quindi 12:30 e 4 sulla ruota di Roma.
3: Bene, ci possiamo fermare qua, direi. La canzone che stavo per suonare era nei miei Walkman?
4: Sicuramente sì, perché è di Vasco.
3: Esatto.
4: Cioè, lì sicuro, tra l'altro c'è il giubileo di Vasco l'anno prossimo.
3: Sì, infatti la mia migliore amica già che mi ha introdotto particolarmente proprio a fondo con Vasco, che già comunque si ascoltavo da bambino, lei ha già preso i biglietti, è andato tutto sold out in 30 minuti.
4: Di già, io non pensavo nemmeno fossero usciti ancora.
3: Cioè neanche il tempo di pensare se da qui posso andare in Italia solo a
5: Ma così bisogna fare però, cotta e mangiata.
3: Ragazzi, è così. Allora
4: quindi
3: io sono rimasto senza parole,
4: esatto,
3: quando ho visto il sold out.
4: E così vi lasciamo con Vasco che ci canta Senza parole.
6: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

una follia avere pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.

0: Rieccoci, questo è lo Stivale Nero, in sottofondo un cucciolo di foca e noi siamo sempre Claudia, Stefano e Barbara con guest star il piccolo Livio e siamo finalmente arrivati alle 12.30 del 2 luglio 1994 quando il nostro eroe Paolo Adinolfi si trova sull'autobus numero 4 che diede pure il titolo alla puntata.
1: Alla puntata di stasera.
2: Esatto. E il numero 4 è una linea che collega il quartiere Parioli alla zona di Piazza Zama, attraversando il centro di Roma in direzione della stazione Termini. E sul bus incontra un collega, un avvocato.
1: Un altro che invece che andare in giro in taxi, io non ce la faccio.
2: Prende il bus.
0: O magari c'era qualcosa su sti autobus che noi non sappiamo, cioè.
1: Sarà.
2: E appunto i due cominciano a chiacchierare insomma Paolo gli parla della figlia alla quale interessa il diritto comparato.
0: Mamma mia ragazzi.
2: Beh, il diritto comparato è bello. Diritto comparato vale la pena.
1: Perché?
0: Ma sei figlia di un magistrato, ma vai a Ibiza.
2: Ma vai a Ibiza.
1: Perché? Cosa ha di speciale? Non so che cosa sia.
2: Perché praticamente il diritto comparato va a fare appunto una comparazione tra i diversi sistemi giuridici.
1: Ok.
2: Perché i sistemi giuridici ce ne sono tanti, no?
1: Certo.
2: C'è il sistema di common law, c'è il sistema codificato che è il nostro, per esempio, che è simile al sistema francese, ci sono i sistemi invece di diritto islamico che sono completamente diversi.
1: Ah, beh, interessante.
2: Molto,
1: invece,
2: molto interessante.
0: Vuoi mettere Playa de Embossa?
2: Vuoi mettere il Pacha?
0: Esatto.
2: Che ancora esiste.
1: Sì.
2: Esiste e resiste. E quindi i due, insomma, appunto, chiacchierano il collega avvocato scende dal bus all'altezza di via 20 settembre e saluta Paolo che invece rimane a bordo e da questo momento in poi Paolo scompare nel nulla
1: dei radar.
0: Disappunto
1: di Livio e scompare dai radar, cioè
2: sì.
1: Non c'è altra testimonianza dei suoi passaggi?
2: No e diciamo che a casa si cominciano subito ad agitare perché sono ormai il pomeriggio
1: e non è mai arrivato dalla madre, cosa che sapevano che era insomma la sua destinazione.
2: Eh sì, perché la mamma non l'ha visto e Nicoletta comincia a preoccuparsi perché questo era veramente fuori dal carattere di Paolo. Lui era, abbiamo detto, un tipo preciso, se gli ha detto torna a pranzo. Quindi
1: non
2: lei...
1: c'erano deviazioni di qualcuno che si ferma al bar a chiacchierare, a giocare a carte, gioca una partita in più, non torna dalla...
2: No, non era nel...
1: Imprevisti, non ce n'erano.
0: Ma se... Ah, lui scompare alle 12.30 dall'autobus o prende l'autobus alle 12.30?
2: No, lui rimane sull'autobus numero 4.
0: Sì.
1: Dal quale non scende più.
0: Sì, no, l'ho capito.
1: Cioè, non si sa
0: che fine quando fa, però
1: scende.
0: Dicevamo che doveva tornare a casa dalla moglie per pranzo, quindi è un pranzo alle 2, cioè, perché se lui alle 12.30 era sull'autobus...
2: Beh, l'una e mezza, di solito okay. Si pranza, però...
1: Non è come a Bergamo che si pranza a mezzogiorno.
2: No,
0: io sono di Brescia comunque.
1: Ah, già.
2: Mettiamo
1: dire.
2: I puntini su lei,
0: esatto.
2: Non cerchiamo la bagarra.
1: Ops.
2: E quindi appunto la moglie va direttamente alle forze dell'ordine perché...
1: Non perde tempo.
2: Dalla madre non c'è stato. Non è tornato a casa, faceva un caldo di quelli torridi, lui aveva la pressione alta, quindi in realtà la sua preoccupazione più grande era che lui si fosse sentito male e quindi per questo non fosse tornato a casa.
0: Ok, ci sta, cioè aveva 52 anni nel 94, quindi sì, ci sta.
2: Capito, quindi lei ha preso paura ed è andata subito dalle autorità a denunciare la scomparsa del marito.
1: E da lì?
2: Sì, lo so, Stella. E quindi, però... Però ovviamente le forze dell'ordine pensano subito ad un allontanamento volontario, perché insomma fondamentalmente
1: di chi non ne può più,
2: magari è andato completamente in burnout.
1: Quelli che vanno a comprare sigarette non tornano.
0: E non ha mandato 500.000 lire alla moglie per liquidarla.
2: Scusami cara, ma me ne vado.
0: E ti lascio.
1: Ma tu la,
0: ti
1: vabbè, lascio. Loro, questa è la loro prima idea.
2: È la loro prima idea. Però il lunedì mattina, quindi siamo 36 ore dopo la scomparsa, nel condominio della mamma di Paolo in via Scipio Slataper, vengono...
1: Scipio è quello dell'inno nazionale?
2: No.
1: Battutaccio.
2: Quello è l'elmo di Scipione, no?
1: Ah, è certo.
2: È che noi abbiamo sconfitto Scipione, perché nell'elmo di Scipio si è cinta la testa. Quindi noi abbiamo sconfitto Scipione, ci siamo messi la sua corona, cioè Roma si è messa la sua corona, e quindi per simboleggiare la vittoria, su questo Scipione l'africano. Mario
0: ha fatto il commento, Livio.
1: Quindi
2: comunque no, non è quello Scipione.
1: Cartaginese?
2: No.
1: Non ricordo io Scipione per niente, come si evince.
2: No, bene. Sì, Scipione è cartaginese, okay, pensavo che dici Slataper, no?
1: No.
2: E vengono ritrovate all'interno della cassetta postale della mamma di Paolo le chiavi di casa del magistrato. Le chiavi di casa di Paolo.
1: No.
2: E le chiavi della sua BMW 316, che è rimasta parcheggiata al Villaggio Olimpico. In via
0: avrà preso delle multe sicuramente.
2: Tra l'altro.
0: Per 36 ore.
2: E nessun condomino o il portiere riferisce di aver visto Paolo entrare nello stabile il sabato o la domenica. E non hanno quindi notato nessuno armeggiare vicino alle cassette delle lettere, perché comunque nessuno di estraneo, perché comunque il sabato e la domenica non è che mandano la posta, no?
1: Certo.
2: Consegnano la posta. E effettivamente l'auto di Paolo è ritrovata dalle forze dell'ordine ancora parcheggiata e chiusa a chiave in via Svezia, proprio dove Paolo l'aveva lasciato sabato mattina.
0: Quindi lui è effettivamente scomparso dall'autobus.
2: O almeno l'ultima volta che è stato visto era sull'autobus numero 4.
0: Giusto, ricordatevi. Ruota di Roma.
2: E però le indagini sulla scomparsa di Paolo passano alla procura di Perugia, perché cosa succede? Che quando ci sono dei procedimenti riguardanti dei giudici, dei magistrati
1: di una specifica zona,
2: sì, della zona diciamo laziale, romana, non si può ovviamente per timore di...
0: contaminazione delle prove,
2: no,
1: conflitto di interessi,
2: è più una questione di conflitto di interessi, esatto, non può rimanere alla procura di Roma, e quindi
1: se ne occupa un esterno,
2: se le ho, e la procura competente è quella di Perugia. E quindi abbiamo il pubblico ministero Fausto Cardella e il collega successivamente Alessandro Cannavale che prendono in carica il caso. Quindi gli inquirenti umbri vagliano ma scartano la tesi del suicidio e anche dell'allontanamento volontario alla fine, perché effettivamente diciamo che Paolo è scomparso nel nulla senza portare soldi, se aveva dei contanti comunque non potevano essere
1: sufficienti a una fuga.
2: No, perché anche ve lo ricordate, il collega avvocato che l'aveva visto sull'autobus numero 4 aveva detto che lui non aveva bagaglio, non aveva nulla,
1: certo,
2: con sé.
1: Quello anche. Ah, perché lui è l'ultima persona che lo ha visto.
2: Lui è l'ultima persona.
1: Quindi
2: che
1: quando
2: l'ha visto.
1: Poi avviene che si viene a sapere della scomparsa, il collega alza la mano e dice: io l'ho visto sull'autobus 4.
2: Sì,
0: 4.
2: Esatto. però in realtà c'è da dire che questo collega si presenta in questura straordinariamente presto. Perché?
1: Cioè, veniva a sapere quasi subito.
2: Beh, allora, l'ANSA aveva rilasciato la notizia della scomparsa di Paolo. Però l'ANSA all'epoca era soltanto per gli addetti ai lavori. Non era come oggi, che comunque chiunque può andare sul sito dell'ANSA e guardare i...
1: Certo, Barbara, volevi dire qualcosa? Erano solo comunicati stampa.
2: Esatto, che davano solo alla stampa.
1: Certo.
3: No, mi chiedevo, la moglie magari non è che ha chiamato il collega prima di andare alla polizia per chiedere se avesse visto il marito? Perché
1: ha fatto
3: il marito,
1: un giro di telefonata.
3: Sì, perché il marito la mattina è andato alla biblioteca del tribunale e magari lei ha fatto un giro di chiamate con colleghi e compagnia bella per sapere, l'avete visto? E
2: magari... ma questo avvocato, diciamo che non era proprio un amico fraterno, insomma, si conoscevano perché lavoravano, hanno lavorato insieme. Però no, hanno fatto in realtà un giro di telefonate a tutti gli ospedali, sempre per la cosa che loro pensavano che fosse un malore, poi hanno chiamato. Hanno chiamato i santuari e gli ermi perché avevano pensato che a Paolo fosse venuta una crisi mistica, essendo lui così religioso, che si fosse chiuso in qualche convento, praticamente.
3: Vabbè, però lì, ragazzi, cioè, adesso non esageriamo.
2: Però era quello, perché
1: le ipotesi sono le più disparate.
2: Sì, sì, sì, è un'ipotesi che è stata seriamente vagliata dagli inquirenti, l'hanno cercato proprio nei vari conventi, addirittura sono andati, lui aveva il suo padre spirituale, che è la chiesa di San Valentino a Roma, e sono andati a parlare anche col parroco della chiesa per capire se effettivamente lui aveva avuto comunque delle riflessioni di tipo mistico ultimamente,
1: crisi di mezz'età,
2: crisi spirituale, ecco, certo. Una crisi spirituale, cosa che pare di no. Effettivamente.
1: Allora, direi che sulla crisi spirituale di mezz'età che ci avvolge un po' tutti, direi che possiamo passare alla prossima pausa, alla prossima canzone, Barbara.
3: Sì, vi lasciamo con un'artista italiana famosissima che è Giorgia, e nel 94 ci cantava E poi. E poi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531.

0: Rieccoci, siamo sempre noi dello Stivali in Nero su Radio Italiana 531, siamo a Roma 1994, il 2 luglio scompare il nostro Paolo Adinolfi, magistrato del Tribunale di non mi ricordo cosa di Roma.
1: Corte d'appello.
0: Ed eravamo rimasti che Stefano, tra le varie ipotesi, Stefano ci diceva c'è questa ipotesi della crisi mistica di mezza età. Che unisce la crisi di mezza età con la crisi
1: mistica. Noi stessi.
0: E noi stessi.
1: Noi qui al tavolo, noi qui all'ascolto.
0: Noi pieni di crisi mistiche.
1: A qualsiasi età.
0: Crisi mistiche che piovono.
2: Quindi, ecco. Diciamo che le varie ipotesi che erano emerse all'inizio sono state comunque scartate abbastanza rapidamente, quindi appunto la crisi mistica, l'allontanamento volontario, il malore, l'amante,
1: prese in considerazione ma poi scartate velocemente.
2: Esatto.
1: E quindi dove si dirige un po'?
2: L'indagine si dirige verso la sezione fallimentare di Roma,
1: che è dove lui ha lavorato per tanti anni.
0: Fino a 20 giorni prima.
2: Giusto. Negli anni 90, infatti, la sezione fallimentare del Tribunale Civile di Roma non era un ufficio qualunque, ma gestiva dei patrimoni colossali, le liquidazioni di grandi società, il recupero di crediti milionari. In quegli anni questo tribunale si guadagnò appunto sulle cronache giornalistiche l'appellativo del Porto delle Nebbie.
1: Già. Dove sparivano i documenti importanti.
2: Esattamente. E soprattutto che questi fascicoli, cioè i casi, venivano passati di mano in mano da un magistrato all'altro senza mai giungere a conclusione.
0: Di mano pulita in mano pulita.
1: Una mano lava l'altra, la so pulita.
2: E quindi immaginate effettivamente il povero Paolo all'interno di un contesto del genere. E il suo approccio alle procedure fallimentari seguiva una linea ben precisa, ovvero ispezionare i flussi di denaro. E questa cosa spesso si dice nelle indagini, no? Segui il denaro e spesso troverà la risposta. E infatti
0: anche
2: lui,
0: nella vita in generale, perché non è vero che non fa la felicità. Aiuta comunque, cioè aiuta. Poi tu devi star bene di tuo, devi essere
1: certo
0: mentalmente
1: aiuta
0: stabile.
1: Aiuta perché puoi scegliere, la scelta e la libertà.
2: Ancora meglio.
0: La conoscenza e la libertà.
2: Il denaro compra il tempo. Il denaro compra il tempo e il tempo effettivamente è l'elemento di più grande scarsità nella vita, perché non lo puoi fermare, non lo puoi recuperare e prima o poi finirà.
0: E non puoi prevedere quanto ne hai.
1: Se hai soldi puoi scegliere come usare il tuo tempo.
2: Esatto.
1: Ecco la libertà.
0: E farti ibernare come
1: come penso farò io.
0: Disney. Come si chiamava? Walt Disney.
2: Walt Disney si è fatto internare.
0: Non so se sia vero, però dicevano che lui quando
1: Walt Disney si chiama Walt Disney.
0: Sì.
2: Walt.
0: Sì, Walter. No, però lui non so se sia vero, perché me l'hanno detto quando ero piccola, non ho mai indagato in realtà, però
1: si è rimasto in testa.
0: A un certo punto della sua vita era gravemente malato, non c'era la cura, quindi lui si è fatto ibernare e ha detto disibernatemi, scongelatemi quando avete trovato la cura.
2: Ma è morto anche Berlusconi ormai. Ricordi che Berlusconi aveva finanziato questi progetti milionari in Brasile?
0: Non lo sapevo.
2: No? Nella foresta amazzonica per scoprire l'elisir di lunga vita. Eppure è morto.
1: Quello, l'unica cosa che è riuscito a prendere dal Brasile.
0: Ne ha presa tanta però di quella cosa lì.
1: Vabbè. Allora, intanto diciamo ai nostri ascoltatori, noi siamo qui con un delizioso.
0: E torniamo a cosa serve il denaro.
1: È la libertà di scelta.
2: Comprare la tisanina
1: e a come spendere il tuo tempo. Stiamo bevendo una buonissima tisana lemon and ginger.
2: Sì, che ci sta con
1: mentre
2: questo freddo.
1: Cerchiamo di concludere questo caso.
2: In
1: qualche modo.
2: E Paolo aveva compreso che dietro ai fallimenti di facciata di molte finanziarie e società immobiliari romane non c'erano semplici dissesti imprenditoriali, ma precise strategie di schermatura e riciclaggio di capitali di provenienza illecita.
0: Ma dai, non l'avrei mai detto.
2: Abbiamo detto, siamo a mani pulite, le infiltrazioni della camorra cominciano a venire fuori. In particolare lui aveva indagato sulla Fiscom, cioè una finanziaria di sviluppo commerciale che appariva nei settori di credito, insomma, e nelle transizioni commerciali. Quindi, in realtà, l'inchiesta del crack finanziario portò Paolo a sollevare il velo di un sistema di scatole cinesi che conduceva direttamente a un certo Enrico Nicoletti, che non suona nessuna campanella. Voi due, Enrico Nicoletti?
0: Un Nicoletti è il cognato della Ferragni, ha sposato la sorella della Ferragni, quella che fa la dentista.
1: Ecco,
0: si chiama Nicoletti di cognome, credo sia di Cremona.
2: Ma su, un po' più di crime, un po' più di banda della Magliana.
0: No, noi siamo qui proprio perché non capiamo niente, non sappiamo, esatto, niente di crime. Comunque, altrimenti per te sarebbe troppo facile.
1: Ho bisogno di riguardare la banda della Magliana, la serie, comunque, by the way, perché è passato troppo tempo.
2: Sì. E infatti Enrico Nicoletti era lo storico cassiere e amministratore della banda della Magliana, e lui gestiva immensi flussi di denaro sporco provenienti da sequestri, traffico di droga, l'usura, li reinvestiva in attività commerciali lecite, quindi immobili, società finanziarie, tutto a Roma. E la Fiscom, come canale di riciclaggio, molto probabilmente era stata individuata da Nirolfi analizzando i libri contabili e le transazioni, che individuò quindi anomali passaggi di denaro, prestiti privi di garanzie reali e intrecci con altre sigle societarie, tutte riconducibili a Nicoletti e a prestanomi, insomma, della malavita romana. Quindi Paolo si era convinto che la Fiscom fosse uno dei polmoni finanziari impiegati a ripulire i flussi di denaro della criminalità organizzata della capitale.
1: Quindi aveva scoperchiato un vaso di Pandoro delle scatole cinesi, come ha detto prima Claudia.
2: Esatto, esatto. Proprio mentre Paolo andava avanti con questa indagine e voleva firmare questi provvedimenti fallimentari, legare la Fiscom, accade il gravissimo fatto che ha segnato la rottura tra il magistrato e i vertici del suo ufficio. Ve lo ricordate?
0: Cioè che lui va in vacanza.
2: Lui va in vacanza e nell'estate, appunto, nel 1992, approfittando della sua assenza, spariscono. I vertici del suo ufficio gli revocano il fascicolo Fiscom. Senza nessun apparente motivo.
0: Quindi glielo revocano, non è che lo fanno sparire. Glielo tolgono l'incarico.
2: Esatto, gli tolgono l'incarico.
1: Sì, avevi detto la stessa parola anche prima, quindi proprio revocare, sì.
0: Ok.
2: Esatto. E si sa che Paolo non ha mai smesso di occuparsi dell'affare Fiscom e ha continuato portare a casa appunti e faldoni, convinto che ci fosse un sistema di complicità interno al tribunale, ed effettivamente sappiamo che
0: stava
2: così. E quindi per questo lui portava queste pratiche, le portava in a casa per cercare di non farle scomparire nella nebbia.
1: Pazzesco.
2: Però che succede? Che già all'inizio dell'estate del 1994 la procura di Milano stava indagando sul dissesto di Ambra Assicurazioni, e gli inquirenti milanesi notarono dei flussi finanziari dell'Ambra che comparivano nei registri della quale comparivano le stesse società e gli stessi individui legati alla Fiscom e al network di Enrico Nicoletti. Abbiamo un PM che appunto sta indagando su quest'Ambra Assicurazioni
0: a Milano,
2: che è un amico di Paolo.
0: E cosa fai? Vuoi non contattare Paolo?
2: No, è Paolo che contatta telefonicamente questo suo amico, che si chiama anche lui Paolo, quindi è un po' Paolo Nocerino, questo PM milanese. Paolo gli ha detto al collega di essere a conoscenza di alcune dinamiche e di retroscena sui fallimenti romani con appunto la Fiscom e altre aziende che si andavano ad intrecciare con l'Ambra Assicurazioni. Però lui ha detto: non ne parliamo per telefono, vengo io di persona.
0: Ah, è giusto, perché c'erano già le intercettazioni.
2: Comunque lui gli ha detto così: non ne parliamo adesso, probabilmente come dici tu, perché magari aveva paura di essere ospiato o intercettato.
1: Beh, registrato, si poteva già registrare, sì, le telefonate, sì.
0: Pensa che vita sti qua che stavano facendo il loro lavoro e non potevano parlarne al telefono per paura, certo, di persecuzioni.
2: Però in realtà Paolo, il nostro Paolo Adinolfi, voleva andare dall'amico Paolo Milanese in qualità di persona informata sui fatti. Mm-hmm. Quindi gli dice: io non sto venendo da te come magistrato, io sto venendo da te come privato cittadino.
1: Quindi comunque dopo che lui aveva già lasciato il teatro dei fallimenti in quei 20 giorni o prima,
0: no,
1: di lasciarlo?
0: Prima, perché se li lascia lo lascia 20 giorni prima di scomparire nel 94.
2: Questa telefonata tra i due Paoli avviene alla fine del giugno del 94.
1: Ok.
2: Tre giorni dopo, il 2 luglio, prima di poter prendere il treno per Milano, che sarebbe successo
1: a breve
2: la settimana
1: poco
2: successiva.
1: Prima.
2: Paolo...
1: Lui era già uscito dal quindi lui se ne esce dal tribunale dei fallimenti. Va alla corte d'appello in quel primo fine settimana. Che c'era, lui stava organizzando di andare su a Milano per passare, sì, il lavoro praticamente.
0: No, per farsi interrogare come privato cittadino, sì, informato sui fatti.
1: Però per far sì che il lavoro lo continuasse,
0: certo,
1: qualcun altro. Dice:
0: sì,
1: non lo fo io, ma lo farà lui.
0: Sì.
1: Lo intercettano subito, insomma, su questo autobus, diciamo, almeno sembra.
2: Effettivamente, però, è molto strano che proprio la settimana prima in cui lui avrebbe poi dovuto andare a Milano,
1: fa una testimonianza,
0: sparisce,
2: esatto, viene visto per l'ultima volta su questo autobus numero 4.
0: E noi ancora non sappiamo dove lo porterà questo autobus numero 4, però alla fine questo è lo stivale in nero, cioè la fine bellissima non
1: tu
0: la
1: dici,
0: farà,
1: eh?
0: Secondo me no, e quindi vi lasciamo con una canzone che era uscita in un album di remix nel 1994 di un gruppo famosissimo in Italia, e la canzone è Rotta per casa di Dio, gli 883.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore alla gola.
4: Bentornati qui a Radio Italiana 531, lo Stivale in Nero con Claudia e Barbara e Livio comunque qui con noi.
5: E Stefano.
4: Beh,
5: Livio adesso è andato nei suoi appartamenti,
6: sì,
5: a riposarsi un attimo.
4: Con Stefano. E
5: con l'altro Stefano.
4: Il papà. E stiamo qui parlando del caso del bus numero 4 e Claudia ci ha fatto un po' capire che il lavoro al Tribunale dei Fallimenti in realtà portava il nostro protagonista a entrare in casi in cui c'erano riciclaggio di denaro, affiliazioni con la banda della Magliana, con Enrico Nicoletti, di cui nessuno di noi si ricordava.
5: No, io ve l'ho detto di Nicoletti, mi ricordo solo il cognato della Ferragni.
4: E il punto in cui ci siamo fermati è quando Paolo, insomma Claudia ci racconta che Paolo ha un collega a Milano da cui sta per andare a fare il testimone per queste,
5: sì,
4: procedure.
5: Questo e Paolo Nocerino, anche il collega si chiamava Paolo.
4: Cioè, per semplificare le nostre skills di narrativa.
5: Diciamo che il buon Adinolfi stava programmando di recarsi a Milano dal buon Nocerino perché
4: come persona informata dei fatti.
5: Sì, perché Adinolfi si era imbattuto in questo caso della, come si chiama, Fiscom, e invece il collega Nocerino stava indagando sull'Ambra Assicurazioni e pare che le due aziende fossero in qualche modo legate e facessero capo più o meno agli stessi loschi individui. Quindi noi sappiamo che avviene questa telefonata tra i due Paolo, tra Roma e Milano, i due decidono di non parlare per telefono, di non scambiarsi le informazioni per telefono. Il Paolo, e metto l'il perché comunque stava andando a Milano, diventa il Paolo Adinolfi decide di recarsi a Roma al più presto. A Milano al più presto. Nel frattempo si era licenziato dal tribunale per i fallimenti e aveva iniziato
4: 20 giorni prima praticamente.
5: Sì, aveva iniziato il lavoro all'altro tribunale. Il 2 di luglio, quindi una settimana prima del viaggio previsto per Milano, si imbarca su questo, si dice si imbarca, vabbè, prende questo autobus numero 4 per recarsi dalla mamma e appunto
4: non ci arriva mai.
5: Non abbiamo mai più sue notizie.
6: E infatti la Procura di Perugia, lavorando a questo caso, scrisse nero su bianco che probabilmente contro Adinolfi era stata posta in essere un'azione delittuosa, cioè che fosse stato effettivamente ucciso.
4: La madre. Chi lo insinua?
6: No, e la Procura di Perugia.
5: La Procura di Perugia, beh, probabilmente.
6: Beh, secondo me sì, diciamo che un po' tutti i familiari che sì, hanno tutti purtroppo la stessa orribile sensazione che Paolo
4: cosa faceva lui più o meno.
5: Sicuramente
4: quindi
5: era più probabile della crisi mistica, nonostante lui fosse molto religioso, no, dell'amante, proprio perché era molto religioso.
6: No, però.
4: E quindi loro, insomma, quello che ci ha raccontato sulle indagini e l'appuntamento che aveva con l'altro collega a Milano, sì, insomma, la procura poi lo viene a sapere.
6: Certo. Ecco. Sì, loro

0: riescono a ricostruire questi fatti, ricostruiscono la telefonata, mettono tutti i puntini sulle i, ma non c'è un corpo. Certo. Non c'è un corpo, non ci sono prove di chi sia il mandante, non ci sono neanche, non c'è neanche la dinamica omicidiaria, cioè non si sa effettivamente se Paolo si doveva incontrare con qualcuno, se Paolo è entrato nel, se ve lo ricordate, il secondo ufficio postale, per
1: fare il bonifico alla moglie.
0: Per fare il bonifico alla moglie, per seminare qualcuno. Forse si è visto seguito.
2: Certo.
0: E quindi è entrato e ha fatto la prima transazione che gli è venuta in mente.
2: Certo.
1: Però non dimentichiamo che c'era quest'altro collega che è stato l'ultimo, a quanto
2: visto.
1: Pare, a vedere Paolo vivo sull'autobus, che si è recato dai carabinieri o comunque dagli inquirenti prima che la notizia della scomparsa di Paolo fosse resa pubblica.
0: Esatto.
1: Quindi dobbiamo partire da lì.
0: E soprattutto lui è andato lì.
2: Chissà se sull'autobus, mentre loro parlavano, qualcuno li spiava, loro si sono sentiti guardati, allora il collega sull'autobus ha detto ma...
0: Però a me fa sempre strano perché lui si è presentato dagli inquirenti con il biglietto dell'autobus timbrato. A me fa sempre strano chi ha queste ricevute, queste, non lo so, sembra tutto un po' troppo perfetto.
1: E ogni riferimento a Garlasco è puramente casuale.
0: Esatto.
2: Voi lo avete intercettato, insomma. Ma magari il biglietto l'aveva in tasca, ci è andato il giorno dopo, è un magistrato, sa che ci vogliono le prove anche...
1: Ma dai, ma chi è che tiene il biglietto dell'autobus in tasca?
0: No, beh, potrebbe capitare che uno se lo dimentica, effettivamente.
2: Capito? Cioè,
0: però io...
2: Se non
0: io...
2: l'ho avuto, mi rimane in tasca a me, eh. Cioè, io in uno dei giubbotti che ho a casa ho sicuramente il biglietto aereo dell'ultima volta che sono stato in Italia. 100%. Se avevo quel giubbotto, ce l'ho.
1: E hai qualcosa
2: stamattina
1: da nascondere?
2: No.
1: Vuoi provare che in volo mentre è stato ammazzato qualcuno?
2: Stamattina ho trovato $10 in tasca, chissà da quanto c'erano.
1: Quella è una buona cosa.
2: Solo 10.
0: Però, fanno comodo. E la tesi degli inquirenti però è confluita nell'archiviazione del caso, che è rimasto a carico di ignoti.
1: No, non dirmi che è un altro cold case, perché io non so se ce la posso fare.
2: Abbastanza nell'aria.
1: Non facciamo più indagini su Roma, perché non si risolve mai niente in quella città lì.
0: Il pentito siciliano Francesco Elmo, che è una figura di raccordo tra ambienti finanziari e criminalità, che se dovete fare il criminale fate questo. Cioè perché
1: i pentiti.
0: No, fate l'anello di congiunzione tra criminalità e istituzioni, perché guadagnate un sacco di soldi. E ha dichiarato.
1: Ma l'anello di congiunzione non è il pentito.
2: È la connessione.
0: Sì, in questo, questo caso poi si è pentito. Però
1: faceva l'informatore.
2: Connetteva.
0: Esatto, cioè le persone giuste, no? Una mano lava l'altra.
2: Tipo io che introduco persone continuamente, potrei fare questo lavoro.
1: Lui di lavoro si occupava di corrompere.
2: No, lui connetteva Barbara con Claudia. Barbara fa parte della Magliana e Barbara è una potente finanziaria. Ha una potente finanziaria di Roma e io vi porto a cena e vi connetto e quello vedi che io sono Stefano.
0: Io ho bisogno di fondi per accrescere la mia azienda, per esempio.
2: Viene da Stefano e dice chi conosci della banda della Magliana o di altre bande a che mi potrebbe dare dei soldi da riciclare.
1: Soldi sporchi da riciclare.
2: Io che lo so tutto. Che conosco tutti.
1: Sei un PR della malavita.
2: Hai capito perché lo potrei fare?
1: Sì.
2: Vengo da Barbara e dico Barbara.
1: Io no, perché non avevo neanche capito di cosa stessimo parlando.
2: Vedi, ma vengo da Barbara e dico Barbara, c'è da buttare dei soldi da riciclare. E te mi fai di certo.
1: Certo, non so più neanche dove mettere.
2: Io organizzo una bella
1: mutande.
2: Cena. Organizzo una bella cena con una tazza di tè. Voi siete subito connessi.
1: Ce li vedo dei malavitosi in avanti a te.
2: C'è di peggio, tra l'altro, comunque nel lavoro. Beh, comunque. Io.
0: Però
2: mi propongo.
0: È sempre tutta una questione di networking.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Stefano, se c'è una cosa che c'ha.
2: Io mi propongo.
0: Mi propongo.
1: Proponiti.
2: Continuo a propormi. Vabbè, scherzo. Poi,
0: no, ovviamente.
2: È fondo di verità. Poi.
0: e questo Francesco Elmo ha dichiarato agli inquirenti che Paolo sarebbe stato eliminato di fatto appunto da uomini effettivamente vicini alla banda della Magliana, quindi va a confermare questa tesi, e perché il magistrato era diventato un obiettivo a causa dei dettagliati meccanismi di riciclaggio, di reinvestimento di denaro sporco che era riuscito a ricostruire esaminando i bilanci di tutte quelle società gravitanti intorno a Enrico Nicoletti, che ricordiamo il tesoriere della banda della Magliana. E quindi c'è anche Maurizio Abbatino, che è uno dei capi storici e fondatori della banda della Magliana, il noto Crispino. Certo. Chi ha visto il film o la serie televisiva se lo ricorda.
1: Ma noi non ne abbiamo parlato qua, vero? Perché io non
0: di
1: lo
0: Crispino?
1: Ricordo. No, della banda della Magliana.
0: Beh, l'abbiamo nominata spesso.
2: L'abbiamo perché risulta in più casi.
1: Mm.
2: Cosa vuoi chiedere a Claudia di portarci la banda della Magliana?
0: Ah, se volete, sì, beh, sì, però facciamo. Cioè, sono episodi. Ci vogliono 3 episodi speciali per fare tutta la.
2: Prossima trilogia.
1: Prossima trilogia romana, ovviamente.
2: Chiaro, perché solo lei. Solo le romani hanno le trilogie.
1: E Dante.
0: Vero. E quindi effettivamente sembra appunto che anche Crispino è andato a confermare che la sezione fallimentare di Roma, dove appunto lavorava Paolo, fosse un terreno di enorme interesse per l'organizzazione, quindi per la banda della Magliana, confermando indirettamente il clima di estremo pericolo in cui si muoveva il povero Paolo. Che cosa succede tra il 2025 e il 2026?
1: Cioè ieri praticamente.
0: Cioè adesso.
2: Oh signore.
1: Oh, dimmi che l'hanno risolto, dimmi che l'hanno trovato.
0: Che a distanza di oltre 30 anni una nuova pista ha riaperto i fari sul caso. Legata proprio al luogo simbolo del potere economico di Enrico Nicoletti.
1: Ma è ancora vivo Nicoletti?
0: Chi lo sa, la villa Osio, situata in via Porta Ardeatina a Roma, che è anche conosciuta come la casa del jazz.
1: E noi dal jazz però vi lasciamo sempre con musica italiana, che non è jazz. Non so che genere è quella canzone che stiamo per mettere.
2: Beh, potremmo mettere invece Vinicio.
1: Va bene, allora mettiamo
2: che
1: Vinicio.
2: Si avvicina di più.
1: Ok, quindi allora cambiamo i nostri programmi, perché noi siamo così, siamo estemporanei, siamo creativi, siamo
2: seguiamo il momento,
1: poco attenti. Andiamo col vento.
0: We go with the flow.
2: Quindi Vinicio Capossela.
1: Che cos'è l'amor?

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: E ritorniamo all'ultima tranche della nostra puntata speciale Stivali Nero Vacanze Romane, e siamo al momento in cui nel 2025-2026 viene riaperto questo caso dell'autobus numero 4 sul quale era stato visto per l'ultima volta il nostro magistrato Paolo Dinolfi. Quindi Claudia ci stava dicendo che c'è qualcosa legato a una villa a Roma.
1: Però recuperate la puntata se vi siete appena sintonizzati, si chiama il caso del bus bus numero 4.
0: Bus. È latino. Omnibus.
2: Omnibus.
1: Certo.
0: È latino, chi se ne frega se siamo in Australia, si dice audit e bus. Zio Pino.
2: Si dice audit,
0: è latino. Latino.
1: Pazzesco. Insomma, recuperatela sul sito.
2: Nel novembre del 2025 la prefettura di Roma ha disposto l'avvio di scavi e sondaggi geognostici straordinari all'interno del parco della Casa del Jazz e nei cunicoli sotterranei della villa
0: Osio.
2: Della villa Osio, esatto. Che era la sfarzosa residenza privata proprio di Nicoletti.
0: Te pensa.
2: È il cassiere della banda della Magliana.
0: Ma Nicoletti è morto nel frattempo.
2: Sì, Nicoletti. Ah. E allora, giusto per darvi un'idea, che questa villa è immersa in un parco di oltre 2 ettari a ridosso delle mura aureliane. Fu concepita e commissionata negli anni 30, alla fine della seconda metà degli anni 30, dall'avvocato e banchiere Arturo Osio, da qui Villa Osio, che era uno degli storici fondatori ed esponenti della BNL.
0: E la peppa.
2: Immaginate. E il progetto di questa villa faraonica era stato affidato all'ingegnere Cesare Pascoletti e dal suo collaboratore Marcello Piacentini. Piacentini a te forse dirà qualcosa, sì. Barbara, perché era il massimo urbanista del ventennio fascista, ideatore e progettatore di tutto il quartiere dell'Eur.
0: Sì.
2: Quindi
0: pazzesco.
2: Immaginate anche l'importanza storica di questa villa.
1: Ancora di più legata alla banda.
0: Ma l'hanno requisita questa villa, è aperta al pubblico adesso.
2: Allora, è successo questo, che da Arturo Osio è passata a degli enti religiosi legati al vicariato di Roma, ed Enrico Nicoletti, chissà come, chissà perché, acquistò la proprietà negli anni 80, acquistò la proprietà per una cifra irrisoria di 1 miliardo di lire dell'epoca, a fronte di un valore reale probabilmente stimato negli anni 80 a circa 27 miliardi di lire.
0: Ma chissà come ha fatto,
1: cioè, torniamo agli anni 80, che è la cifra di cui parlavamo inizio puntata.
0: Sì, però come avrà fatto a convincere la chiesa a mollargliela? Ha ricattato dei prelati?
2: Chissà. Oppure anche
1: c'è
2: loro
1: un caso
2: erano,
1: anche lì in
0: riciclava
1: cui
0: le offerte.
1: Ne abbiamo parlato, che la banda Magliana e il clero comunque
0: riciclava il denaro delle offerte.
1: Favori, vabbè. Beh, è anche strano che comunque il tesoriere della banda Magliana riesca a acquistare
0: Italia c'è gente che si ritrova ad avere case che gli hanno regalato, quindi almeno questo l'ha pagata, poco ma l'ha pagata.
1: Ma
0: comunque nel
1: poi
0: 25 indagano all'interno della villa.
2: Sì, che cosa succede?
1: Ma poi
2: che
1: diventa
2: poi
1: casa del jazz.
2: Sì, perché viene requisita dallo Stato. Cioè alla fine,
1: a un certo
2: finiti
1: punto
2: i processi, eccetera, eccetera. Okay. Sì, passa sotto mano statale. Ed è stato l'allora sindaco di Roma, Veltroni, che ha deciso di non vendere l'immobile né di destinarlo a uffici pubblici. Cioè, ci voleva fare gli uffici dentro sta cosa, lasciamo perdere.
0: Vabbè.
2: Ma l'ha trasformato in un polo culturale. Ancora oggi la Casa del Jazz, dopo tutti questi anni, è un centro con dentro degli auditori, ci sono delle studi di registrazione come il nostro, dove si fa musica ancora, e tutti gli anni c'è comunque un repertorio che si può andare a vedere.
1: E dove il Fatto Quotidiano fa la sua festa ogni anno.
2: È vero. Sì, bravo.
1: Ad agosto.
2: Sì.
1: Lo so, perché per 2 volte ero lì e non sono riuscito ad andarci, ma l'avrei voluto.
2: Quindi
0: Quindi torniamo al novembre del 2025.
2: Torniamo al novembre del 2025. Comunque io consiglio a chiunque invece sia a Roma d'estate di andare assolutamente a sentire qualche concerto o eventi alla Casa del Jazz, perché è bellissima.
1: L'ipotesi... Quei pini alti, sai? Sì. Questi parchi romani con quei pini altissimi.
0: Ci sono i cocoriti, perché adesso anche a Roma ci sono tutti gli uccelli colorati come qua.
2: Pieno.
1: La menzione degli uccelli fa sempre, è sempre utile,
0: fa audience,
1: fa audience. E poi è
0: salutiamo
1: il
0: direttore Marco
1: Petta, orario.
0: Lo facciamo.
1: Ciao,
0: per
1: Marco.
0: Te Marco.
2: Quindi questa ipotesi investigativa, nata da appunto nuove informazioni e vecchie confidenze criminali, ipotizzava che il corpo di Paolo fosse stato occultato
1: proprio
2: all'interno della villa, esatto, nel fittissimo e antico sistema di gallerie sotterranee che effettivamente si snoda sotto la tenuta.
0: Ma se tu fossi un criminale, vorresti
1: averlo
0: nascondere le morti ammazzate in casa tua?
2: Beh, nei cunicoli del sì, insomma,
1: lo conosceresti bene.
2: Le operazioni hanno impiegato tecnologie avanzate e l'intervento di tecnici specializzati, tuttavia
0: non l'hanno trovato,
2: come confermato dalla notizia ufficiale dei resoconti di aprile del 2026, quindi l'altro ieri. Le ricerche sotterranee si sono concluse con esito del tutto negativo, senza rilevare alcuna traccia di resti o effetti personali di Paolo, lasciando la sorte finale del corpo di Paolo ancora avvolta nel mistero.
0: No, un altro cool case, ragazzi. Quindi non sappiamo con certezza, cioè non abbiamo la sicurezza che sia stata la Magliana ad ammazzarlo, perché comunque è un'ipotesi,
1: no,
0: ci abbiamo stipenditi o quello che sono che ci hanno suggerito, ma non abbiamo nessuna prova che sia finita così.
1: Però il suo lavoro, insomma... È chiaro che insomma.
0: Ma il suo lavoro non è servito a niente, perché l'hanno ammazzato, non hanno scoperto più niente.
1: Però era una cosa che succedeva, cioè all'inizio della puntata si ricordava, insomma, ci sono le operazioni Mani Pulite del 92, erano appena morti Falcone e Borsellino, cioè in quegli anni, insomma, la mafia o le associazioni a delinquere, cioè avevano, prendevano e li facevano fuori, eh.
0: Sì, lo fanno ancora adesso, solo che sono più sgamati adesso.
1: E quello era già sgamato, perché nel 92 li facevano esplodere, poi non l'hanno più fatto, perché e magari troppo... fanno sparire.
2: Ricordiamo anche che la banda della Magliana in realtà non esiste.
0: Ecco.
2: Perché da dopo le varie vicende processuali non è mai stata accertata l'esistenza, cioè non hanno mai voluto accertare l'esistenza di un'associazione a delinquere, quindi
1: perché?
2: Tutti i vari componenti della banda della Magliana sono stati condannati
1: come singoli.
2: Come singoli, ma non è mai stato a livello processuale riconosciuta l'esistenza della banda
1: come associazione a delinquere.
2: Capito?
1: Perché?
2: Quindi,
1: per non far vedere che ce l'hai, perché sennò tutti quelli con cui ha collaborato devono essere poi.
2: Ma perché ci sono tutta una serie di dispositivi antimafia che nel nostro paese scattano automaticamente quando viene riconosciuta l'associazione a delinquere.
0: Ah, capito? E questi dispositivi antimafia vanno a toccare anche
2: chissà chi,
0: e le persone in alto, magistrati e robe varie. E quindi siamo in Italia.
1: La migliore cosa è stata coprire e non riconoscerla. Se non la riconosci, non c'è.
2: Ci sono così tante pagine della storia del nostro paese che
1: sono state insabbiate.
2: Chissà tra quanti centinaia di anni verranno fuori gli storici.
0: Se mai verranno fuori, perché secondo me affinano la tecnica sempre di più e ci saranno cose delle quali non saremo mai a conoscenza, nessuno sarà mai a conoscenza. E comunque niente, viva l'Italia.
1: Viva l'Italia, viva Paolo, che comunque con il suo lavoro.
0: Sì, mi spiace per la famiglia, la moglie, che non sai che fine ha fatto, poveretta, no,
1: insomma,
0: non è più tornato indietro.
1: Cioè, queste qui possiamo chiamarlo un eroe dei tempi degli anni 90.
2: Caspita, sì.
1: Cioè, nel senso,
2: sì.
1: Quindi comunque ci dispiace per la famiglia, però ha lasciato una grossa legacy, eh?
2: Eh sì.
0: Speriamo che la figlia alla fine abbia ripiegato per Ibiza, per evitare di essere coinvolta anche
1: ci
0: lei.
1: Ci sarà
0: in qualche...
1: andata a un certo punto, dai.
0: No, però dico, per preservarsi da eventuali aggressioni o ritorsioni.
2: Nessuno di loro è stato comunque coinvolto in altro.
0: Per fortuna. Comunque
1: benissimo.
0: Io chiedo a furor di popolo per la prossima... trasmissione. Un
1: tu
0: diritto...
1: vuoi che ci scappi il morto?
0: No, vabbè, allora io se fosse per me parleremmo di uncinetto, cioè quindi...
2: gli ascolti, esatto. Proprio
1: o scoiattoli.
0: Abbiamo, esatto, scoiattoli. Gli animali. Abbiamo deciso di fare questa trasmissione sul crimine. Io chiedo la prossima volta, per favore, un crimine.
1: La grazia a voi.
0: No, un crimine commesso da qualcuno che si sa chi è stato, come ha fatto, è andato in prigione e non uscirà mai più. Cioè,
2: guarda, mi è venuto in mente un caso, ora. Barbara, adesso che stai parlando, ecco. Mi odierai ancora di più la settimana prossima, vedrai, ricordati queste parole.
0: Stay tuned.
1: Bene, grazie, ciao.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte, vi lasciamo con la super mega Ambrangiolini e una canzone famosissima nel 94 e tuttora che è tornata in voga, T'appartengo.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Radio Italiana 531.
3: No. Poi secondo me possiamo svelare, perché poi tutti gli altri hanno indovinato e quindi pian piano diremo chi sono stati quelli più bravi di oggi.
4: Allora, intanto lo strumento è il contrabbasso e il brano è My Favorite Things.
3: Sì.
4: E ringraziamo chi lo ha suonato per noi, che è Francesca Angiuli, contrabbassista jazz, musicista strepitoso di Monopoli, che salutiamo, ringraziamo
3: sì.
4: tanto.
3: Sì.
4: Ma che cos'è il contrabbasso, Duccio Pasqua?
3: Che cos'è?
4: È il membro più grande e grave della famiglia degli strumenti ad arco.
3: Sì.
4: Ovviamente se escludiamo il rarissimo ottobasso.
3: Che cos'è l'ottobasso?
4: È lo strumento più grave della famiglia degli archi.
3: Okay. Cioè un contrabbasso più grande?
4: Esattamente, con un'altezza che può superare i 2 metri. Si suona stando in piedi oppure su uno sgabello apposito.
3: E tu l'hai mai suonato?
4: Io ci ho provato qualche volta, sì.
3: Okay.
4: E può essere uno strumento a 4 corde, ma anche a 5 corde.
3: Sì.
4: Nasce nel XVI secolo, originariamente aveva lo scopo, pensate, di raddoppiare la linea del violoncello.
3: Ah.
4: E poi nel corso dell'Ottocento, grazie a virtuosi come Bottesini, si è affermato come strumento solista, ma trova grandissimo impiego nelle orchestre jazz. Ci sono tantissimi contrabbassisti jazz importanti nella storia, tipo Ron Carter, insomma la lista infine di Ron Carter, Mingus, Paul Chambers, Orsted, Pedersen, che è uno dei miei preferiti.
3: Sì.
4: E potremmo andare avanti tutto il giorno,
3: Max,
4: ma ci fermiamo
3: Gazzè.
4: Qui. Max Gazzè suona il basso elettrico.
3: Non lo suona mai il contrabbasso?
4: Non credo.
3: Vabbè. Ferruccio Spinetti,
4: Ferruccio
3: che viene
4: Spinetti, a trovarci
3: certo, la settimana
4: certo,
3: prossima.
4: Certo.
3: Va bene. Comunque, 2 metri, dice Giacomo, ma allora ci stai anche tu, Duccio, nella custodia del contrabbasso.
4: È vero.
3: Potrei starci.
4: C'è il Ducciabasso anche.
3: Il Ducciabasso, sì. Comunque, Silvia è dispiaciuta per aver sbagliato. E poi però siete in tanti che avete indovinato. Antonio La Lecce ovviamente indovinava il brano, dice c'è una splendida versione di John McLaughlin con Giorgio Francesco e Trilo Gusto.
4: Eh sì, tra l'altro uno degli standard più suonati al mondo, per cui insomma.
3: è vero. Beh, devo dire bravi tutti, brava Antonella da Sutri che ha indovinato lo strumento, poi dice il brano lo so ma non mi viene, che disastro essere boomer. Ma figurati Antonella, guarda, non sai quante
4: volte. Ma questo
3: volte.
4: È un brano da boomer in realtà.
3: Esatto, decisamente. Insomma, bravi davvero, bravo anche Alberto e insomma siete stati in tanti a indovinare, ma oggi devo dire Max Dedo è stato molto molto buono, molto clemente.
4: Ma la ringrazio, Sire.
3: Ci mancherebbe. Adesso ci ascoltiamo un'altra novità della nostra playlist, loro sono i Jungle con un brano che è un'onda, The Wave.
4: Un'onda.
3: The Wave al Mangiadischi.

0: The Wave, i Jungle.
1: L'onda.
0: Sei andato sull'onda?
1: Mi piace molto andare a fare il bagno dove ci sono le onde, caro
0: Duccio.
1: Ah, sì, eh?
0: Sì. Ah, davvero?
1: Sì.
0: Non sapevo. E qui oggi, tra chiacchiere, tra la quantità di messaggi sempre più ingente e tra l'intervista con Davide Toffolo, abbiamo un po' trascurato i nostri ascoltatori. Non troppo, ma non
1: troppo.
0: Siamo ancora riusciti a leggerli tutti. Allora io voglio salutare Maurizio da Forlì, che propone qualche pezzo di Sergio Caputo da Un Sabato Italiano. Grande autore, Sergio Caputo.
1: Autore, sì.
0: Secondo me è un po' penalizzato oggi, a 45 anni di distanza, da un sound troppo legato a quell'epoca.
1: Eh sì.
0: Vero?
1: Sì.
0: Poi salutiamo Paolo, che ci scrive molto precisamente da Montesacro a Roma, e ci fa i complimenti e dice di riascoltare Nel Ghetto di Alberto Radius. Grande pezzo. Dice: avevo più o meno 10 anni quando l'ascoltai per la prima volta in treno da uno stereo di quelli portatili tipo giamaicano di un ragazzo chiaramente più grande di me. Mi ha aperto nuovi orizzonti insieme al grande talento di Rino Gaetano. Bello, molto bello. Poi in tanti ci chiedono Pink Floyd e Pittura Fresca, visto che abbiamo raccontato dell'anniversario di quel concerto.
1: Quanti ricordi,
0: vero?
1: Sì,
0: e magari
1: sì.
0: Dopo ce l'ascoltiamo.
1: Perché no?
0: E lui era Paolo dal Lido di Venezia che ce lo chiedeva. E salutiamo anche Massimo da Vicenza, quindi c'è molto nord-est. Salutiamo Leonardo dall'Abruzzo, che è in trasferta sul lago di Caccamo, che è un posto che vediamo sempre con Marcella quando andiamo a Musicultura.
1: Bello.
0: Dove siamo arrivati?
1: Perché Dedo? Questa è la sigla, ce l'eravamo un po' dimenticata, Duccio.
0: Sì.
1: Questa è la sigla, ti sfascio una canzone.
0: È vero, perché in qualcuna delle puntate recenti non abbiamo fatto in tempo a inserire la rubrica.
1: È vero.
0: Ma oggi la recuperiamo.
1: E oggi sfasceremo una canzone che è distante anni luce da questa musica che stiamo ascoltando.
0: È vero.
1: Sì.
0: È più vicina alla una musica che abbiamo citato prima, che è la cumbia, ma
1: è
0: troppo vicina.
1: No, è vicina. Oggi sfasceremo Dos Gardenias dei Buena Vista Social Club.
0: Wow, che ripescaggio, Dedo.
1: Sì, che in realtà non è dei Buena Vista, perché
0: no.
1: È stato scritto nel 1945,
0: sì,
1: da una donna, Isolina Carillo. Tra l'altro, in un'epoca in cui la scrittura delle canzoni era campo prevalentemente maschile.
0: Eh sì, è vero.
1: Poi la canzone divenne celebre nel 48 grazie all'interpretazione di Daniel Santos.
0: Sì.
1: Con il gruppo La Sonora Matanzera,
0: sì,
1: e agli arrangiamenti del grandissimo Perez Prado.
0: Yes.
1: E poi conosciamo, insomma, quella più famosa,
0: certo,
1: che è questa, la versione leggendaria cantata proprio da Ibrahim Ferrer con i Buena Vista.
0: Oh, quindi entriamo nel vivo del brano.
1: Il brano inizia semplicemente con una tromba che espone il tema.
0: Sì.
1: Si tratta di una tromba con una sordina cap.
0: Ma che vuol dire?
1: Prima diciamo, parliamo della tromba,
0: sì,
1: Duccio, perché magari non tutti sanno cos'è una tromba.
0: E tu che la suoni, o lo devo dire io?
1: Tu devi dirlo,
0: ormai sei
1: preparatissimo.
0: Ma tu sei anche un valido trombettista.
1: Ma
0: vabbè,
1: insomma.
0: Comunque è uno strumento a fiato della famiglia degli ottoni,
1: sì,
0: che è caratterizzato da un suono brillante e acuto.
1: Bravissimo.
0: Questo è facile. È uno strumento che arriva dall'antichità, perché
1: sì,
0: che presenta notevoli somiglianze con la tromba, fu rinvenuto in Egitto,
1: sì,
0: ed è denominato tromba di Tutankhamon.
1: Esatto.
0: E proprio sono state ritrovate nella sua tomba ed erano,
1: sì,
0: impiegate prevalentemente per scopi militari.
1: Esattamente.
0: C'erano già le bande militari di fatto che accompagnavano gli eserciti.
1: Esattamente. Però questa tromba, come dicevamo prima, non è da sola, ha una sordina, cioè una sorta, chiamiamolo tappo per farci,
0: sì,
1: capire,
0: sì,
1: che è proprio un accessorio che può essere in metallo, in plastica, in legno, cartone,
0: sì,
1: che si inserisce proprio nella campana dello strumento, ma lo scopo principale è cambiarne e modificarne il timbro, il suono, rendendolo per esempio più ovattato, più metallico, più nasale. E questa lo possiamo ascoltare in questo primo frammento.
0: E chi la suona?
1: La suona Manuel Guajiro Mirabal.
0: Sentiamo il primo frammento.

0: Ibrahim Ferrer inizia a cantare con una grazia e una delicatezza uniche.
1: Sì.
0: La sua voce di velluto si fonde perfettamente con i pochi strumenti che lo accompagnano.
1: Sì.
0: I pochi strumenti sono le congas, uh-huh, le maracas, un contrabbasso di cui
1: quello di indovina lo
0: prima,
1: strumento,
0: e un pianoforte.
1: Sì.
0: Questo ritmo in particolare si chiama bolero ed è un genere musicale romantico nato proprio a Santiago di Cuba nella,
1: sì,
0: seconda metà dell'Ottocento, caratterizzato da un tempo binario, da un tempo pari,
1: uh-huh,
0: e da testi poetici incentrati sull'amore.
1: Sì.
0: È il diretto predecessore di molti stili latini.
1: Ah, quelli di cui parlavamo prima.
0: Esattamente,
1: okay.
0: Però abbiamo parlato di contrabbasso tante volte, anche poco fa, di pianoforte tante volte, ma mai di congas, Duccio.
1: No, infatti.
0: Ci vuoi dire cosa sono le congas?
1: Guarda,
0: ti andrebbe?
1: Ma scherzi, ma sono veramente
0: certo
1: un grande appassionato dell'argomento. Sono strumenti appartenenti alla famiglia dei membranofoni,
0: sì,
1: non dei lamellafoni,
0: no,
1: che citava Niccolò.
0: No.
1: Sono utilizzati in origine nella musica afro-cubana,
0: sì,
1: e diffusi poi ovviamente in tutto il mondo in tanti generi musicali. Sono dei tamburi alti e stretti,
0: sì,
1: e montano solo una pelle, una singola pelle sulla cavità superiore, quindi,
0: sì,
1: non anche sotto come gli elementi della batteria.
0: Sì.
1: Derivano dal makuta congolese.
0: Esatto.
1: Perché si ricavavano originariamente da un tronco che veniva svuotato e poi ci si metteva sopra una pelle bovina.
0: Esattamente. Pensate che ogni tamburo di questa appartenente a questa famiglia,
1: sì,
0: possiede un nome,
1: sì,
0: a seconda delle misure,
1: uh-huh,
0: Riccardo, Re Quinto, Quinto e così via.
1: Sì.
0: Ascoltiamo il secondo frammento e troviamo questi strumenti.
1: Ma chi le suona le congas qui?
0: La zarovia.
1: Sentiamo.

0: Caro Duccio, devi sapere che le due gardenie rappresentano i cuori degli amanti.
1: Ah.
0: All'inizio sono un simbolo di amore, adorazione e devozione.
1: Sì.
0: Che riflettono l'affetto reciproco.
1: Sì.
0: Il narratore chiede al partner di prendersi cura dei fiori e quindi del legame, come se fossero il proprio cuore.
1: Hai capito.
0: E quindi...
1: Come sei romantico quando fai così.
0: Molto romantico.
1: Sì.
0: Vedi che cambio anche il tono di voce. Ma
1: sì,
0: poi torna alla musica.
1: Diventi un po' crooner.
0: Un po' crooner. Ma poi torna alla musica e... Oltre al contrabbasso, alle maracas, al pianoforte,
1: sì.
0: C'è anche una chitarra elettrica che sembra un po' in secondo piano,
1: sì.
0: Ma è importante. Perché sta in secondo piano?
1: Perché?
0: È quasi a non voler rovinare questo momento, questo bolero, ma si tratta del produttore Ray Cooder.
1: Vabbè, quel clamoroso artista, musicista.
0: Esattamente, quindi possiamo trovare questa chitarra elettrica in secondo piano e poi c'è un altro strumento invece...
1: Tra l'altro, scusami, Dedo, citavamo prima Adriano Viterbini, amico musicista tuo e di Davide Toffolo, che è in tour con Joachim Cooder, che è il figlio di Ray Cooder, così chiudiamo il cerchio.
0: È che Joachim Cooder, tra l'altro, suona proprio questo strumento di cui ti volevo parlare, che è proprio l'udu, che è un tipo di tamburo dalla caratteristica forma utilizzato dai popoli Igbo e Hausa in Nigeria.
1: Ah.
0: E questo strumento è molto importante in questo terzo frammento.
1: Okay.
0: Ascoltiamolo.
1: Sentiamolo.

0: Sì, una come si fa
1: anche tu nel gruppo?
0: Come si magari.
1: Sì. Beh, che musicisti, Rubén González al pianoforte.
0: Questa è poesia.
1: Sì, sì. Poesia. Alberto Virgilio Valdés alle maracas, ovviamente sì. Joaquín Cúder a suonare l'udu.
0: Sì.
1: E poi Orlando Cacaito López al contrabbasso.
0: E Rubén González.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì.
0: Che dire altro? Una cosa importante da dire è che l'impatto emotivo di questo brano è tale che viene utilizzato anche da varie associazioni, tra cui il progetto Musica para Despertar, per stimolare proprio la memoria, le emozioni e il contatto in pazienti affetti da Alzheimer. Pensate che importanza.
1: Il potere della musica certe volte va oltre la nostra immaginazione.
0: Ascoltiamoci il brano per intero.
1: Sì, lo riascoltiamo tutto. Dos Gardenias nella versione di Buena Vista Social Club.

0: Che meraviglia.
1: Vedi, Duccio Pasqua, se mi chiedessero, sì, Dedoc, tu che musica vorresti suonare?
0: Che vorresti suonare?
1: Io direi una musica come questa.
0: Hai capito, vedi Dedo, lo so che tu hai passione per quella parte del mondo, musicalmente parlando.
1: Soprattutto per quella brasiliana.
0: Allora, Luciano dice che ha avuto il piacere di ascoltare dal vivo questa formazione anni fa al Festival della Musica Latina all'Ippodromo delle Capannelle
1: che
0: di Roma.
1: Che fortuna!
0: Sì. E poi anche il film è stupendo, dice Francesco. Ray Cooder è un genio, sì. Pezzo meraviglioso. Sì. Beh, brano di una freschezza incredibile e inimitabile, dice Nancy, ottima scelta. E poi, Dedo, mi dici che timbro di voce è, dice Luciano da Genova.
1: Che timbro? Di voi, in che senso?
0: Non lo so.
1: Un bel timbro.
0: Sì. Allora, poi salutiamo anche Raffaella, che è contenta di aver ascoltato gli Allegri Ragazzi Morti, che li aveva scoperti a un festival che fanno vicino a Sondrio. Si chiama Rock and Rhodes, perché Rhodes è la cima del monte delle Prealpi Orobie, che è lì. E poi ancora, salutiamo Francesco, che provava a indovinare lo strumento, ma ormai abbiamo svelato tutto. Visto che in tanti ci chiedono Pink Floyd e Pittura Fresca, sì, che è una specie di instant song, perché il 15 luglio 89 i Pink Floyd suonarono nella Laguna di Venezia, uno spettacolo memorabile, ma come ci raccontano alcuni ascoltatori anche un mezzo disastro, ecologico,
1: certo,
0: perché c'era troppa gente per quegli spazi. Allora i Pittura Fresca scrissero questa canzone che giocava un po' con quella storia, e allora ce la riascoltiamo. Pink Floyd.

0: andare in pittura fresca nel 1989 esce questo brano. Pare che la storia sia proprio quella di Oliver Scardi, il cantante, il leader di pittura fresca, che cercò di andare a vedere Pink Floyd in Laguna ma non riuscì ad arrivarci.
1: Immagino.
0: E quindi decise di scrivere questa canzone. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata splendida, adorabile Pink Floyd, dice Giacomo. Scardi era al concerto di Bob Marley a San Siro nell'80 e lì scattò la scintilla per il reggae, vedi? Questa è la storia. Marco dice: ma come vi viene in mente di mettere pittura fresca? Come? Ne parliamo tutta la puntata. E anche Marina da Murano dice: in questa canzone c'è tutto lo spirito ironico e divertente della nostra Venezia.
1: È vero.
0: Io ringrazio tutti voi ascoltatori e domani ci risentiamo alle 13:30 con Marcella Sullo e senza Dedo.
1: E senza Dedo. Dedo torna settimana prossima.
0: La settimana prossima. Grazie a Ludovico Suppa in regia, Gianni Tola in console, Federica Forni in redazione. E a domani a tutti gli ascoltatori. Tra poco il GR1, poi l'estate in onda. Noi chiudiamo con i Tot Talk, che fa sempre bene.
1: Sempre bene.
0: Life's what you make it. La vita è quello che la fai, di cui fa. Vabbè, insomma, non lo so spiegare. Finiamo così che è meglio. A domani da Lucio Pasqua. Ciao, Max Dedo.
1: Ciao, Duccio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, legge elettorale dopo il no di ieri all'emendamento di maggioranza sulle preferenze, mattinata di votazione alla Camera.
2: La Camera boccia con 233 no e 139 sì l'emendamento sulle preferenze dei parlamentari di Vannacci. Su quanto accaduto ieri sera i partiti di maggioranza negano franchi tiratori al proprio interno, ma restano i sospetti incrociati. Una riflessione viene chiesta innanzitutto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Di incidente di percorso parla il leader azzurro Tajani, da Fratelli d'Italia le parole di Raffaele Speranzon.
3: Purtroppo ha vinto la palude che piace tanto alla sinistra, ma siamo fieri della battaglia fatta in nome e per conto degli italiani.
2: Le opposizioni chiedono la crisi di governo e per protesta con la ripresa dei lavori cancellano tutti gli emendamenti salvo quelli sui fuorisede e gli eletti all'estero. La segretaria PD Elish Lein stigmatizza la postura della maggioranza, fischiettano, dice come non fosse successo niente, ma noi siamo pronti ad andare alle urne. E da Palazzo Madama il Den Boccia dice no all'ipotesi di ripresentare l'emendamento preferenze al Senato dove non c'è voto segreto.
4: Le Camere non sono il luogo dove si correggono le sconfitte del governo.
2: Per Giuseppe Conte, 5 Stelle e Campo Largo sono pronti ad accelerare il percorso interno per votare subito. Il voto finale sulla legge elettorale a scrutinio segreto potrebbe intanto arrivare già in giornata. Francesco Macaro, GR1.
1: La guerra in Iran, continuano gli attacchi statunitensi e le rappresaglie iraniane nel Golfo. Dopo quella della notte scorsa, le forze americane hanno lanciato una nuova ondata di raid.
5: Sono andati avanti per un'ora e mezza gli ultimi raid statunitensi che hanno preso di mira nuovamente postazioni militari lungo lo stretto di Hormuz per impedire ulteriori attacchi iraniani alle navi nel passaggio, sostiene il comando centrale americano. Ma i Pasdaran ribadiscono lo stretto resterà chiuso finché continueranno gli attacchi. I raid arrivano dopo quelli della scorsa notte che hanno ucciso, secondo Teheran, 7 militari nel sud-est e hanno preso di mira tutta la fascia costiera dello stretto. L'Iran ha reagito con una nuova raffica di droni sui paesi del Golfo, il Kuwait e il Bahrain, dove i Pasdaran proclamano di aver distrutto installazioni della quinta flotta statunitense, presa di mira come nei giorni scorsi anche la Giordania. La Repubblica Islamica minaccia inoltre di chiudere altri snodi vitali per il commercio mondiale. Attenzione puntata su Bab el-Mandeb, la porta del Mar Rosso, nel mirino dei miliziani yemeniti Houthi alleati di Teheran. Agita lo spettro dell'escalation anche il presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia per la prossima settimana attacchi a ponti e centrali elettriche, ma fa marcia indietro sull'imposizione di pedaggi alle navi che transiteranno per Hormuz. Davide Maggiore, GR1.
1: E resta drammatica la situazione a Gaza, dove proseguono gli attacchi israeliani. L'esercito di Tel Aviv ha confermato di aver ucciso nelle scorse ore 2 comandanti di Hamas con un raid aereo, 4 i civili vittime di un attacco nel centro della striscia, tra gli uccisi una bambina. Khan Yunis, protesta dei medici davanti all'ospedale Nasser per chiedere la liberazione dei loro colleghi detenuti nelle prigioni israeliane. La cronaca in Italia: attesa questo pomeriggio la sentenza della Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e di averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Stati membri, tra cui anche Germania e Spagna, per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Al Borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, esperti, rappresentanti delle big tech a confronto sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, domani in Campidoglio, la firma della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era appunto dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Ne abbiamo parlato con il premio Nobel per la pace Maria Ressa.
6: L'altro anno all'Assemblea delle Nazioni Unite abbiamo sottoscritto alcuni principi guida sull'intelligenza artificiale. Perché sono qui? Perché nello stesso giorno in cui le Nazioni Unite creavano il Comitato Scientifico dicevano che noi non possiamo affrontare intelligenza artificiale e armi nucleari, proprio il tema di questo convegno. Qualcosa che normalmente non si vede insieme, ma che francamente nel mondo di oggi è estremamente necessario. La tecnologia ha superato di gran lunga la nostra capacità di comprendere ciò che sta facendo e soprattutto di riuscire effettivamente a controllare. Questa riunione non è un incontro tra scienziati, ma è un meeting della società civile, un incontro tra leader morali. Il meccanismo di incentivi della tecnologia

0: live
1: incoraggia
0: by the
1: il peggio
0: rule
1: di ognuno di noi. Pensateci bene, il peggio dell'umanità. E Papa Leone ci ricorda che dentro di noi c'è il meglio, che noi conosciamo la differenza tra il bene e il male che è dentro di noi e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Ilaria Menta, GR1.
2: Ora la linea va all'Estate in Onda. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: L'Estate in Onda.
4: Buon pomeriggio qui su Radio 1, L'Estate in Onda, come sempre io Valentina Poggi, ma c'è con me la mia Marzia.
5: Sì, oggi ho rischiato veramente di fare tardi perché, ragazzi, io questo caldo proprio non lo sopporto, quindi ho fatto una lunga doccia fredda che mi ha preso
4: che calor tempo.
5: Che calor. Lo diciamo anche in spagnolo, in italiano, in inglese, lo decliniamo in tutte le lingue possibili per far arrivare bene il concetto.
4: Io ho rischiato la fusione termica, tra l'altro ho toccato inavvertitamente mentre venivo e mi mettevo la cintura di sicurezza il pezzo, quello di ferro, no? Mi sono ustionata.
5: Ma vogliamo parlare del volante? Scusa, Vale.
4: No,
5: volante, quando lasci la macchina sotto il sole, che quasi bisognerebbe scendere con le presine, quelle da cucina.
4: Volante ingestibile, ma anche il sedile.
5: Il sedile. A proposito di presine per toccare il volante, oggi, cari ascoltatori, noi vogliamo chiedervi quali sono i rimedi che utilizzate in estate per combattere l'afa e il caldo. Mi raccomando, sbizzarritevi e raccontateci qualcosa anche di divertente, di poco usuale. Il numero della diretta, lo ricordiamo, è il 335-699-2949. Avete preso appunti?
4: Credo di sì, quindi aspettiamo. E ora i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento su Radio 1.

0: Sorry, scusa, lo sento. E nel frattempo sono arrivati tanti messaggi al numero della diretta. Ne leggiamo uno da Renato che ci scrive: a Torino sta tuonando e sta piovendo. Beh, Renato, siamo contenti per te. Qua a Roma invece fa tantissimo caldo, quindi un po' ti invidiamo. E oltre al tuo messaggio è arrivato anche un vocale.
1: Eh sì, lo ascoltiamo subito perché la domanda del giorno era: che rimedi usate per combattere il caldo? Ascoltiamo che rimedi usano.
2: Buon pomeriggio, Francesco da Castelnuovo, in viaggio in autostrada. Cioè, cosa si fa per il caldo? Si accende l'aria condizionata quando proprio non ne posso fare a meno, e a casa il deumidificatore.
0: Ah.
2: In modo che così almeno a 29-30 gradi, anche 29-28, di modo che così l'aria si deumidifica e riesco a dormire in santa pace.
0: In santa pace.
2: E poi ci si sveglia molto presto, alle 5:30, per cercare di abituarsi piano piano all'aumentare della temperatura.
0: Un vero e proprio
2: buon pomeriggio, complimenti per queste belle voci solari, Francesco da Castelnuovo di Porto.
0: Ma grazie, ciao.
1: Grande Francesco,
0: grazie, tanti cuori per te.
1: Sì, assolutamente, poi anche molto saggio,
0: Assolutamente, ci ha dato
1: una tecnica in particolare, che si alza presto per abituarsi gradualmente al caldo, quindi per affrontare
0: l'umidificatore, anche la temperatura ci ha dato, quindi grazie. A proposito di caldo, Vale, c'è qualcuno che questo caldo proprio non lo sopporta, e che facciamo, lo introduciamo? Perché io lo vedo
1: è già accaldato. E lui, insomma, è un giornalista professionista, un volto molto noto dell'informazione, e in questo momento tra l'altro è anche nel cast di Uno Mattina su Rai 1, lui è Domenico Marrocchi.
3: Ciao ragazze.
0: Ciao Domenico. Eccoci. E oltretutto io ho un sospetto, ma non è che venuto qui da noi perché questo studio tutto blu è fresco?
3: Che frescura, adottatemi veramente, qui dentro la temperatura è ideale, quindi ideale. Io rispondo: come fai a combattere l'afa? Ecco, vengo all'estate in onda, sto con voi due.
1: Altro, carinissimo, un altro ascoltatore ha scritto: per combattere il caldo ascolto Radio 1, mi sembrava perfetto.
0: Oh, questo è veramente... Grazie. Che poi qui che siamo, insomma, in questo ambiente tutto blu con quest'aria condizionata, si sta proprio benissimo. Devo dire che il caldo non...
1: Confermo. E allora, Domenico, insomma, questa esperienza ad Uno Mattina, dopo ne parliamo, però io ti chiedo subito, no? Tu come fai a combattere questo caldo torrido?
3: Ma io, come l'ascoltatore, mi sveglio presto, però non è che lo faccio per adattarmi.
1: Per dovere, però.
3: Esatto, per dovere, per cui mi sveglio alle 5:30 e devo dire che quando apro la finestra la temperatura è ideale. Il problema è dopo. Detto questo, io sul deumidificatore non lo so. Lanciamo. Sì, perché avete presente quando vi viene il raspino, quella cosa un po'. Secondo me questo è colpa del deumidificatore. Anche l'ascoltatore di prima nel messaggio ha esitato un po'. Dovremmo studiare.
0: Quindi è colpa del deumidificatore, però anche l'aria condizionata, insomma, non è che ci aiuti.
3: Ecco, sciarpina sì o sciarpina no, quando siete sotto proprio il jet.
0: Io mi copro la gola, sinceramente.
3: Vedi.
0: Sono sotto,
3: chiediamolo.
1: Io cerco di non mettermi sotto il getto, se no fai come a Charm and Shake, che fai caldo freddo, che quando entri dentro i villaggi fuori ci sono 550 gradi, poi vai per mangiare al buffet, che sembra un momento molto valido, gradito soprattutto da noi, entri e ti becchi l'aria condizionata.
3: Oddio, non mi è mai successo, ma andrò a Charm a provare.
0: Allora, io ti voglio leggere un messaggio perché sono proprio curiosa di vedere tu come rispondi. Mari da Genova ci scrive: buongiorno ragazzi, per combattere il caldo creo altro caldo, tipo stirare, cuocere torte al forno, poi una volta finito tutto sono più fresca, bevo anche il tè. Come rispondiamo? Vedi? Crea caldo, che poi oltretutto non è, magari effettivamente può essere d'aiuto, può dare sollievo. Domenico, tu come la pensi?
3: Beh, è una masochista, diciamo. Mari trae piacere nella sofferenza in questo caso, oppure vorrebbe sperimentare la sauna in casa, che fa pure bene quella,
0: Però lei dice giustamente: io creo più caldo, così poi ho la sensazione del fresco.
1: Ha una sauna logica. Finlandese, non sauna genovese, lei è di Genova.
3: Beh, oddio, insomma,
1: questa era una freddura.
3: Non proverei, comunque non ho di questi problemi, perché ragazze io non stiro, ecco.
0: Tu
3: preferisco tutto l'acciaccato, l'acciaccaticcio di gran moda, soprattutto d'estate con 40 gradi. Ecco.
1: Vabbè, ci sta, voglio dire. Insomma, comunque abbiamo rotto il ghiaccio con il nostro Domenico Marrocchi parlando di caldo, parlando di saune finlandesi e genovesi. Ma qual è il segreto? Hai dei segreti tu per affrontare il caldo, soprattutto quando sei in diretta, a parte svegliarti presto, ok, però come si fa quando ci sono anche magari 40 gradi all'ombra, che tu che sei stato anche in viaggio?
3: Allora, vi dico la verità, quest'anno, anzi negli ultimi 3 anni, ho la fortuna di essere in studio a 1 mattina e quindi è un piacere poi condividere questo spazio che è praticamente quello istituzionale, viva, della RAI, che da 40 anni c'è, e siamo un bellissimo gruppo affiatato con Alessandro Greco, Carolina Rei e Paola Cervelli, e quindi va bene. Il problema, e tu cara Marzia lo sai, è quando fai l'inviato d'estate, e quindi massima solidarietà ai miei colleghi perché spesso e volentieri ti trovi a dover dare consigli da inviato sul caldo che però tu stesso non rispetti.
0: E poi oltretutto, Domenico, noi abbiamo raccolto alcune frasi che tu dici quando appunto ti vediamo nei tuoi servizi. Io il caldo lo soffro tantissimo, datemi un po' d'ombra, oppure fai dell'autoironia sul fatto che preferisci l'inverno all'estate.
3: Beh, quello sempre. Sì,
0: a me fresco.
3: Sono più team inverno, malgrado io venga da un paese di mare, San Benedetto del Tronto. Io sono nato al mare, però preferisco, subisco anche il fascino del mare d'inverno e a primavera.
0: Hanno fatto anche una canzone sul mare d'inverno.
3: Oddio, non lo sapevo.
1: Sì, davvero hanno fatto una canzone.
3: Ma davvero?
0: Il mare d'inverno è molto affascinante.
3: Dai, affascinante. Ma vuoi mettere mare d'inverno?
0: Però non ti puoi buttare.
1: E oltre alla canzone del mare d'inverno, hanno fatto la canzone anche caldo freddo. E allora Katy Perry, Hot and Cold su Radio 1.

0: Luigi e per il caldo mi metto sotto le fresche frasche. Allora, un applauso a Luigi, abbiamo veramente gli ascoltatori più simpatici che esistano. E a proposito di ascoltatori, Vale, ci dicono che è arrivato un audio.
1: È arrivato un audio da un nostro ascoltatore, lo ascoltiamo insieme. Vai!
2: Buongiorno, Max da Milano. Anche qui stasera è previsto verso la serata tardi un temporale con grandine. Vedremo.
0: Ah.
2: Comunque quello che volevo dire è che è importante stare freschi noi umani, ma ricordate di tenere sempre una ciotola di acqua per i vostri animali e soprattutto di non portarli in giro nelle ore calde, perché soprattutto i cani più bassi tirano su tutto il calore dai marciapiedi e stanno veramente male, per cui tentate di portarli o al mattino presto oppure quando è calato il sole. Ciao,
1: grazie.
2: Max.
1: Ciao Max, grazie Max, tra l'altro che ci dà anche l'occasione, oltre ad aver detto cose super giuste, di anticiparvi che nella seconda mezz'ora abbiamo la nostra mezz'ora del mercoledì dedicata agli animali, dove tra l'altro avremo ospiti Carmen Russo, Enzo Paloturchi e anche la psicologa dei gatti, quindi grazie anche
0: quindi
1: per questo lancio.
0: Messaggio
1: Max
0: cade a fagiolo, ma io vedevo che durante il vocale il nostro Domenico Marocchi, che non è Marocchi,
1: perché in tutto ciò oggi noi abbiamo un Marocchi con una R che è il nostro ospite, poi abbiamo tra i tecnici Davide Santi Marrocchi con
3: Tommaso Margiotta
1: chiaramente.
0: Oggi abbiamo un gioco veramente di parole. Allora, Domenico Marrocchi, inviato, giornalista noto ormai del Daytime, con lui stiamo affrontando il tema del caldo, perché Domenico, abbiamo detto prima,
3: è inutile non esporsi al sole nelle ore più calde del giorno. Ma quali sono le ore calde? Che è sempre caldo, è sempre
0: ma
3: caldo.
0: Tu prima ci dicevi durante la canzone di Katy Perry di un rimedio che è ascoltato, perché oggi la domanda per gli ascoltatori sono i rimedi bizzarri e non utilizzati contro il caldo.
1: Esclusiva Radio 1 di
3: Allora, io praticamente è colpa dell'algoritmo, questo sempre, però mi è uscito un video dove c'era un ragazzo che metteva i boxer nel freezer, in congelatore, poi li metteva, li indossava e diceva: oh, che bella sensazione di fresco. Adesso io non approfondirei, ragazze, anche perché poi insomma il freddo, diciamo che alle parti basse troppo freddo non è molto funzionale,
0: può essere sconveniente
3: per noi uomini, vero?
0: Delle mutande ghiacciate, ma magari possono essere il rimedio più ad hoc, però
1: no.
0: Noi
1: più che altro nel freezer non si, cioè non rimangono poi tese ghiacciate, cioè
0: dovremmo provare.
3: Questa sera io farò questo, metto
0: e domani ce lo fai sapere,
3: ti faccio i ghiaccioli per il gin tonic e le mutande ghiacciate.
0: Beh, tutte. Direi che è un programma pazzesco questo.
1: Non lo so, lo lascio fare a voi sinceramente. Lo lascio fare a voi. Qua un altro messaggio ci dice: questo è un altro ascoltatore fantastico. Ho un ruscello balneabile incontaminato sorgivo a 15 minuti da casa. E dove mi immergo?
3: Ma
1: una grande fortuna,
3: subito.
1: Un grande privilegio. Ma dici dove? Esatto.
3: Ma dov'è? Subito. Ma avere il ruscello privato, capite? Noi qui ancora con i condizionatori. Questo c'è il ruscello privato.
0: È un altro
3: privato.
0: Livello proprio. Allora dici dov'è? Così noi abbandoniamo qui lo studio. Sì. Ci mettiamo in mano
1: dopo la diretta.
3: C'è
1: via.
3: Gente ancora con le piscine gonfiabili, con le piscine. Il ruscello è la svolta, ragazzi.
1: È vero, l'acqua è
3: buona, fresca.
0: Assolutamente, concordo. Allora, Domenico, con te abbiamo parlato di afa, di caldo, abbiamo risposto alla domanda del giorno, ma tu sei prima di tutto un grande giornalista.
3: Sì.
0: E allora ti chiedo, ma quando è che hai capito che il giornalismo avrebbe fatto parte della tua vita?
3: Allora, ero piccolo e io mi ricordo che mio padre, siccome comprava un sacco di giornali, poi lui faceva l'allenatore di calcio, quindi comprava sempre, leggeva anche le sue cronache, io avevo questa attrazione per le edicole, pensa un po'. E infatti io non chiedevo i giocattoli, ma i giornalini
0: ai miei.
3: E quindi, però devo dire che poi mi è andata meglio, perché avrei voluto fare il giornalaio. E in realtà, visto che poi le edicole sono scomparse e l'editoria è andata in crisi,
1: hai cambiato meglio il giornalista.
3: Però sì, ho avuto questa passione da piccolo. Pensa che ho imparato a leggere col Corriere dei Piccoli prima di andare a scuola.
0: Che cosa meravigliosa,
3: con la bimba.
1: È predestinato, dai. Senti, ma adesso che abbiamo parlato prima di algoritmo, è sempre colpa dell'algoritmo, e quindi questo mondo insomma dove c'è questa velocità dei social media, si scrolla tutto, come fa un giornalista o comunque un conduttore a mantenere salda l'attenzione del suo pubblico, no?
3: Guarda, secondo me adesso proprio la prima regola, so che è brutto, però è non fidarsi. Io qualsiasi cosa, anche perché noi siamo in onda per esempio una mattina 3 ore e oggi sono arrivate delle notizie in diretta che abbiamo dato, però non ci siamo mai fidati della prima, non ci siamo mai fidati di video che compaiono su account non verificati, un confronto sempre incrociato con le agenzie. Ci mettiamo più tempo, ragazzi, diciamocelo, però poi la soddisfazione di aver dato la notizia vera, reale, senza aver procurato degli allarmi inutili,
1: cose varie,
3: è una bella soddisfazione, insomma, è da servizio pubblico.
1: Totalmente, anche perché ad oggi c'è anche una sfiducia un po' delle persone.
3: Ma guarda, ti faccio,
1: no,
3: un esempio, l'altra sera mi hanno detto: guarda, mi raccomando, c'è la partita in Francia, c'era la partita, controlla i video di possibili disordini, perché c'era tutta quanta la polizia schierata a Parigi.
1: Certo.
3: Vi giuro, finita la partita, dopo 3 minuti, io sono stato invaso, la mia timeline è stata invasa da video che ho scritto: Parigi a ferro e fuoco. Vado a vedere i video, questi ragazzi avevano dei piumini, dei giubbotti, erano immagini vecchie appunto di una partita di Champions, messi proprio lì dai vari diffusori di fake news. Quindi insomma bisogna verificare tanto, perché se no fai una figuraccia tu, ma soprattutto non fai un buon servizio.
1: Anche perché uno dei capisaldi della deontologia professionale di un giornalista è proprio quello di verificare la notizia,
3: certo,
1: che dà. Quindi,
3: però oggi è più difficile, Marzia.
1: Oggi è più difficile, hai ragione, però con tanta passione ed edizione come fai tu e tanti altri colleghi si riesce poi a fare un ottimo lavoro di servizio pubblico.
4: Domenico, ma c'è un dietro le quinte particolare che non è mai rivelato a nessuno? Un evento, un aneddoto che ci vuoi raccontare di tutti questi anni di carriera, insomma? Beh, non è che è iniziato ieri,
3: ragazze, dai,
1: soprattutto di Sanremo magari,
3: forse quelli no, perché allora ci sono state delle esperienze davvero strambe, rocambolesche, anche durante il Covid, durante delle cose un po' più serie, però devo dire che poi a Sanremo escono fuori delle belle chicche. Beh, sicuramente, sai, dietro le quinte di Sanremo succede di tutto, dietro dove c'è la Porta Carraia, per esempio, in quell'ingresso.
1: Meraviglia.
3: E lì mi è successo di tutto. Una sera stavo per essere ucciso.
1: Però capito, noi gli abbiamo chiesto un aneddoto, tranquillo, e Domenico Marocco
3: stavo
1: per essere ucciso.
3: Stavo morendo. C'era Robbie Williams. Allora, Robbie Williams inavvicinabile. Allora dice: no, non potete stare qui. Lì c'è il suo van. Cosa faccio io? Mentre tutti i miei colleghi aspettavano lì fuori dalla porta, io dico: no.
1: Chi è il più furbo?
3: Stavo morendo. Mi metto praticamente attaccato fra il van, in una sorta di intercapedine fra il van e il muro. Mi metto qui così, vedi che lo becco appena si aprono le portiere. In realtà lui entra dall'altra parte, il suo autista mette in moto, comincia a stringere verso il muro e io ero lì. C'è mancato veramente poco, ho iniziato a urlare. Non ho l'intervista, ma sono vivo.
1: Ah, e questo è quello che non importa.
4: Anche perché se no non saresti qui con noi oggi.
1: Però cosa si fa per il mestiere?
3: Oppure una cosa bellissima.
1: Si applica,
3: un anno fantastico, proprio dietro le quinte del festival, lì nella Carraia, nel parcheggio, ci siamo messi tutti a cercare la mitica Ondina, la cagnolina di Ornella Vanoni. Dovevamo fare un'intervista con Ornella,
1: okay,
3: meravigliosa.
1: Certo.
3: Scompare Ondina. Dov'è Ondina? E quindi ci siamo messi tutti, i truccatori, i miei operatori, tutti a cercare Ondina.
1: Certo, poverino.
3: Trovata Ondina, che andava un po' dove voleva, un po' ribelle come la sua padroncina, abbiamo fatto l'intervista.
1: Bene. Ma dove era finita?
3: Girava dietro le quinte, era arrivata alla Carraia, per fortuna la porta era chiusa, se no ce la perdevamo per Sanremo.
1: Recuperata. Vabbè, e da Ondina all'estate in onda, ora c'è Super Trump, Goodbye Stranger, e poi l'onda verde, ma restate qui perché dopo si parla anche di animali. Resti con noi, ci pensi, ci fai sapere?
3: Ci penso.
1: Intanto onda verde e il brano.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. La viabilità esterna è congestionata. A Monza c'è la coda per chi viene da Brescia. A 4 Venezia-Trieste, traffico intenso, quindi rallentato tra San Stino di Livenza e allacciamento a 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione di Trieste. Al traforo del Monte Bianco c'è un'ora da aspettare al piazzale francese e la coda è in direzione di Courmayeur. A quello italiano l'attesa di 30 minuti e la coda è verso Chamonix. A 9 Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, la coda è per via delle operazioni doganali. Sulla A1 Napoli e Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il BB1 variante di Valico verso Firenze, le code a tratti per il traffico intenso. Ce ne sono anche sulla A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il BV14 a 13 in direzione di Ancona. Sempre sulla A14 traffico intenso e coda tra Bologna e San Lazzaro, il BV14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Abbiamo ancora qualche secondo sulla A1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza di 50 minuti stimati tra Firenze Nord e il BV1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Qui su Radio 1 sono le 15:33, sempre qui all'Estate in Onda insieme a me. Marzia è rimasto ancora qui con noi, ha deciso Domenico Marocchi di restare per un ultimo salutino finale.
3: Rimango ma vado a letto.
2: Vado a dormire.
3: Vedete, ho gli occhiali perché ho sonno, visto.
2: Però sei giustificato.
3: Certo, le sveglie perché ci vediamo ogni mattina su Rai 1 con Uno Mattina.
2: Che meraviglia, e quindi sei giustificato.
3: Sì, ho scoperto che qui le ragazze si svegliano molto tardi, birichine. Cosa fate la sera?
4: Usciamo, andiamo a far baldoria.
3: La baldoria.
2: Io sono un po' un animale notturno, devo dirti, quindi l'alba non fa per me.
3: Ecco, vabbè, pensami.
2: Ma per te però.
3: Esatto, quindi ti aspettiamo lì, davvero.
2: Perfetto, allora ricordiamo l'appuntamento con Domenico Marocchi, Carolina Rei, Paola Cerbelli, Alessandro Greco.
3: Siamo tutti e quattro ogni mattina, vi aspettiamo dalle 8:30 alle 11:30, Rai 1.
2: Bene, bene, allora grazie Domenico per essere stato con noi, per aver condiviso con noi i tuoi trucchetti contro l'afa estiva, alcuni più praticabili, altri meno.
3: Grazie ragazzi, a voi buonanotte allora,
2: buonanotte. E noi invece proseguiamo il nostro pomeriggio, un pomeriggio che diventa un pomeriggio dedicato agli animali, e ora c'è Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, e quale migliore canzone per introdurre lo spazio dedicato agli animali che c'è nella seconda mezz'ora del mercoledì? Perché, cari ascoltatori, dovete sapere che Tommaso Paradiso è un grande amante dei cani. Il suo Ugo, il suo cagnolino, è apparso in alcuni video delle sue canzoni. Una volta Tommaso Paradiso ha proprio dichiarato: in casa canto e suono con il mio cane che è sempre appiccicato a me.
1: Vale, bravo Tommy.
0: Vale, oltretutto, dato che tu sei un amante di Ultimo, sei stata anche al suo concerto, anche
1: loro
0: stesso.
1: Lui e Jacqueline hanno tantissimi cani, alcuni anche adottati, insomma sono molto molto pro quattro zampe.
0: E anche Ultimo ha pubblicato dei video sui social in passato in cui suonava e cantava
1: circondato,
0: dedicando le canzoni al suo cane, quindi erano veramente dei video meravigliosi e dolcissimi.
1: E a proposito di amanti degli animali, c'è una persona che insomma è qui per noi, lei è una showgirl, una ballerina, un'attrice, una conduttrice televisiva, e Carmen Russo. Ciao Carmen.
2: Ciao, come state?
0: Come stai tu? Ci siamo accavallate sulla domanda, come stai?
2: Bene.
0: Senti Carmen, noi ti abbiamo introdotta e ti abbiamo rappresentata anche come una grande amante degli animali, perché tu insieme al tuo compagno Enzo Paolo Turchi, che mi domando, lì con te?
2: Sì, è qui vicino.
0: Ah, allora ciao anche ad Enzo.
2: Aspetta, te lo faccio salutare. Enzo, saluta al volo.
3: Eccomi qua, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Enzo. Noi dicevamo appunto con Valentina che voi siete dei grandissimi amanti degli animali.
2: Sì, è proprio, guarda, ci siamo trovati anche in quello, perché quando io ho conosciuto Enzo avevo due cani, anche lui ne aveva due, sono diventati quattro, ma non è finita lì, perché poi sono
1: diventati 25
2: sempre, 25, ma poi tanti li facevamo adottare proprio, perché li incontravamo sulla nostra strada, cioè ci si fermava all'autogrill e nel parcheggio si vedevi una cagnolina con tutte le mammelle piene di latte, questa ci portava dai cuccioli, noi li prendevamo, è chiaro, e poi ci facevano adottare.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ci si inciampa sugli animali, è proprio così,
0: esatto.
1: È vero.
0: È una cosa meravigliosa.
2: Senti, anzi io vorrei fare un appello, posso?
1: Vai, certo, devi.
2: Ecco. Adesso soprattutto che c'è questo caldo terribile, che è un caldo esagerato per noi umani, per loro animali ancora di più, perché hanno il pelo, quindi attenzione, non lasciateli più di 3 minuti in macchina, ma anche sono già tanti 3 minuti, non lasciateli proprio.
1: Brava.
2: Non lasciateli proprio in macchina. E poi un consiglio, io mi porto sempre con me, sai quei contenitori che si mettono nelle borse frigo, che si mettono nel congelatore blu
0: per dargli l'acqua?
2: Belli ghiacciati.
1: Refrigeranti.
2: Esatto, perché quando il cane prende un colpo di caldo, se voi me lo mettete sul collo, dietro, sulla schiena,
1: in mezzo alle ascelle, diciamo, no? Alle gambe.
2: Anche alle ascelle, ma soprattutto sulla schiena, è stato detto.
1: Sì.
2: Che fa bene. E poi ci sono questi anche bei tappetini refrigeranti che sono buoni. Comunque, attenzione, perché se noi soffriamo, loro soffrono molto di più.
0: E non possono dirlo, soprattutto.
2: Brava.
0: Quindi anche quando
3: posso
0: li portiamo a spasso. Assolutamente, Enzo, devi.
3: Carmen ha detto una cosa sbagliata.
0: Eccola.
3: Perché ha detto che noi abbiamo adottato tanti animali. No, noi siamo stati adottati dagli animali.
0: Ah, io già mi immaginavo la lite in diretta, dico aiuto.
3: No, loro ci hanno adottato, ci hanno dato veramente una vita bellissima, tante soddisfazioni.
2: E adesso la stanno dando a nostra figlia
1: Maria. Qui che volevo arrivare, infatti, perché voi avete la vostra bambina Maria, che è cresciuta con il vostro amore, chiaramente, ma anche con l'amore degli animali, quindi le avete trasmesso ed ereditato tutti i vostri valori. Lei come si comporta con
2: lei,
1: i vostri quattro zampe?
2: Lei è un amore, perché c'ha lei è cresciuta proprio con 5-6 meticci in cucina con noi, si è proprio inserita, integrata, no? E loro le hanno dato tanto, perché se la gente sapesse quanto danno trasmettono gli animali ai ragazzini, non si svedrebbero con gli annunci che dicono: ah, sono incinta, dobbiamo sistemare questo cane. Perché far crescere un bambino con un animale, con tutte le dovute precauzioni e tutto, è la cosa più bella al mondo. E lei sta bene, lei c'ha Noi adesso abbiamo 7 cani.
0: Te lo stavo per chiedere, Carmen, infatti, certo. Perché siamo passati da 25, invece ora sono 7.
2: Eh sì, perché sono andati, certo, hanno oltrepassato il ponte e via, e adesso abbiamo due bei cuccioloni grandi, un altro più meticcio, un po' più anzianotto, di 12 anni, poi abbiamo una pitbull di 6 anni, bellissima, bravissima, e tre chihuahua, di cui uno è Max, che è quello di Maria, che vive in simbiose con lei.
0: Che meraviglia, sì. E poi oltretutto, Carmen, come hai giustamente sottolineato tu, i cani insegnano tanto ai bambini, soprattutto tanto. Il rispetto, perché imparare, brava, a capire quali siano i limiti degli animali, rispettarli, non tirare la coda, non dargli, bravissima, fastidio, no?
2: Bravissima. Anche se gli animali più o meno si fanno fare tutto, però devono crescere insieme, devono avere un linguaggio reciproco di intesa, e anche trasmettono un senso di responsabilità, perché il bambino si rende conto alla fine che sono esseri senzienti. Quindi io consiglio.
0: Sì, assolutamente. Una domanda, Carmen, Enzo, voi siete una delle coppie più amate dello spettacolo, ma viaggiate tanto ovviamente per lavoro, allora che consiglio vi sentite di dare agli ascoltatori quando viaggiano, e voi come gestite questi 7 cani?
2: Ma no, i cani, diciamo, grandi stanno a casa tutelati, protetti,
0: certo.
2: Esatto, e anche perché la casa così vive con le loro presenze. Gli altri tre chihuahua viaggiano sempre con noi, quindi tra
1: avete trovato un giusto equilibrio, dai, c'è chi resta, sì, a casa, che comunque insomma sta sicuramente, appunto, è accudito, ci saranno delle persone che
2: certo,
1: sicuramente insomma gli vanno a dare da mangiare, a volte spostare gli animali dal loro habitat non fa neanche bene, quindi ce l'ha detto l'altra volta Angelo Vaira, che è un grandissimo educatore cinofilo, che ci ha detto insomma che non sempre è necessario portarli con noi, no?
2: Brava,
1: bisogna sempre valutare,
2: brava,
1: e vedere,
2: brava,
1: se l'animale è più o meno predisposto, quindi alcuni cagnolini sono con voi a passare l'estate, altri insomma,
2: esatto,
1: sono a casa,
2: perché
1: a curare.
2: Quelli che stanno con noi, che vivono proprio sempre con noi, nella camera, nel letto, in viaggio, sono abituati da una vita, e infatti hanno anche 12-13 anni, però è chiaro, poi devono prendere alcune medicine, e quindi loro con noi, gli altri hanno i loro spazi, i loro territori, i loro compiti, ecco.
1: Carmen, a proposito di premio, io ti vorrei dare un premio così simbolico, radiofonico, dell'estate in onda, per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe, anzi lo darei a voi come coppia, ma tu proprio in questi giorni sei stata insignita di un premio molto importante, il premio icona dello spettacolo italiano, durante la quinta edizione del Caltagirone Short Film Festival, e quindi volevo, sì, chiederti insomma che emozione hai provato.
2: È bellissima, a parte Caltagirone è stupendo, è un contesto, è una cornice artistica bellissimo. Questo festival è molto importante, molto interessante, perché a parte, vabbè, io ho partecipato a un film di Carlo Fenizzi che si chiama La Sobrietà, ed è un film con delle varie partecipazioni, tra cui Amanda Lear, la Jean Wan, che è un'attrice spagnola grande, Juan Wan, ecco, adesso non mi veniva l'accento spagnolo, e io, e poi Eva Basteiro, insomma è stato un bel film, e in quell'occasione mi hanno dato questo premio icona. Io cosa devo dire? Grazie, sono lusingata, perché vabbè, alla fine significa, in questi 40 anni di spettacoli, di televisione, di cinema che ho fatto, qualcosa ho lasciato, ecco.
0: Ed è una cosa bellissima, e lo merita tutto,
2: grazie,
0: questo premio. Allora noi,
2: grazie,
0: ti ringraziamo Carmen Russo per essere stata con noi,
1: anche
0: al compagno Enzo Paolo Turchi, grazie, grazie per la testimonianza d'amore, non solo vostro, ma anche per i nostri,
3: grazie,
0: amici animali.
2: Grazie, complimenti, che hai dato uno spazio importante agli animali.
1: Evviva,
0: ecco, evviva, evviva gli animali.
2: Ce ne sono tanti nei canili, nei rifugi, che non dovrebbero essere.
1: Brava,
0: hai ragione, lo sottoscriviamo.
1: Grazie,
0: buona estate a te.
3: A tutti.
0: Bob Marley, Could You Be Loved.
3: Ciao.

0: e dai 25 cani di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi qui all'Estate in Onda. Invece adesso parliamo, ci spostiamo sull'altro versante, quindi parliamo di gatti. Marzia è collegata con noi, una psicologa ed esperta del comportamento felino. Lei è Elena Angeli.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, grazie per essere venuta qui da noi all'Estate in Onda per parlare non solo di animali ma anche di gatti, perché troppo spesso si pensa che il gatto sia autonomo, indipendente, un po' superiore, che non abbia bisogno di determinate accortezze, e invece non è così.
2: Non è assolutamente così, anzi il gatto è un animale molto complesso. L'adozione di un gatto non va assolutamente sottovalutata, perché molto spesso le persone dicono: prendo un gatto perché non ho tempo per un cane. In realtà è un grandissimo errore. Ed è vero che il gatto è un animale molto diverso dal cane, quello sì, anche nella socialità. Però il fatto che il gatto sia un animale individualista, cioè che abbia una visione individuale del mondo, non significa che non sappia stringere delle relazioni affettive molto profonde con le persone e che non ne abbia bisogno.
1: E che non soffra se viene abbandonato.
2: Non soffra se viene abbandonato e non soffra, per esempio, se viene trascurato in casa, pensando che il gatto tanto alla fine dorme, tanto alla fine non serve intrattenerlo, non serve portarlo fuori. In realtà un gatto, soprattutto in appartamento, ha dei bisogni che vanno soddisfatti attraverso non solo la compagnia, ma proprio, per esempio, le sessioni di gioco, eccetera. Per questo dico che è un animale da non sottovalutare ed è anche molto impegnativo.
0: Elena, io volevo chiederti una cosa, no? Perché appunto ci stiamo, sì, mi collego, diciamo, a questo discorso che stai facendo. Abbiamo un po' sfatato questo mito del gatto che è indipendente e può essere lasciato da solo ore e ore, ignorato in qualche modo, perché tanto vado a lavoro e torno, ma tanto il gatto sta lì buono, eccetera. Abbiamo detto che non è così. Ma non è forse il caso a questo punto di dare un compagno, magari felino, a questi mici per non fargli soffrire l'isolamento sociale?
2: In realtà no, nel senso che quello che manca al gatto spesso è appunto la soddisfazione dei suoi bisogni e la presenza di noi esseri umani. Io dico sempre: la solitudine di un gatto non si cura mai con un altro gatto, proprio perché la socialità del gatto è molto complicata. Il gatto comunque è un animale territoriale in natura e ama star da solo all'interno del suo territorio. Quindi magari la cosa migliore è adottare due gattini, eventualmente cuccioli, insieme, in modo che possano crescere insieme. Questo può essere una buona cosa, ma l'inserimento di un gatto, quando c'è già un gatto adulto in casa, va valutato molto attentamente. Io mi sentirei più di consigliare proprio di aumentare le sessioni di gioco con il proprio gatto di casa.
1: E soprattutto, ecco, quindi prendere un gattino in più non va a colmare il vuoto della presenza,
2: no,
1: di un essere umano,
2: no.
1: Invece abbiamo capito, grazie a Elena Angeli, è fondamentale per un gatto. Senti Elena, una cosa: noi abbiamo parlato durante tutta la prima parte dell'afa e dei rimedi per combattere,
2: sì,
1: il caldo, e allora io ti domando: spesso siamo abituati a vedere questi meravigliosi gattini al sole che si sdraiano in terrazzo e quasi sembra che loro amino il caldo, invece possono,
2: sì,
1: avere anche i gatti dei colpi di calore. Bisogna stare attenti, avere delle attenzioni.
2: Certo,
1: quali?
2: Certo, allora premettiamo che effettivamente il gatto, avendo un'origine desertica, ha comunque una tolleranza alle temperature abbastanza, diciamo, alta. Detto ciò, come dici tu, il gatto può avere dei colpi di calore e comunque bisogna sempre stare attenti. Quindi io direi dare sempre accesso alle zone ombreggiate fresche della casa al gatto, assicurarsi che possa andare in posti freschi, assicurarsi anche che abbia diversi punti acqua sparsi in giro per la casa, banalmente tante ciotoline di acqua in giro per casa che lo invoglino a bere di più.
1: Bagnarti la tessolina?
2: Allora, si può fare, sì, per esempio con una mano bagnata o un panno leggermente umido, sempre se il gatto lo gradisce.
0: Ok.
2: Si possono usare anche i tappetini refrigeranti, quelli per i cani, vanno benissimo lo stesso, e mi raccomando di spazzolare regolarmente il gatto, sempre se lo gradisce.
0: Senza rasarlo.
2: No. Una spazzolatura regolare aiuta la termoregolazione.
1: Perché accorciare il pelo nei cani e nei gatti può essere sbagliato,
2: no,
1: in estate, invece erroneamente si tende a pensare che così li alleggeriamo.
0: Stanno più freschi,
2: no.
0: Invece no.
2: No, no, esattamente come nei cani, credo, non si rasano, ma i gatti si spazzolano, si manutiene.
0: Okay. Tipo non le siepi, so. Poverini. Vabbè.
2: Esatto.
0: Senti Elena, io ti volevo chiedere, questo caldo può in qualche modo influire, interferire su o alterare anche il comportamento dei mici?
2: Purtroppo sì, come per noi, quindi per esempio in questo periodo può essere normale vedere il gatto che mangia un pochino meno, oppure per esempio che tende a mangiare più durante le ore serali o notturne, può essere un pochino più letargico, quindi può avere più difficoltà appunto a giocare o a correre. Queste sono cose, diciamo, che rientrano abbastanza purtroppo nella normalità.
1: Nella normalità, ma quando è in chiusura, una battuta, quando è che noi dobbiamo preoccuparci? Quali sono i segnali che ci fanno capire che il nostro gatto sta male in estate per il troppo caldo?
2: Per esempio, quando il gatto respira a bocca aperta. Se nel cane è normale, nel gatto quella cosa lì di respirare a bocca aperta è un sintomo che non va assolutamente sottovalutato.
1: Ok, anche quando il fatto di non mangiare si protrae per troppo tempo, immagino.
2: Beh, certo,
1: certo.
2: Questo, diciamo che io ho dato delle indicazioni generali, è sempre bene metterle nel contesto. Sì, se il gatto smette di mangiare o se il gatto non si muove quasi più, se non per andare in lettiera o cose del genere, è bene contattare il veterinario. Di solito un gatto che sta bene comunque la sera e la notte diventa più attivo.
0: Sì, ci è arrivato anche un messaggio appunto per la dottoressa Elena: il mio gatto d'estate si sdraia sempre sulle piastrelle del bagno, sembra quasi svogliato, non mangia quasi nulla, devo preoccuparmi o è una reazione normale al caldo? Ecco, in parte ci hai risposto, Elena.
2: Sì, poi magari valutare appena scendono un attimo le temperature, il gatto dovrebbe riprendere le sue consuete attività, se non lo fa.
1: In caso contrario andare chiaramente da uno specialista, da un veterinario.
0: È sempre meglio una visita dal veterinario in più che una in meno.
1: E allora noi ringraziamo Elena Angeli, psicologa ed esperta del comportamento felino, per essere stata con noi e aver arricchito questo spazio. Grazie Elena.
2: Grazie, ciao.
0: E buona estate a te, amicetti.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
1: Buona estate, ciao Elena.
0: E noi siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata, Marzia. Un po' di caldo, un po' di animali, ma insomma è sempre bello.
1: È sempre bello, specialmente farlo da qui con questo fresco, in questo studio da Radio 1. E allora ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi per la messa in onda di L'Estate in Onda.
0: In regia Ludovico Suppa, in redazione Stefania Livoli.
1: E la poi scelta musicale
0: e Corina De Laurentiis, e poi la parte tecnica Tommaso Margiotta e Davide Santi Marrocchi con due R,
1: perché prima abbiamo avuto Marrocchi con una. Ringraziamo Stefania Livoli. Ricordatevi che potete riascoltarci su Rai Play Sound ora
0: linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani, ciao.

0: litro e mezzo al giorno di acqua. Andrea Montagnani, presidente Federazione Medici Internisti Ospedalieri.
1: Noi siamo fatti prevalentemente di acqua, il calore fa disperdere molto di più con la sudorazione il volume di acqua, più dura il calore più diventa importante il reintegro e se questo non viene fatto più marcato l'alterazione sul sistema nervoso, sul sistema muscolare.
0: E se l'afa domina al centro-sud, con rischio elevato di incendi in molte regioni, al nord è allerta per i temporali, anche violenti, che dall'arco alpino si stanno spostando verso le pianure. Grandine ed eventi intensi che però sono passeggeri, mentre resta l'emergenza siccità, in particolare in Piemonte. Sciopero e manifestazione dei radar in diverse città proprio contro le condizioni di lavoro in questi giorni di AFA. Chiedono forme di sostegno per non fare consegne nelle ore più calde. Interruzione prevista da svariate ordinanze locali che però di fatto non funzionano. E a Porto Recanati uno dei primi casi di riconoscimento di infortunio sul lavoro per un rider. Il servizio di Alessandro Trevisani.
2: Era caduto dal motorino a maggio durante una consegna procurandosi un infortunio. Si è rivolto al patronato Nidil CGL di Porto Recanati e ha ottenuto una indennità economica di rimborso dall'INAIL. È uno dei primi casi del genere in Italia, quello di un rider pakistano di 38 anni, due figli a carico e la moglie che non lavora. La paga del mese di maggio, 500 euro da tassare, 23 euro circa di mance. Anche quelle sono indicate in busta e ufficialmente per l'azienda si tratta di un collaboratore. Serena Girotti, Nidil CGL Macerata.
3: Il più grande è che loro non denunciano questi infortuni al pronto soccorso perché magari non sanno che c'è una copertura specifica per i rider e quindi si fanno male, non possono lavorare, non hanno lo stipendio.
4: È estate, fa caldo, continuiamo a servirci dei rider. Soprattutto viene rispettata questa fascia 12-30-16.
3: Il tema di cui si sta dibattendo in questi giorni, di cui c'è uno sciopero oggi, il rider non ha ad oggi un ammortizzatore sociale che gli dà la possibilità di avere comunque una retribuzione nel momento in cui non può consegnare.
0: Nuova ondata di attacchi statunitensi sull'Iran dopo quella della notte, nel mirino installazioni militari nell'area dello stretto di Hormuz. Ma i Pasdaran ribadiscono, lo stretto resta chiuso fino a che continueranno i raid americani. Gli Stati Uniti affermano di aver respinto due navi dirette in Iran che cercavano di forzare il blocco nuovamente imposto da Trump, che poco fa ha detto, l'Iran ci ha fatto sapere che vogliono fare un accordo. Le tensioni nello stretto di Hormuz pesano sui mercati finanziari, sale il prezzo del petrolio, su anche le quotazioni del gas e sono negativi i principali listini europei. Ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
5: Sì, i prezzi delle materie prime energetiche sono sempre in aumento, anche se con intensità ridotta rispetto al rally degli ultimi due giorni. Il petrolio sfiora gli $85 al barile, il gas è scambiato a 55 euro al megawattora, in crescita quasi del 4%. Nel frattempo le borse europee sono deboli e contrastate, Milano e Francoforte sono in rosso, circa di mezzo punto percentuale, Londra e Parigi invece sopra la parità, ma con variazioni contenute. A Piazza Affari il titolo migliore è quello di Nexi, più 3%, tra gli istituti scelti dalla BCE per il test dell'euro digitale, bene anche Stellantis che registra vendite in crescita nel secondo trimestre. Negli Stati Uniti Wall Street ha aperto in rialzo, il Dow Jones su dello 0,3%, il Nasdaq dello 0,4%, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Ieri quella di IBM deludente ha fatto crollare il titolo del 25%, la peggior seduta da quasi 60 anni per la società di software, positivi invece i conti del settore bancario. A voi.
0: Riprenderà tra poco alla Camera il voto sugli emendamenti alla legge elettorale. Dopo il no ieri a quello sulle preferenze presentato dalla maggioranza, oggi è stata bocciata un'altra modifica analoga a firma Futuro Nazionale, votata anche da parte del centrodestra. Coalizione di governo che avvia una riflessione interna dopo quanto accaduto in aula, ma che conferma la volontà di andare avanti nell'approvazione della riforma. Sul piede di guerra le opposizioni che chiedono compatte l'apertura di una crisi di governo e il ritorno alle urne. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va a Cristiano Piccinelli con Sulle strade del Tour.
6: Sulle strade del Tour.
7: Preparazione del Tour de France dopo le fatiche del massiccio centrale, tappa di pianura da Vichy a Nevers, 161 km e 300 metri con ovviamente possibilità soprattutto e direi forse in maniera esclusiva per le ruote veloci, per gli sprinter. Ha già marcato il segno per due volte in questo Tour de France Team Merlier, una volta Olav Koy, ci riproveranno entrambi quest'oggi, ma ci riproverà soprattutto tutto, l'Alpe si

0: con Jasper Philipsen, finora nemmeno piazzato tra i tre, il corridore belga che è una delle punte di diamante nella formazione dell'Alpecin. La situazione al momento, guarda, mancano 58 km e 300 metri al traguardo, vede davanti una fuga che ha preso il via praticamente subito con Lebert, francese della Total Energy, Oliveira della Movistar, Charming della 1X e il due volte campione del mondo, vincitore anche della Milano-Sanremo, Julien Alaphilippe, uno dei grandi protagonisti dell'epopea francese degli ultimi anni, un vantaggio di 1,10 sul gruppo della maglia gialla che è sempre più saldamente sulle spalle di Tadej Pogacar, che ieri ha vinto per la terza volta in questo Tour de France alle Lorient, vendicando lo sgarbo di due anni fa subito da Vingegaard. Sì, questo è il Tour più caldo di sempre e vedremo poi alla fine, all'arrivo a Parigi, direi che in ghiaccio c'è assolutamente il primo posto di Tadej Pogacar, che ha un vantaggio di 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard. Rispetto al gruppo dei migliori si è un po' tardato Juan Ayuso, il corridore spagnolo, ex compagno di squadra peraltro alla UAE di Tadej Pogacar, ma capitano adesso della Little Trek, che è quarto in classifica a 4 minuti e 22, paga un ritardo di una ventina di secondi, da capire se è stato un problema meccanico a fermare lo spagnolo, se c'è stato qualche altro problema per il capitano della Little Trek, che sta un po' faticando a rientrare, anche perché evidentemente la media è molto alta, siamo oltre 50 all'ora, 51 e 3 per la precisione in questo frangente, ma Juan Ayuso sta lentamente, con calma, rientrando sul gruppo dei migliori, seguito anche dalla sua ammiraglia. Evidentemente c'è stato sì un problema meccanico per lui. Allora davanti sono in quattro con 1:04 di vantaggio sul gruppo che insegue, con le squadre dei velocisti impegnate a ricucire questo strappo. Ci sono ancora 56 chilometri da percorrere in questa 11ª tappa del Tour. Ne riparliamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea che può andare all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Italia in diretta.
4: Ebbene sì, siamo ancora qui. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini.
5: E da Miriam Fecchi. Buon pomeriggio a tutti voi.
4: Allora,
5: devo dire che oggi è una giornata molto speciale, oltre all'argomento che andremo ad affrontare. Per quale motivo? Perché siamo in una sala meravigliosa, uno degli studi che offre Rai Radio 1, anche perché oggi ci sarà un momento dedicato alla musica live.
4: Daremo spazio anche al Tour de France, abbiamo appena sentito una pillolina del nostro inviato, ma ce ne sarà un'altra verso le 6:30, le 18:30, e anzi le 16:30, scusate, io ho il fuso orario, non so per quale paese, ma ce l'ho. E daremo corso nel pomeriggio anche a tanti argomenti, come per esempio quello dei giovani. Oggi è la giornata internazionale riguardo le possibilità, le loro esperienze, la necessità a volte anche di dover andare via dal proprio paese per cercare una dimensione. E poi lo spazio musicale di cui ti occuperai tu, grandissimo storico evento oggi, e ce ne parlerai tu ovviamente, è roba tua.
5: Addirittura, ancora... ma insieme, sì. Anche
4: beh,
5: perché
4: tu,
5: insomma,
4: sei la specialista,
5: è la storia,
4: è
5: della musica oggi, stiamo parlando di Giulio
4: e
5: Mogol.
4: Chi più di te può definirla questa. Beh. Ed ancora l'ospite famoso a cura di Moreno Mantini, poi lo spazio economia, lo spazio benessere, spigolatura e curiosità dall'estero. Cominciamo quindi questa attraversata pomeridiana. A te, Miriam.
5: Allora, intanto andiamo subito a salutare il gruppo di lavoro dall'altra parte del vetro, quindi in redazione Moreno Amantini, che sicuramente anche oggi ci avrà portato un ospite molto speciale, e poi Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi per quanto riguarda la regia,
4: Francesco Galluzzo, la parte tecnica Tommaso Margiotta e Davide Santi Marrocchi.
5: Oh, iniziamo subito con la musica e poi ci tufferemo nel mondo dei giovani. giovani. Cosa abbiamo scelto per voi? Beh, una canzone, devo dire, recente, anche perché è uscita con questo album, che poi porta lo stesso titolo, Watch It Burn. Sto parlando di Katy Perry, che a quanto pare va per la maggiore, questa signora. Piace molto, l'ascoltiamo.

0: devo dire che abbiamo iniziato alla grande alle 16:13 minuti in questo momento Rai Radio 1, l'Italia è in diretta con la nostra Lucrezia Scardini e Miriam Fecchi. Volevo dirti, visto che abbiamo parlato un attimo di gossip,
1: un Trudeau al giorno toglierebbe il medico di torno,
0: però il canadese a quanto pare continua la relazione Katy Perry.
1: Poi c'è molto feeling, c'è molto feeling.
0: Vedi, non niente ex ministri o ex
1: primi ministri, noi non ne abbiamo. Vabbè, ce ne faremo una ragione.
0: Parliamo di giovani.
1: Parliamo di giovani, brava Miriam. Infatti, pensa, oggi è la giornata mondiale delle competenze giovanili. Si celebra infatti ogni anno, il 15 luglio, a partire dal 2014, perché è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi una cosa importante, anche piuttosto istituzionale. Parleremo un po' dell'evolversi di questa giornata, ma soprattutto da cosa ci si aspetta da questa giornata con il nostro primo ospite, che è il professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Benvenuto.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi e ai nostri ascoltatori.
0: Oh, buon pomeriggio, professore.
1: E intanto, professore, psicologia di comunità è diversa dalla psicologia normale? Così, giusto per curiosità personale.
2: No, è una psicologia che si occupa dei meccanismi di massa, in particolare dei legami e delle relazioni fra le persone. Potrei dire la più lontana della psicologia individuale, ma guarda al contesto, alle famiglie, ai rapporti sociali, alle
1: l'ambiente
2: piccole comunità,
1: che ci circonda,
2: in tutto quello che è il contesto che ci circonda e che in un modo o nell'altro influisce sulla nostra vita relazionale e psicologica.
1: Per la serie, siamo quello che abbiamo vissuto?
2: Non solo siamo, da un punto di vista, la nostra storia sicuramente, la nostra infanzia, le cose che un po' tutti immaginiamo quando si parla di psicologia, ma poi ci sono le nostre storie scolastiche, i nostri gruppi di appartenenza, le persone che abbiamo amato, con le quali siamo stati in conflitto, e quindi anche quelle poi determinano i luoghi dove siamo cresciuti o dove stiamo vivendo, e questo cambia molto anche da un punto di vista umano, del sostegno riconosciuto, anche del sentimento di appartenenza.
1: Certo.
2: Spesso noi lo sottovalutiamo, la nostra è una società che tende ad avere comportamenti contro questo tipo di legami, immaginare, come dire, una vita più isolata, forse tutta digitale, quindi a perdersi quel tipo di legami che finiscono col proteggerci anche dalla solitudine, dai momenti difficili della nostra vita.
1: Ma questa è una concezione, secondo lei, professor Lavanco, che i giovani hanno ben precisa, o secondo lei la digitalizzazione in qualche modo li porta verso altre strade, altri obiettivi?
2: Beh, sicuramente c'è una dimensione individuale che spinge tutti a fare relazioni, a vivere in gruppi. Noi viviamo grazie agli altri e siamo con gli altri, per fortuna gli altri ci sono necessari. La preoccupazione che negli ultimi anni stiamo sottolineando è invece quella che ci si possa immaginare di poter sostituire gli altri, la prossimità, le relazioni con le persone vere, alla dimensione invece totalmente virtuale. Non solo i social come strumento per comunicare o per confrontarsi, ma anche l'idea di potersi consultare con un'intelligenza artificiale che in fondo possa sostituire le persone vere, che sicuramente sono molto più complicate del mondo digitale, e però sono anche quelle vere che ci fanno confrontare con le nostre fragilità, ma anche con le nostre risorse.
0: Certo.
2: Per paura di mostrarci fragili, forse finiamo col pensarci onnipotenti, che è una...
0: Ecco, a proposito di fragilità, professore, parlando proprio dal punto di vista tecnologico, oggi i ragazzi sono molto preparati, io vedo che poi sono così veloci per quanto riguarda i social, ma non solo, anche l'intelligenza artificiale, però è anche vero che sono molto più fragili emotivamente e anche più soli.
2: Sicuramente c'è un problema, potremmo chiamarla, ecco, nella giornata delle competenze potremmo dire che c'è anche un'incompetenza emotiva, c'è una velocità e una tendenza ad accelerare tutti i modelli di conoscenza e anche di emozioni, che spesso invece non è capacità poi di confrontarsi, tollerare il dolore, tollerare la frustrazione, fare i conti con le sconfitte, col sacrificio. Ecco, la nostra è una società che tende a semplificare alcuni di questi processi, non accorgendosi che poi la nostra struttura di personalità con passare degli anni ha bisogno anche di questo.
1: Professore, diciamoci proprio definitivamente, siamo stati tutti giovani, chi più chi meno, però insomma non è un mestiere facile quello di essere giovane, perché bisogna confrontarsi con una serie di realtà e anche, come posso dire, indirizzi che magari non ci appartengono. Tornando alle competenze giovanili, a questa giornata che le festeggia, lei in quanto docente di psicologia si ritrova ad avere magari confronti specifici, cioè giovani che hanno dubbi sul cosa fare, su quali sono le proprie attitudini, su quali possono essere le loro aspirazioni, possono rivolgersi a lei? Si rivolgono a lei?
2: Si rivolgono non soltanto a noi, ai professori, perché spesso noi siamo l'unico contatto che li mette insieme ai loro desideri e anche al mondo reale del lavoro. Però va anche detto che anche qui il cambiamento è stato talmente veloce, noi siamo la generazione che ha vissuto con l'idea del trovare un lavoro e fare un lavoro qualunque esso sia, sì, andava bene, un po' ci si accontentava anche.
1: Vabbè, c'era anche un po' quello, l'idea del fisso, no? Puntare al posto fisso per sempre, perché ti avrebbe dato in un certo senso una sorta di tranquillità anche
2: la serenità economica, ecco, sì, per costruire una famiglia, ecco, cioè era un modello di vita che oggi dobbiamo tenere conto esiste sempre meno. Forse anche in questo sono stati meno preparati. Io dico sempre che sono anche molto preoccupato per gli adulti, non soltanto per i giovani.
1: Ah, certo.
2: I giovani riescono un po' a cavarsela, vedo adulti che fanno cose un po' peggio. Faccio un esempio molto banale. Noi pensiamo sempre che la fuga dei cervelli dipenda solo dalla mancanza di lavoro qui in Italia, cosa che è abbastanza credibile. Nessuno però riesce a sottolineare che noi abbiamo per esempio una delle università pubbliche migliori del mondo.
0: Vero.
2: Noi spesso ci confrontiamo con le università private, che chiaramente, cioè, se io faccio il confronto con Harvard,
1: certo,
2: sì, è chiaro. Tante,
1: Dove peraltro costa un occhio della testa, ecco, voglio dire.
0: E non tutti se lo possono permettere.
2: Sì, ecco, e noi invece abbiamo una delle università pubbliche che laurea molte persone di grande qualità, che è difficile piazzare nel nostro sistema economico tutte, perché l'università pubblica ha anche numeri molto elevati. Il
1: certo.
2: gap, noi spesso diciamo che i nostri ragazzini della scuola primaria o della scuola secondaria di primo grado sono meno preparati di quelli europei, cosa che è abbastanza credibile, soprattutto sulle materie scientifiche. All'università questo gap si inverte e allora noi forse dobbiamo cominciare a pensare che non c'è una fuga dei cervelli, c'è un viaggiare dei cervelli, è una società diversa in cui forse dovremmo aiutarli a capire come
1: c'è un espatrio temporaneo, magari un cambio, una teoria dei vasi comunicanti, ci scambiamo le informazioni e il sapere, in sostanza.
2: C'è anche una realtà, c'è anche la voglia di molti giovani di spostarsi, di fare esperienza all'estero. Noi in questo dobbiamo forse accompagnarli di più, cioè non dobbiamo solo preoccuparci di quelli che vanno via, ma anche proviamo,
1: certo,
2: a vedere,
1: certo,
2: come vanno via, e poi se riuscissimo anche a farli tornare, ecco, non sarebbe malvagia
1: con qualche
2: come
1: certo,
2: idea,
1: allettandoli con un futuro magari più possibile. La ringrazio, dottor Lavanco, per essere
2: stato
1: con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a lei.
1: Grazie, professore.
2: Grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Adesso la sentiamo, una di queste storie di cervelli, ma anche di fisico trasferito all'estero. Abbiamo in collegamento Dario Mentesana, italiano, emigrato in Islanda, come gli è venuto glielo chiediamo adesso, dove oggi ha deciso poi di fare la guida dopo aver girato, per la verità, per vari paesi. Benvenuto, bentrovato.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Dario, dove ti trovi esattamente? Raccontaci.
3: Adesso io sono in Islanda, vivo in un piccolo paesino che si chiama Kirkjubæjarklaustur. È un paesino di 300 abitanti, siamo abbastanza pochi. Sì, è abbastanza facile.
1: No, da pronunciare dico facilissimo, io ce l'ho scritto, però è meglio evitare.
3: Sì, effettivamente sì. Effettivamente.
1: Ma come
3: sì.
1: ti è venuto di andare lì? Che cosa ti ha spinto?
3: Allora, avevo girato già un po', effettivamente, io nasco come sviluppatore web e fotografo commerciale, avevo un po' girato, l'Islanda è sempre stata, insomma, fra le bucket list, sai, quei posti che uno vuole vedere per la natura, eccetera, e un giorno sono arrivato. Il primo giro che ho fatto, ho detto, mamma mia, questo è il mio posto, sono totalmente innamorato di questo posto. Allora ho cominciato a informarmi su come trasferirsi, insomma,
1: certo.
3: Procedure da fare, eccetera, eccetera. E per noi europei in realtà è stato abbastanza facile venire qua. Il lavoro non manca, Sempre girando una puntata del documentario che dovevo fare, sono finito sul ghiacciaio, si chiama Breida Mercury Yokut, ancora più difficile di quello precedente.
1: Io sono abituato a pensare agli italiani che scelgono mete, diciamo così, caraibiche o comunque al caldo, invece tu è tutt'altro.
0: Il freddo.
3: Io adoro il freddo, sinceramente. E allora, quando ho fatto l'escursione in questo posto, ho detto, ok, questo sarà il mio lavoro. Allora, ho preso tutte le certificazioni, mi sono preparato, allenato e alla fine sono diventato una guida sui ghiacciai.
1: Hai detto che è stato abbastanza facile trasferirti rispetto ad altri paesi dove comunque ci sono delle procedure un po' più complesse, più restrittive.
3: Sì. L'Islanda, devo dire che accetta alcuni patti Schengen, quindi per il trasferimento noi italiani, noi europei in generale, è abbastanza semplice, è abbastanza facile arrivare qui. Non hai bisogno di particolari permessi, non hai bisogno del permesso di soggiorno. Anche se non fa parte dell'Europa ancora, accetta questi patti Schengen. Quindi il nostro
1: però devi dimostrare di poterti mantenere, no?
3: Esattamente. Comunque devi essere parte attiva della società, cioè non puoi... superati i 90 giorni devi dimostrare di avere un lavoro, e siccome è tutto digitale, certo. Gli stipendi, i salari, i movimenti, non puoi scappare da sta cosa.
0: Senti, io ho una domanda, insomma, che siamo tutti incuriositi. Maggiore guadagno a livello economico, come si vive la casa, quanto si spende, insomma,
1: ti vuoi trasferire
0: in poche parole? No, però ci dobbiamo rendere conto, perché gli ascoltatori sono curiosi.
3: Sì, allora la qualità della vita è molto alta, criminalità praticamente quasi inesistente, gli stipendi, la qualità della vita e il costo della vita rispetto agli stipendi che prendi comunque mi sembra molto allineata, cioè è molto costosa per chi viene in vacanza, ma questo è per il cambio della corona islandese, che è molto forte, ma per chi ci vive, con gli stipendi che si prendono qua comunque il livello della vita, cioè,
1: ti permettono di vivere bene, insomma, decorosamente.
3: Sì, assolutamente.
0: Io non voglio farti i conti in tasca, ci mancherebbe altro. Parliamo degli altri, no? Si guadagna mediamente, non so, 3.000, 2.000.
1: Attento che lavora per l'agenzia delle tasse.
3: Qua c'è il minimum wage, che comunque si va a livelli, e il minimum wage è in euro, credo, se non ricordo male, 3.120 euro.
1: Ma io vado in Islanda! È altissimo il cambio.
0: Vedi.
3: Sì, che sono circa 340.000 corone.
0: E poi c'è la casa. Quando spendi,
3: che ne so, 100.000 corone per una casa, che è già abbastanza grande, la spesa, comunque la nightlife, eccetera, ti resta molto. Io riesco a mettere da parte molto rispetto all'Olanda dove vivevo prima, o alla Norvegia o in Lappone dove vivevo prima. Riesco a fare veramente, a conservare veramente molto,
1: certo,
3: di più.
1: Beh, siamo davvero contenti di sentire questa storia, Miriam, che dici?
0: Molto interessante. Ma
1: grazie,
0: devo dire che sono
1: Dario.
0: Tanti i giovani che scelgono poi.
1: E poi hai un cognome meraviglioso, Mente Sana, quindi
0: Mente Sana, puoi aggiungere
1: in corpo sano.
0: Esatto. Allora,
1: poi al freddo si tiene bello tranquillo.
0: Esatto. Fa bene il freddo.
1: Grazie,
0: insomma.
1: Dario, per essere stato con noi.
0: Allora,
3: grazie a voi, ragazzi.
0: Grazie a te insomma, buona vita lì in Islanda. Io devo dire che soffro il freddo, quindi Lucrezia, non so se fa per me. Siamo giunti al termine di questa primissima parte, fermi, bloccati, anche perché tra pochissimo sarà questo spazio molto speciale dedicato alla musica del grande Mogol, un live, insomma, poi vi racconteremo tra poco, rimanete bloccati, ma attenzione, perché si continua a parlare di ciclismo. Tra poco, dopo uno stacco pubblicitario, ci sarà di nuovo il sulle strade del Tour, perciò il Tour de France, e poi torneremo con la musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata temporali ancora presenti sulle regioni settentrionali, ma in attenuazione a partire da ovest. Domani il tempo sarà inizialmente instabile, con rovesci e temporali sparsi su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna orientale, ma in rapido miglioramento. Nelle ore più calde saranno ancora possibili isolati rovesci e temporali lungo tutto l'arco alpino sulle Prealpi. Migliora dalla sera. Al centro sud prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici associati a sporadici piovaschi. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature aumenteranno sulle due isole maggiori, confermando valori oltre i 43 gradi nelle aree interne. Persistono inoltre le condizioni di onda di calore su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sulle strade del tour.
6: Dicesima tappa del Tour de France, con la situazione che non è cambiata rispetto al precedente collegamento, perché davanti a 39 km e 3 dal traguardo ci sono sempre Liber della Total Energy, Nelson Oliveira della Movistar, Charming della 1X e Alaphilippe della Tudor, con un vantaggio che però è sceso sotto il minuto rispetto al gruppo della maglia gialla, gruppo dei migliori, gruppo delle squadre dei velocisti, che difficilmente oggi si lasceranno scappare l'opportunità di portare la gara allo sprint, perché ci saranno questa occasione, quella di domani e poi forse quella di Parigi, poco o nulla ancora per le ruote veloci in questo Tour de France, opportunità però ovviamente per centrare la vittoria anche per le squadre che fino a questo momento sono a secco. L'Alpecin ha rimediato in un qualche modo con la vittoria dell'altro giorno di Mathieu Van Der Poel. L'Astana cerca di fare qualcosa con Canter, allo stesso modo ci riproverà la Decathlon di Olaf Koy, ma sono tanti i pretendenti al successo quest'oggi, perché sono tanti i velocisti ancora in corsa, come Ars della Lotto Intermarché, Bittner della Picnic Postal, poi Bauhaus della Bahrain Victorious, Ackermann, Joico Alula e anche Gaviria della Rural, che possono ovviamente partecipare a un eventuale sprint, anche se fino a questo momento il re incontrastato delle volate è stato Tim Merlier, che nonostante non abbia a sua disposizione un vero e proprio treno, come invece ha a disposizione Jasper Philipsen con la sua Alpecin, è stato per due volte davanti a tutti nettamente, perché ha vinto senza l'utilizzo, l'ausilio del photo finish, perché le distanze erano enormi, una bici e mezzo tra il primo e il secondo nelle vittorie allo sprint per Tim Merlier, che cerca anche di incamerare punti per la classifica della maglia verde. Davanti provano comunque a resistere, nonostante il vantaggio si sia ridotto, nonostante ormai il gruppo si sia sfaldato da tre che erano, da quattro che erano sono diventati tre, perché si è staccato dal gruppo Giuliano Alaphilippe. Ormai però la questione riguarda soltanto quando e come verranno ripresi. C'è l'unica sprint di giornata che sta per essere affrontata.

0: tre, quattro.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, alle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo. Anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare. E stasera piove ancora, e stasera farò tardi, le giornate sempre corte e io sempre meno giovane. Ma in fondo, l'ottava meraviglia del mondo.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: chi la guadagna.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Lubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: Sparky.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

razão, é tu coisa fácil.

0: Molt fetese, chic e corp.
1: La cincintra in dam, la dam lo fattai, se andà a parlare di quel che succede in due mondi, andà dalla ricetta, per mangiare lo fattese e lo dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.
2: Stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido, in piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

0: voglia di non vederti più.
1: Lucrezia, buttiamoci.
2: Buttiamoci? E dove?
1: Dai, sì, tuffiamoci.
2: E dove ti vuoi tuffare?
1: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
2: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
1: Solo su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.

0: Cazzo!
1: Calabria, Calabria, terra d'amore.
2: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
4: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
2: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

That's incredible. That's amazing.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima che qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo?

0: Dove decime?
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria.

0: Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

e stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
3: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Bambini piccianini,
1: tra la lelo, tra la la,
2: trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

parte finta. E salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo un mutamento e non maledizione. Avrai di me ricordo e non mancanza, e cure dopo cure, dopo cure ancora. E cure, e dopo cure ancora. Qualcosa poi ti porta alla saturazione,

0: dopo cure e dopo cure ancora.
1: Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: la situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: bisogno di credere.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

con Miami mi odi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Marco, dalla vostra radio italiana 531 con pane, latte e caffè. Mi mancava fare l'introduzione del programma perché, come avete già capito, questa mattina sono da solo senza la nostra Vanessa, che saluto, che abbraccio, che insomma le auguro un ottimo e un bellissimo giovedì. Miami mi odi come i miei sentimenti per Inghilterra-Argentina. Perché si è appena conclusa Inghilterra-Argentina con la vittoria dell'Argentina ai minuti di recupero con gol di Lautaro Martinez, 2-1, una partita completamente in rimonta, vittoria dell'Argentina che quindi va in finale contro la Spagna domenica sera, lunedì mattina per noi, con questo titolo mondiale che ci siamo portati avanti fino a questo momento con 48 squadre in gioco, senza la nostra ovviamente nazionale, però raga, questo è, lo sappiamo ormai, non è che spoiler alert, non siamo andati ai mondiali. Buongiorno a tutti, benvenuti a una puntata nuova di Pane, Latte e Caffè qui dallo studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh, linee aperte 8340 77 00, e anche gli sms 0416 531 531. Oggi ho bisogno di voi perché sono in studio da solo tutta la mattina

E quindi mi farete compagnia voi con i vostri messaggi, con i vostri audio, con insomma le vostre chiamate in diretta, e staremo insieme con tanta musica e tante belle vibes e tanto throwback. Come sempre c'è tanto throwback. E quindi questo throwback oggi sarà importante, sarà speciale, perché torneremo indietro con dei ricordi molto importanti, molto belli, di vario genere, di varia natura. Quindi godiamoci questa puntata assieme. E mi raccomando, fatevi sentire, non è che poi mi lasciate qua da solo, perché senza Vane io mi sento un po' perso, quindi ho bisogno di voi, dai su, che poi alla fine siamo tutti amici.

con il più classico degli outro, dei sax di Antonello Venditti, amici mai, come gli inglesi con gli argentini, perché non saranno mai amici, a parte le Falklands o le Malvinas, dipende da che parte state della storia. Però insomma, una semifinale più magica di questa non potevamo chiederla, perché chiaramente, insomma, a parte le botte da Orbi che si sono dati durante la partita, poi però c'è stata un po' di sostanza, il gol di Gordon, bel gioco di parole, al 55esimo, e poi il pareggio dell'Argentina con Enzo Fernandez all'85esimo. In realtà c'era già un assedio in atto da 10 minuti, quindi l'Argentina era andata vicina già al pareggio in più di un'occasione, e poi Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, che segna al 92esimo il gol del 2-1. In realtà dire 92esimo a questo mondiale non è che fa molto effetto, perché abbiamo visto con il cooling break dei tempi di recupero di 10, 9, 8 minuti, quindi in realtà il 92esimo minuto ce n'è ancora da giocare. Però ragazzi, mi dispiace se siete tifosi dell'Inghilterra, volevo darvi uno spoiler: it's not coming home, non torna a casa il calcio ancora un'altra volta. Sono 60 anni, 70 anni che ci provate, cioè 70 anni ragazzi, non torna più a casa. Il campionato più bello del mondo non riesce a vincere il mondiale, e noi poveri scemi con i nostri campionati senza soldi, 4 mondiali a casa e voi un mondiale. E questo è quello che succede quando dicevo prima mi ami mi odi. Questo è, perché a questo mondiale io ho avuto delle faide con quasi tutte le squadre, in realtà non con la Spagna, che è in finale con l'Argentina. Io l'Argentina non è che la simpatizzo molto, ma perché sono un po', insomma, non lo so, a me l'arroganza mi dà un po' fastidio, è quella roba lì di dire, va, cioè, non lo so, non voglio espormi troppo, perché poi dopo cosa succede? Che quelli che tifano l'Argentina vengono qua sotto col forcone di mio, oh, ma questi sono mezzi italiani, come fai a non tifarli? Io sono così, sono a pelle, è una puntata importante quella di oggi, perché a pelle sento che tanti di voi sarete con me a farmi compagnia con tanti messaggi, 0416-531-531, che è un numero facile da ricordare, perché 531 è la nostra frequenza AM, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in AM, la nostra frequenza, insomma, quella storica, ma anche sull'app, perché l'app è sempre scaricabile, sempre sul sito, ci siamo, siamo ormai ovunque. Saluto tutti quelli che ci ascoltano dall'Italia alle ore 23:17 del mercoledì sera, quindi ancora mercoledì e ancora 15 luglio, quindi 15 luglio vuol dire chi festeggia il compleanno, chi festeggia, non lo so, l'onomastico, chi festeggia anniversari importanti. Facciamo gli auguri a tutti quelli che il 15 ancora festeggiano, perché in Italia è ancora 15, qui è già 16 ed è una giornata inguardabile, posso dirvi. Cioè, almeno dal punto di vista di temperature, perché stamattina addirittura mi sono svegliato con il ghiaccio sul parabrezza, un pochino, non tantissimo, però un pochino di ghiaccio c'era e ho dovuto scaldare la macchina. Questa è la situazione attuale nella nostra fantastica Adelaide. A questo punto dovrei anche dirvi, visto che l'ho anche annunciato, la temperatura di oggi: 16 la massima, con in questo momento 4.5 ad Adelaide, ma feels like 3.2, quindi quel punto 2 io lo sento tutto, però 3.2, cioè ci sono 3 gradi percepiti, 3 gradi sono pochi, cioè 3 gradi è il frigo, 3 gradi è quando metti il latte in frigo per tenerlo al fresco, quindi mettiamoci in testa questa cosa. Quando vi dicono che non c'è l'inverno in Australia, è vero, però c'è, il freddo c'è. Mi sembra che questa canzone sia più che azzeccata, perché i nostri amici inglesi che ci sperano ogni mondiale, arrivano lì, arrivano in finale agli europei 2 volte di fila, ma poi alla fine la legge non sbaglia mai.

Gli 883, la dura legge del gol ci insegna che non sempre il più forte vince, perché secondo me sulla carta l'Inghilterra è più forte dell'Argentina, però poi dopo vedi, il risultato è quello che conta e alla fine l'Argentina è andata in finale ai mondiali contro la Spagna, che per la stessa regola, tutti a dire, me compreso, tutti a dire no ragazzi, ma la Francia è ingiocabile, se non vince è una vergogna, se non vince è la sorpresa di questo mondiale. Ieri la Spagna ha battuto 2-0 la Francia, come ormai tutti sappiamo perché l'abbiamo visto, ormai questo mondiale lo seguiamo tutti, e quindi la finale è tutta latina, perché Spagna-Argentina è una finale molto latina, è quasi un derby, possiamo dire, è molto un derby, quindi in realtà due squadre che potrebbero odiarsi per dei motivi di magari colonialismo da qualche parte, oppure insomma per la solidarietà diciamo latina. Francia-Spagna che è finita 2-0 ieri, gol di Porro e Orziabal su calcio di rigore, quindi in realtà vedi la Francia poi dopo ha avuto delle occasioni, però la Spagna, che ci dimentichiamo sempre, questa Spagna ha vinto l'Europeo, ha vinto l'Europeo 2 anni fa, quindi non è che dici che è una squadra scarsa, e tra l'altro vinse l'Europeo con l'Inghilterra, che ancora una volta ci arriva vicina, L'Argentina, secondo me, è l'ultima occasione che ha di vincere il Mondiale per tanti anni, perché poi dopo, una volta che smette Messi, chiudiamo baracca e burattini e facciamo la fine di quando è andato via Maradona. Cioè, parliamoci chiaro, amici della Selezione. Una volta che va via il caro Lionel Messi, mi sa che sarà dura per tanti anni. Però io non è che... cioè, non sono fazioso, diceva Chicco, che saluto, che io non posso fare un programma sportivo perché sono troppo fazioso, e allora ho creato un programma per i tifosi, così almeno posso giustificare tutto quello che dico ed è più facile. 6.55 live, giovedì 16 luglio, oggi è la giornata mondiale dei serpenti, quindi mi raccomando, se avete delle fobie particolari, insomma, per esempio quella dei serpenti, è la vostra giornata per celebrare questo animale che vi piace molto. Io non è che sono molto fan, devo dire che nonostante siamo un paese dove i serpenti sono molto comuni, non ne ho incontrati molti. Ne ho incontrato uno una volta quando lavoravo in construction, tanti tanti anni fa, piccolino, piccolino, niente di particolare. Invece ricordo le storie di amici che andavano a fare le farm nel Queensland e trovavano brown snake nel garage. C'è una roba, insomma, cose mai viste qua, da questa parte dell'Australia, io non le ho mai viste. Anche quelli che mi dicono, no ma Marco, ma i ragni, mai visto ragni più grandi della mia mano, cioè, magari 3 dita, 4 dita di ragno li ho visti, ma niente di particolare. Quindi, se, insomma, vi piacciono i serpenti, o se avete un serpente a casa, avete un animale esotico del genere, oggi è la giornata mondiale del serpente. Ci vorrebbe un antidoto per il veleno del serpente, e io vi regalo questa canzone che potrebbe essere la cura per un morso di un serpente. Ci siamo, sono quasi le 7, siamo live con Pane Latte Caffè. Scrivetemi 0416 531 531.

0: parli 7 e 5 minuti qui, parliamo, ma in realtà non vi ho detto cosa succede nella situazione meteorologica della settimana, vi ho detto solo quello che succede oggi. 16 la massima, e nei prossimi giorni temperature che rimarranno pressoché simili, perché insomma arriviamo a 17 domani, 18 sabato. In realtà la cosa bella è che sono giornate particolarmente soleggiate, quindi i nostri 18 gradi poi percepiti sono tipo 20. Se siete positivi come me, anche 30, 40, cioè quando c'è il sole si sta bene in Australia, perché il sole picchia talmente forte che poi dopo alla fine, insomma, viene fuori una bella giornata, come una bella puntata che possiamo viverci assieme questa mattina con pane, latte e caffè, con la vostra radio preferita che è la Radio Italiana 531. Potete scriverci sms allo 0416 531 531. Ci mandano anche il buongiorno direttamente anche da dei negozi, vedi che
1: buongiorno pescherie,
0: dalle pescherie, quelle a caso di zone dell'Italia ormai note. Anche gli animali ci mandano il buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Anche i gatti ci danno il buongiorno, e poi i più classici.
3: E buongiorno di nuovo al pubblico maschile.
0: Come poteva mancare?
3: Femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile.
0: Che poi, tra l'altro, veramente Luca Giurato era inclusivo già ai tempi che furono, perché buongiorno al pubblico maschile, anche quello femminile, poi a quello femminile e anche quello maschile. In realtà è un modo dislessico di dire LGBTQI+, cioè l'ha detto nello stesso modo, praticamente. Allora, saremo insieme fino alle 9. Oggi parliamo di un sacco di cose, non tantissimo throwback, perché la faccia mia sotto i piedi di Vanessa Celentano, come dice sempre mio amico Luis, non mi potrei mai permettere di fare un programma throwback senza Vane, che saluto, che oggi non è con noi, ma faremo un programma un po' più insieme di notizie, anche di current affairs, attualità, che poi è più bello dire current affairs, fa più figo. Quindi che programma fai il giovedì? Ma sai, un po' di throwback, un po' di current affairs, un po' queste parole qua che poi ci piace dire tutte le volte, usare un po' questi inglesismi. Quindi a questo punto vi dico, tra l'altro, 8340 7700, 8340 7700, che è il numero del nostro studio. E tra l'altro, vedi, questo gruppo si chiamava con una parola in inglese e non in italiano, sono i The Giornalisti. Adesso si chiamano Tommaso Paradiso o Tommy Paradise, come lo chiamiamo noi, però insomma questa è completamente una canzone da questo programma.

0: Paradiso oppure i dei giornalisti, erano i dei giornalisti ai tempi, con completamente 7:10, siamo live con Pane, Latte e Caffè, con il vostro Marco, con la vostra radio italiana 531, 6 gradi in questo momento, madonna mi fa male proprio a dirlo, 6 gradi, per voi che siete usciti, io sto così tanto bene in questo studio, bello caldo, al 215 Portolo di Hindmarsh, se volete venirmi a trovare, portarmi un cornetto, una brioche, io sono qua, sono pronto, anche il caffè, in realtà mi sono bevuto un caffettino proprio che mi ha tirato giù dal letto stamattina e mi ha dato la carica per questo programma, anche se sono in solitaria, senza Vane, che tra l'altro, nonostante la sua assenza, farò un piccolo oroscopo, ma velocissimo più tardi, velocissimissimo. Allora, tantissime news, parleremo di Odyssey che esce stasera, il film sull'Odissea di Christopher Nolan. Tra l'altro ho già visto che ha 98% su Rotten Tomatoes, quindi ragazzi, io impazzisco, sabato lo vado a vedere, io sono super fan di Christopher Nolan. Cioè, sono anni che aspetto questo film. Quando c'è l'annuncio di un film di Nolan, io impazzisco. Quasi quanto l'annuncio di GTA 6 che esce il 19 novembre alle ore 00:00. E non vedo l'ora perché mi chiuderò in casa per 7 mesi. Però ne parlerò di Odyssey. È presto, è troppo presto. Più avanti ne parlo. Tante notizie, parleremo di musica, parleremo di concerti, vi dirò un po' i concerti, se andate in Italia, cosa vi potete aspettare, soprattutto in alcune zone dell'Italia, e tante cose insieme che insomma esploreremo in questa puntata di Pane, Latte e Caffè. E tra l'altro insomma non mancheranno le nostre rubriche, insomma, che vi cambiano la giornata, anche le notizie di gossip più avanti, quindi ci sarà tutto, anche senza la nostra Bane, ci sarà tutto. Quindi a questo punto io vi ripeto ancora una volta, preparatevi, mettete sul caffè la macchinetta, se avete la moca va bene la moca, se avete le macchinette del caffè, quelle con le capsule, va bene lo stesso, magari metteteci un po' di più, così vi dà un po' più di magia, perché poi con queste capsule abbiamo perso la magia del caffè, è troppo schematica come cosa, lui arriva, apre, pam, pum, pi, pi, pa, piribu, non senti neanche il rumore, va e ti fa il caffè. Mentre se avete già la macchinetta espresso a casa, quella che macina il caffè, sentite un po' l'aroma del caffè come se foste, insomma, nel bar sotto casa, quello che è aperto alle 6 del mattino, cosa che non esiste chiaramente qua in Australia, i bar aprono alle 7:30, 8, cioè se uno ha una vita notturna o si sveglia come le galline, il caffè se lo deve bere per forza a casa. Quindi stringiamoci assieme a questa giornata, stringiamoci assieme al caffè, stringete forte il caffè delle 6 del mattino, anzi delle 7:14. Io mi stringo forte a Giordana Angi con questa canzone bellissima, di questo throwback che questa mattina mi sta piacendo veramente tanto.
1: Non basta chiamarsi amore, bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore, come sicuro, sicuro.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Esteston, Lockris, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rimo qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

Joliet con Fotografia. Oggi spaziamo, andiamo in angoli del nostro cervello che vanno in giro e poi a volte ritornano. Certi amori non finiscono, fanno il giro e poi ritornano. L'abbiamo sentito anche prima con Antonello Venditti, Throwback in Full Swing alle 7:23 minuti, per essere precisi, di questo giovedì mattina. E una settimana interessante anche dal punto di vista del cinema, perché ho detto anche prima, stasera esce Odyssey, però purtroppo questa settimana abbiamo perso un grande attore che tra l'altro viveva in Australia ed è un attore che ha fatto la storia del cinema mondiale con un film incredibile che, quando parliamo di Throwback, noi pensiamo a, insomma, a dei film che hanno fatto parte della nostra infanzia. Eh sì, perché Sam Neill ci ha lasciato, l'attore protagonista di Jurassic Park, con questa, insomma, questa colonna sonora indimenticabile. Eravamo veramente bambini, qua eravamo fine anni 90 e ricordo la paura per questi dinosauri, che tra l'altro erano talmente veri, cioè altro che CGI dei tempi moderni. Qua stiamo parlando di un film fatto talmente bene che i dinosauri, cioè, ci abbiamo creduto davvero che fossero ancora vivi. In realtà la notizia della settimana è che è stato venduto un T-Rex all'asta per 50 milioni di dollari. E questa è la morte, secondo gli scienziati, della scienza e in realtà della ricerca, perché il Tyrannosaurus Rex, soprannominato Gus, è stato venduto da Sotheby's a New York per 50,1 milioni di dollari, diventando il fossile di dinosauro più costoso mai aggiudicato ad un'asta pubblica. Ovviamente io so che non mi state ascoltando, state semplicemente sognando con la colonna sonora di Jurassic Park, che poi tra l'altro è ancora un film in grande spolvero, perché ancora ne fanno. 7 offerenti che per 10 minuti si sono contesi il dinosauro, raggiungendo una cifra che ha superato la stima iniziale. Leggendo qualche notizia, in realtà nei giorni scorsi avevo letto che era tra i 20 e i 30 milioni di dollari, quindi ha raddoppiato quasi la cifra che insomma prevedevano. Vendita record che ha infranto il precedente risultato del 2024. Infatti nel 2024 ha battuto lo scheletro dello stegosauro, proprio Sotheby's Apex, per 44,6 milioni di dollari. Io voglio capire, però, signori miei, ma sta gente qua dove li mette? Cioè, io faccio fatica ad appendere in casa la maglietta di Maignan che ho firmata, perché ovviamente c'è una diatriba domestica per capire cosa va sui muri e cosa meno. Ma uno dove lo va a mettere uno scheletro di un Tyrannosaurus Rex? Che poi, tra l'altro, insomma, è da lì che nasce tutto il film di Jurassic Park. Cioè, nasce dal fossile che poi dopo, insomma, è una storia. Devo riguardarlo, in realtà, è un po' che non lo vedo. Però Gus, che era il T-Rex, risalente a circa 67 milioni di anni fa. Pensate che Throwback andrà a 67 milioni. Io non ricordo cosa ho fatto ieri, e questo T-Rex di 67 milioni di anni fa conserva 183 elementi ossei fossilizzati ed è completo per circa il 61-63% dello scheletro. Cioè, incredibile. Questo, vabbè, stiamo andando con dati tecnici che senza il 2-3 caffè alle 7:30 non ce la si fa, sta lì dietro. Però, insomma, complimenti a chi ha battuto all'asta 50 milioni di dollari per una roba che tra 6 mesi finisce in cantina. Cioè, sicuro. Questa è una di quelle robe che tu compri perché sei excited della vita e c'hai 50 milioni di dollari lì da buttare. Dici, mi compro. Cioè, tu entri, vai lì all'asta, no, mi compro il fossile di un mi compro lo scheletro di un Tyrannosaurus Rex. E quanto budget hai? Ma cinquantina, dai, li butto. E poi tra 6 mesi lo trovi in garage. Cioè, una di quelle robe lì che poi dici, la lasci lì, e tra un anno e mezzo, due, quando fai il trasloco, te la ritrovi là e dici, vabbè, dai, lo metto in cantina. E una volta che è finito in cantina, è la fine. Come l'aspirapolvere che non vuoi mai buttare, perché non si sa mai, un giorno serve come scorta, perché si romperà quella che, quando si rompe il folletto, che non si rompe mai, tra l'altro. Salutiamo gli amici della Folletto che non hanno pagato per questa pubblicità. Quando si rompe il folletto, tu tieni l'aspirapolvere che hai nel garage, quello con la bag che puzza di polvere, che puzza di morto, quella roba lì. Io sono sicuro che mia mamma ce l'ha ancora, quella roba lì. Ciao, ma sicuramente questo Tyrannosaurus Rex aveva le ossa di forti, sai perché? Perché beveva tanto latte, come Achille Lauro, ne beveva proprio tanto. Sto vendendo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
7: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

con Tra te e il mare. Laura Pausini, tra l'altro, canterà alla finale dei mondiali di calcio 2026 tra qualche giorno, domenica sera, cioè lunedì mattina per noi. Canterà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, che è quella delle Pussycat Dolls, che è quello che dicono tutti, tra l'altro, secondo me. Quello dicono, è Nicole Scherzinger, quella delle Pussycat Dolls, per farvi capire, insomma, chi è. Ex di Lewis Hamilton, ecco, vi do il fun fact e anche il gossip. E adesso la tipa di Lewis è Kim Kardashian, cioè, per dire, Kim Kardashian, cioè, è Nicole Scherzinger, oggettivamente, Lewis Hamilton non ne sbaglia una. Canteranno alla chiusura della cerimonia dei mondiali domenica sera Spagna-Argentina, che tra l'altro per Laura Pausini è un derby per lei, perché sapete che nell'America Latina, ma nei paesi latini, la nostra Laura nazionale ha fatto un successo incredibile. Tra l'altro, cercando canzoni su Spotify di Laura Pausini, facendo un po' la scaletta della puntata, stavo pensando quale metto, quale non metto, è più facile trovare le sue versioni in spagnolo che le sue versioni in italiano, quindi veramente la fanno difficile, che se tu vai a vedere This is Laura Pausini, che è una di è quella cartella su quella playlist su Spotify che ti dà più o meno tutte le canzoni più belle di un artista, ti danno quasi tutte quelle spagnole nel profilo di Laura Pausini, o forse perché la geolocalizzazione della nostra di dove siamo noi mi dà automaticamente le cose in lingua non italiana. Comunque, i tre porteranno sul palco Desire, che è l'inno ufficiale della FIFA, e mette insieme due delle lingue più parlate al mondo, l'inglese e lo spagnolo. Quindi Laura Pausini andrà lì a rappresentare per lo spagnolo. Davanti a loro decine di migliaia di spettatori, ma anche di più, perché la finale dei mondiali penso faccia un miliardo, fa veramente un numero incredibile di ascoltatori. È un pubblico televisivo, ecco, esatto, da miliardi di persone. La finale che si giocherà questa domenica sera tra Spagna e Argentina, perché chi si fosse appena svegliato, questa mattina l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra con una partita rocambolesca, una partita giocata veramente come se fosse un incontro di pugilato. Si sono veramente picchiati dall'inizio alla fine, però l'Inghilterra è stata un po' troppo conservatrice, no? Ha fatto gol con Gordon al 55esimo e poi si è chiusa tutta dietro. Ma non puoi, ma devi giocare, ma non si può vedere una cosa del genere in una semifinale di un mondiale, non si può, cioè non è possibile. E l'Argentina infatti ha punito Enzo Fernandez all'85esimo e Lautaro Martinez, che tanti di noi conoscono perché è il centravanti dell'Inter, e quindi state calmi, cioè io dico già a quelli che dicono adesso i tifosi dell'Inter saranno galvanizzati di cosa? Non è che ha segnato l'Inter, ha segnato Lautaro per l'Argentina, cioè va bene. E quindi l'Argentina in finale domenica sera, lunedì mattina per noi alle 4:30 contro la Spagna dei record, perché la Spagna dei record ha eguagliato il nostro record di partite consecutive senza perdere, che era nostro fino agli europei di Mancini, mi sembra 30 più partite senza mai perdere, quindi chissà, poi non conta arrivare ai supplementari, perché i supplementari in realtà è un pareggio, quindi non hai perso nei 90 minuti e quindi conta. Se tu, per esempio, questa regola vorrebbe dire che tu non perdi mai, anche se esci da un mondiale, ma se esci ai rigori, per il tabellino, per le statistiche, tu hai pareggiato i 90 minuti regolamentari, non hai perso la partita, l'hai persa poi ai supplementari o ai rigori. Si pensava di arrivare ai supplementari oggi, in realtà poi alla fine al 92esimo l'Argentina l'ha portata a casa, per la gioia di tutti quelli che tifano contro l'Inghilterra, perché ormai l'Inghilterra è una di quelle nazionali che o la ami o la odi davvero, semplicemente perché sono anche loro un po' spocchiosi sul fatto che il calcio l'hanno inventato loro, il calcio deve tornare a casa, il calcio è una cosa solo loro. Però intanto non lo vincono mai. In un altro mondo magari vinceranno un mondiale. In un altro pianeta vinceranno un mondiale prima o poi. Chi lo sa? Chi lo sa?

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma in

0: fine del mondo.
1: Non è ancora la fine del mondo, l'Inghilterra non vincerà anche questo mondiale e io posso dirlo, godo come un riccio. Ma ce l'ho con lo, cosa devo fare? Non vi arrabbiate. Ce l'ho anche con l'Argentina, in realtà, posso dire. Quindi in realtà io domenica tifo Spagna, ma proprio, ma all'infinito. Tra l'altro la Spagna che è in finale senza neanche un giocatore del Real Madrid, questa è già una notizia. Allora, in realtà in un altro mondo l'Italia domina in tutti gli altri sport, lo sappiamo benissimo, e domina nel tennis, perché nel weekend Sara ce lo racconta tranquillamente che Sinner ha vinto Wimbledon, e lo sa bene perché se l'è guardata fino alle 5 di mattina, però ha vinto contro Zverev e ancora cementifica la sua posizione come primo tennista al mondo in questo momento. Chi l'avrebbe mai detto, tipo 10 anni fa, in un altro mondo l'Italia avrebbe avuto il tennis come uno degli sport di punta, con Jannik Sinner primo nel ranking mondiale. Ma Wimbledon tra l'altro è interessante perché ha delle curiosità che tanti di noi conoscono, ce ne sono alcune che ho scoperto preparando proprio questa puntata per voi, perché ovviamente tutti devono giocare rigorosamente in bianco e vi ci ricordiamo la multa che ha preso Kyrgios, il nostro tennista, nostro no perché anche lui mi sta sulle balle, ce l'ho con tutti, perché giocò con le scarpe di un altro colore se non sbaglio. Il total white non è un trend, è un regolamento, i giocatori devono indossare un completo quasi interamente bianco, può avere delle striature da qualche parte ma deve essere bianco, e dà anche spazio poi dopo a degli ingressi sul prato verde abbastanza iconici. Il numero 13, meglio evitarlo. Tra i campi del torneo non esiste il numero 13, si passa direttamente dal 12 al 14 perché porta sfiga, sapete, nel credo anglosassone il 13 porta male, per noi è il 17, come sappiamo. Domani tra l'altro è venerdì 17, ricordiamocelo, per quelli che sono scaramantici non uscite di casa. Insomma, questo è quello che dicono anche gli scaramantici di Wimbledon. Le fragole sono quasi più importanti del tennis. Non sono fragole qualsiasi, arrivano freschissime ogni mattina dal Kent e nelle 2 settimane del torneo se ne consumano circa 38 tonnellate, accompagnate da oltre 10.000 litri di panna. Cioè, raga, questa è una cosa totale. Molto British, molto British. Pubblicità il minimo indispensabile. Niente maxi cartelloni a bordo campo, niente loghi invadenti. A Wimbledon anche gli sponsor parlano a bassa voce, l'estetica viene prima di tutto. Se non ricordo male, solo la Rolex fa una sponsorizzazione importante, ma credo che sia anche quello del tutto il circuito ATP. Perché c'è un'ananas sul trofeo? Secoli fa era il simbolo supremo di lusso e ospitalità, molto più di un semplice oggetto. Possederne uno significava appartenere a un'elite. Wimbledon ha deciso di custodirne il fascino trasformandolo nel dettaglio più iconico del suo trofeo. Non avevo mai notato, anche perché non è che sono stato molto vicino al trofeo di Wimbledon, non avevo mai notato l'ananas sulla coppa del trofeo di Wimbledon. L'erba è trattata come un'opera d'arte. Ogni anno serve circa una tonnellata di semi per mantenerla perfetta. Un team di specialisti la cura ogni giorno e durante il torneo viene tagliata a 8 mm spaccati, perfetti, precisi. Quindi non è che fanno la barba come me la faccio io, che a volte sbaglio il settaggio del rasoio e mi devo tagliare tutta la barba. Persino i raccattapalle imparano a muoversi senza rovinarla. Posso dire che ho guardato la finale o gli highlights della finale tra Sinner e Djokovic, e il campo non era quello perfetto della finale, cioè c'erano dei punti dove insomma l'erba era più rovinata, però forse quello della finale, del centrale, è ovviamente l'erba quella che puoi leccare da quanto è fatta bene, cioè che te la puoi mangiare, cioè una roba del genere. Quindi queste erano le curiosità di Wimbledon. Ovviamente domenica scorsa abbiamo vinto perché Sinner è italiano, e quindi abbiamo anche noi di diritto una mano sul torneo di Wimbledon, e quindi erano delle curiosità interessanti proprio sul torneo, il torneo più importante, diciamo, del tennis mondiale. E quindi noi in questa puntata vi diciamo un sacco di cose, e io ringrazio tutti quelli che nelle pause ci contattano, ci chiamano, ci danno insomma il buongiorno. E adesso io vado a chiamare proprio lei, proprio Gaia. Rimanete con noi.

Chiama, chiama, Gaia, chiamo io, chiami tu, chi chiama? Metti giù tu, metti giù io, chiamo tutti, chiamiamo tutti, chiamiamo tutti. Ha chiamato Simone, ciao Simo, visto che Gaia dice tanto è sempre lunedì, speriamo di no, perché lunedì è sempre quella giornata, insomma, un po' più pesante. Domani è venerdì e torna TGIM, Thank God It's Melbourne, con Simone Leonora, direttamente da Melbourne, dopo, cos'è, 6 settimane di pausa, dopo la vacanza di Simone, anche di Leonora, in Italia. Quindi un abbraccio ai ragazzi che domani saranno in onda dalle 7 alle 9, orario nostro, quindi se ci ascoltate dal Victoria 7.30 a 9.30 con il programma del venerdì mattina che è tornato, quindi abbiamo una selezione breakfast quasi al completo, a parte lunedì, ma lunedì ce lo teniamo per noi, per stare un po' tranquilli, vi facciamo ascoltare un po' di musica fino adesso, magari le cose potrebbero cambiare. Allora, giornata interessante quella di oggi, perché sì, è soleggiata, ma in questo momento ad Adelaide ci sono 7 gradi, quindi sono... che palle però, cioè... Meno male che ho rispolverato, a proposito che dicevo prima che mamma tiene tutto... Tra l'altro, notizia della settimana è che si è rotto il folletto da mia mamma, lo volevano sapere tutti, ma è una notizia questa è una notizia da dare a tutti, perché voi sapete che mia mamma è una che non butta mai niente, si è rotto anche il fornetto, quello che per scaldare le pizzette, e quindi bisogna andare in cantina a riprendere il fornetto, quello degli anni 80, perché a casa mia... Da quando io a 6 anni ho rotto il microonde, mia mamma non l'ha mai più ricomprato, forse per paura che io continuasse a romperlo. Io l'ho rotto perché mi piaceva il suono e quindi continuavo ad aprire la porta e lo facevo suonare. Io, un bambino speciale, da bambino. 7.53, siamo live fino alle 9 con pane, latte e caffè. Adesso c'è un po' l'ora juicy, tra pochissimo. Siamo ancora nel pieno del throwback. E ci sono ancora un po' di canzoni che voglio godermi insieme a voi, perché è un momento importante questo, quello del giovedì, perché il giovedì noi godiamo e ci godiamo insieme tanta musica che in realtà, quando poi ascolti bene le parole, ti viene il brividino che ti sale dalla caviglia fino alla testa, e questa canzone è una di quelle, perché Jovanotti ci fa volare in questo giovedì mattina, ci fa volare. Case di pane, riunioni di rane.

mi fido di te, io mi fido, Giova, che tornerai, perché il mondo non ha voluto che noi ci incontrassimo, il destino non ha voluto che noi ci incontrassimo quando sei venuto qui a marzo, ma tornerai, tornerai e io sarò qui ad aspettarti, perché mi sono perso un gran concerto. Però non doveva andare così, non dovevo vederti quest'anno, ma ti rivedrò, mi fido di questa cosa. Bentornati con noi, con Pane, Latte, Caffè, con quasi la fine del nostro throwback, ancora siamo lì. Tanto ancora di cui parlare, tantissimo di cui parleremo ancora nell'ultima ora. Vi porterò in giro per le piazze italiane con i concerti dell'estate 2026 per farvi sentire un po' questa vibe estiva. Ma in realtà c'è una notizia molto bella che arriva da questa bellissima nazione in cui viviamo, dall'Australia, perché domani apre all'Antico Vinaio a Sydney, che è un'istituzione italiana nel mondo da ormai qui più di 10-15 anni, ed è il negozio di schiacciate, di focacce, come le volete chiamare, più importante del mondo. Possiamo dirlo senza offendere nessuno. Uno dei più conosciuti. Abbiamo intervistato Tommaso Mazzanti, che è la mente dietro il rebrand ormai da 15 anni dell'Antico Vinaio. Il negozio era dei suoi genitori dagli anni 90. Lui ci ha lavorato, era la bottega dove lui vendeva con i genitori dei prodotti tipici toscani. Poi è diventato un'enoteca e poi, durante il boom dei social, con la sua famosa, insomma, frase "bada come la fuma", per far vedere come fumava la focaccia appena tirata fuori dal forno e aperta e tagliata a metà per insomma farcirla con gli ingredienti più buoni che ci sono, e poi l'ha fatta diventare quello che è adesso, un brand con più di 60 negozi in tutto il mondo e adesso anche Down Under. Secondo me, tra l'altro, c'è, non voglio dare spoiler on behalf of, cioè per conto di Tommaso e di tutta la famiglia di Antico Vinaio, però secondo me ci sarà un altro annuncio in questi giorni per un'altra apertura, sempre magari a Sydney, perché ho visto dei post e io sapete che sono uno molto analitico, quindi ho analizzato questi post e secondo me arriverà oltre all'apertura del negozio di Pitt Street, che apre domani, quindi Pitt Street Sydney apre l'Antico Vinaio, secondo me ce ne potrebbe essere già un'altra a breve, quindi chissà. Io intanto vi dico che se andate sui nostri social potete vedere un po' degli snippet, delle parti inedite della nostra intervista con Tommaso, che abbiamo avuto il piacere di incontrare questa settimana, ed è stato molto bello perché lui è anche un ragazzo molto genuino, cioè non è uno che se la mena, come si dice dalle mie parti, è uno che veramente è una persona di cuore e ci ha fatto veramente una bella impressione quando l'abbiamo intervistato, ma si vede che è un ragazzo genuino. Comunque vi possiamo promettere che noi ci saremo sicuramente tra qualche settimana, saremo a Sydney per provare la focaccia dell'Antico Vinaio, la schiacciata dell'Antico Vinaio. E ci sarete anche voi, perché vi porteremo con voi, quindi potrete dire anche voi alla fine della puntata insieme dall'Antico Vinaio che ci siete stati, quindi questa è una promessa, io ci sarò sempre.

Max Pezzali, io ci sarò. Tra l'altro era ancora 883 qua, posso dire, perché era la chiusura del film Jolly Blue. Voglio salutare mia sorella che riascolterà questa puntata, o se mi sta ascoltando in questo momento, mezzanotte e mezza. Siamo cresciuti con il film Jolly Blue, che era il film degli 883, si chiudeva con Max Pezzali che cantava questa canzone davanti a Piazza Duomo, cioè è una roba totale, infatti molto molto emozionante. Max Pezzali con la tournée Max Forever è il tour più venduto del 2026, che ha chiuso con 683.000 spettatori, confermandosi veramente un tour incredibile. Tra l'altro rimane comunque, questo ha fatto gli stadi, ha fatto San Siro e ha detto che tornerà, non sarà l'ultima volta. Però ci sono già i palazzetti, quindi ci sono già i biglietti, alcuni sono sold out. Penso che faccia 5 date a Milano a fine anno, quindi ancora ce n'è. Quindi per i fan di Max, se andate in Italia a Natale, potete godervi Max Pezzali ancora live con tantissima musica. E il bello che è il mio sogno, in realtà, tanti artisti che ho, con cui sono cresciuto, che ho ascoltato quando ero bambino, poi una volta fanno un concerto a fine carriera, diciamo quando hanno 20, 30 anni di carriera, fanno un concerto dove fanno le canzoni più belle. Io devo fare Max e per forza Tiziano Ferro, prima o poi succede questa cosa qua, potrebbe succedere, chi lo sa. Sono 6 minuti passate le 8, quindi in realtà abbiamo sforato il throwback, ma insomma chi se ne frega, cioè lui non è che c'è l'ispettore del throwback che viene qui a dirci hai sforato il throwback, hai fatto come volevi tu, cioè no, tranquillo, stai calmo, ci arrivo, dai, l'ultima del throwback modernissimo, però qua è un throwback proprio di un mese fa, e poi tra poco le canzoni nuove che arrivano dall'Italia, dai, perché io le cantilene, le tue cantilene le conosco molto bene. Va bene.

Luca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
2: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
2: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
2: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
2: sì?
1: Tu, ci vai tu.
2: Ci vado io.
1: Peter,
2: io
1: ragazzi,
2: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
2: Experience Italy in the heart of Griffith.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Mercoledì 16 luglio, Military Road, Westlake Shore, Old Port Road, Royal Park, Port Road, Queenstown, Addison Road, Pennington, and Bartley Terrace, West Lakes Shore.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Dai, oh, dai. Ma di cosa stiamo parlando? Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, questa è la mia canzone incredibile dell'estate 2026, cioè senza dubbio. Buongiorno a tutti, 8:15, Pallate Caffè col vostro Marco, con la vostra Radio Italiana 531, tra l'altro tanti di voi che ci ascoltate sempre qui dall'Australia. In questo periodo dell'anno magari stanno andando sulla Costiera Amalfitana a godersi una parte del mondo bellissima, una parte d'Italia incredibile. Tornando in Australia, probabilmente sarete gli ultimi a utilizzare le Passenger Declaration Card. Sapete quei pezzi di carta simpatici che dobbiamo compilare ogni volta che rientriamo in Australia, no? Quelli arancioni che dobbiamo sempre chiedere la penna al nostro vicino. Io sempre mi dico, mi devo portare una penna nello zaino o nel bagaglio a mano, perché così poi non devo chiedere una penna a una persona che non conosco dopo 25 ore di volo e non devo avere un contatto con nessuno che non siano quelli della dogana appena atterro. Ma la cosa bella, e vi dicevo, sarete probabilmente gli ultimi, perché in Australia verrà abolita la declaration card a partire da qualche mese, in realtà da fine 2017 a metà 2028, tutti gli aeroporti e porti internazionali d'Australia. Quindi ecco, entro fine anno Perth e Adelaide cominceranno proprio questo. Allora, quello che bisognerà fare d'ora in poi sarà compilare la dichiarazione online fino a 72 ore prima del volo, ricevere un QR code via email o via l'app, e all'arrivo il dipartimento del Border Force scannerizzerà il codice. Niente carta, niente penna, non serve più niente, tutto elettronico. E mi sembra anche ora, perché raga, cioè, viviamo in un paese che vive nel 3000 e ancora stavamo lì con penne calamaio. È già attiva sui voli Qantas selezionati verso Sydney, Melbourne e Brisbane, e noi arriviamo sempre dopo, arriviamo sempre dopo, l'ho detto anche prima, entro fine 2026 Perth e Adelaide, bisogno di un caffè, io già ve lo dico, da 2027 a 2028, l'ho già detto, tutti gli aeroporti internazionali qui in Australia. Durante la transizione la card cartacea resterà disponibile, è obbligatoria per i voli non ancora inclusi nel programma, quindi per ora ricordatevi la penna per quanto riguarda la compilazione importante, perché voi dovete ricordarvi da che aereo siete arrivati, da che paese siete, quanto siete rimasti, dove siete andati, cosa avete fatto, cosa portate, se i biscotti che vi ha dato vostra nonna giù in Calabria sono considerati grains, sono considerati cereali e quindi li devo dichiarare, o quindi se devo dare le sigarette al mio vicino di volo perché non posso portare più di un pacchetto. Non dovete più fare, cioè dovete farlo, ma in maniera digitale, che forse è anche un po' più facile. Lo potete fare anche il giorno prima, che siete anche un po' più freschi. Prima di partire lo fate, senza farlo dopo 24 ore di volo. E dopo, insomma, una trasvolata che ormai, insomma, tu lo puoi fare 50.000 volte, ma in realtà non ci si abitua veramente, veramente mai.

i The Colors con Brancale e Mark and Cremont, Partenope, bentornati live, 8 e 20 minuti, giovedì 16 luglio, pane, latte e caffè. Saluto tutti quelli che mi stanno scrivendo tanti bei messaggi, anche dall'Italia, in realtà è mia mamma, ciao, ma ci stiamo messaggiando per cose, per biglietti magari di Max Pezzali a dicembre, chi lo sa. Allora, concerti della Madonna, incredibili a Milano, ne abbiamo visti in queste settimane, questo sabato c'è Bad Bunny, cioè sabato e domenica all'Ippodromo La Maura, tanta roba, eh? Cioè, Bad Bunny è arrivato a Milano, tra l'altro, quindi insomma, cioè, concertone. Ho visto un bellissimo tributo ad Avicii in Svezia, spettacolare, con Wake Me Up, con suonata acoustic, con una, cioè, di cosa stiamo parlando? Questa settimana c'è stato Bruno Mars, che tra l'altro si è auto nominato Bruno Marsiano. Milan, I'm fueled and ready for you, see you tonight, love you, Bruno Marsiano. E si stava preparando, mangiando una buona carbonara e una buona matriciana, ho visto, cercando di capire dai piatti che ha mangiato Bruno Mars. E tra l'altro Bruno Mars che si è presentato sul palco che è in una maniera spettacolare, è arrivato sul palco con una Vespa, quella mini da bambini, si è bevuto uno spritz gigante, aveva al collo la sciarpa dell'Italia, cioè una roba spettacolare, tanta roba Bruno Mars. E appena scrollando i social ho visto, ragazzi, ma c'era Michael Jordan al concerto di Bruno Mars a Milano, ma che roba è, totale. Galzoli, dove sei? Quindi ditemi che sta per passare dal basement a questo punto, visto che io sono super fan del basement, sicuramente passerà a questo punto, cioè la gente se lo chiede, io ho visto commenti dove la gente se l'è chiesto davvero, quindi chi lo sa. Bruno Mars a Milano, questa settimana ci sarà The Weeknd, tra l'altro anche in questa stagione, Sean Paul, quindi anche lì per gli amanti del Throwback Thursday, tanta roba. E a settembre David Guetta, come lo volete chiamare. Quindi concerti incredibili. Poi se andate in Italia in questo periodo dell'anno vi beccate anche tutti i concertoni in spiaggia gratuiti di tutte le radio giganti. Bella storia, devo fare questa roba qua, bisogna farlo. Cioè io devo andare in Italia a fare tutti questi concerti prima o poi, farmeli tutti uno dopo l'altro, perché poi è figo, ci sono tutti gli artisti, mettono 7-8 artisti assieme, anche di più, 10, li fanno cantare uno dopo l'altro, diventa un festival della musica italiana, diventa un Sanremo ma in spiaggia. Cioè, invece di goderselo dall'Ariston, uno se lo gode con uno spritz, no? Mi sembra incredibile questa cosa. Allora, io andrei a questo punto andrei ad ascoltare anche un Bruno Mars d'altri tempi, no? D'altri tempi, perché è giusto così goderci anche un po' di musica non per forza italiana. Però prima di andare ad ascoltare Bruno Mars, vi ricordo che questa puntata è riascoltabile. Vi siete persi Vanessa? Sì, non c'è oggi Vanessa, perché non poteva venire in studio stamattina, ma tornerà. E vi ricordo che potete andare sul sito, potete andare sulla nostra pagina Facebook e Instagram, ci sono tutti i link del caso per riascoltare la puntata, ma soprattutto potete scaricarvi l'app. Se voi vi scaricate l'app, poi tutte le puntate in realtà sono lì, ma c'è anche la program guide, c'è scritto cosa facciamo nei programmi, c'è scritto dove vanno i programmi in onda, queste cose qua tutte sull'app le trovate, tutte sull'app. Allora vi ricordo anche 8340 7700, se ci volete chiamare, se ci volete scrivere, se ci volete dare un pochino il buongiorno. Io questa mattina vi tiro giù dal letto con una canzone che di Bruno Mars a me piace tantissimo. E sicuramente l'avrà cantata a San Siro o no? Cioè, io non ci sono andato, ma immagino che questa sia stata una delle canzoni che Bruno Mars ha cantato sul palco del nostro stadio più bello d'Italia, lo stadio più bello d'Italia, sicuramente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.

Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Che è la stessa domanda che ha fatto Polifemo a Ulisse quando si sono incontrati. Tu cosa fai questa sera? E lui dice, prova a tornare a casa, prova a tornare a Itaca. Perché ormai da 6 mesi io sono in loop totale, non ho mai letto così tanto di Omero, dell'Odissea, di tutte quelle. Cioè, è incredibile, incredibile, i poemi greci, cioè la roba. Perché questo è quello che succede quando poi dopo Christopher Nolan decide di fare un film su l'Odissea, che esce oggi nelle sale di tutta Australia, di tutto il mondo tra l'altro, e con degli screenings anche la mattina presto. Quindi io, a me fa male un po' la gola oggi, andrò via prima. No, in realtà ho prenotato sabato sera nell'unica sala IMAX di Adelaide, che è quella del Palace Nova East End. In realtà non è IMAX, è XIMAX. Cosa vuol dire? Che è una sala con uno schermo più grande. Perché bisogna guardare l'Odissea in questo modo? Perché il nostro caro amico Christopher Nolan, con il suo progetto più ambizioso della sua carriera, ha girato tutto il film in 70 mm di pellicola, che è in IMAX praticamente. Significa che la pellicola è stata girata con un formato più alto e immersivo. L'effetto pratico è le immagini sono enormi, ultra definite, pensate per schermi IMAX giganteschi. Pensate che la macchina per girare questi film in 70 mm pesa tipo 400 pounds, cioè una roba incredibile.

mezzo. Questa roba qui, questa è quanto frigge quando tu sai che stai per assistere a una cosa epica. L'Odissea di Nolan, tra l'altro, non ha una struttura lineare, quindi non è che segue il poema di Omero, va a caso, non va a caso. Va secondo lo stile di Nolan, non è a caso completo. C'è sempre un motivo per cui Christopher Nolan ci fa fare dei viaggi strani. Mi ricordo in un'intervista, Nolan e l'intervistatore leggevano dei commenti, e uno diceva: i film di Nolan sono belli, ma non li capisco. E Nolan dice: non devi capirli, li devi vivere dall'inizio alla fine. La durata è epica, perché il film dura 3 ore e 15, che per la mia solo session di sabato sera è musica per le mie orecchie. Il ritorno al mito, più che un fantasy, questo è un dramma esistenziale. Nolan esplora il tema del nostos, il ritorno, come un'ossessione che rischia di annientare l'uomo che l'ha concepita. Sapete benissimo che il ritorno a Itaca è l'ossessione di Ulisse, che torna dopo 20 anni, c'è una roba incredibile tra mille peripezie. Questa è una cosa che mi è piaciuta molto, è il suono dell'Olimpo. La colonna sonora non usa strumenti orchestrali classici, è un mix di suoni industriali, vento registrato in mare aperto e percussioni che riproducono il battito cardiaco di un uomo lontano da casa da 10 anni, che è ovviamente Ulisse. Effetti reali, niente digitale, non c'è CGI. Ovviamente per qualcosa ci deve essere, perché Polifemo non è che l'abbiamo trovata in giro per strada, giusto? La produzione ha realmente costruito un set galleggiante in mare aperto per riprodurre le tempeste. Sapete che Poseidone è incazzato nero con Ulisse, perché Ulisse ha ucciso Polifemo e quindi è incazzato nero e quindi gliene fa di tutte, gli fa una dopo l'altra. E quindi, insomma, le tempeste sono in realtà vere, sono tutte vere e ricreate in maniera senza effetti speciali. E in questo film una curiosità è che c'è la pausa tra Cillian Murphy, che è un attore che fa tantissimi film di Christopher Nolan, e proprio Christopher Nolan. Ci sono tantissimi attori che ritornano sul set, come Matt Damon, come insomma, ce ne sono, c'è Zendaya che torna con Christopher Nolan, e ci sono degli attori che non ci saranno, come Cillian Murphy. Tra l'altro, incredibile come veramente Nolan riesca sempre a prendere degli artisti, cioè tutti vogliono lavorare con lui in realtà. Tra l'altro c'è un grande ritorno, capite quanto sono passionate di questo film, perché ve ne parlerei all'infinito. La Maga Circe è fatta, cioè c'è una percezione, l'isola di Ea non è solo magia, ma è una distorsione cognitiva. Nolan gioca con la fotografia per far dubitare lo spettatore di ciò che è reale e di ciò che è solo un'illusione della magia, della maga. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Io lo vado a vedere 50 volte, sto film. Lo vado a vedere 50 volte. Questo sabato mi vado a vedere l'Odissea. Stasera le sale in Australia sono tutte sold out, se non sbaglio, per tutte le proiezioni in IMAX in tutta Australia. Perché chiaramente questo film, se potete vederlo, andate a vederlo con la proiezione migliore che potete cercare, perché è un film girato in un certo modo. Io dopo questo segmento durato 18 anni 10 anni anzi, come ritorno di Ulisse a Itaca, andiamo ad ascoltare Samurai J. Sono le 8:40, siamo lì alla fine della fiera, siamo arrivati quasi alle 9:00.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Ah, eccoci qua. Vi diamo un po' di leggerezza dopo il mappone sull'Odissea di qualche minuto fa. Andiamo ad ascoltare un po' di notizie che vi cambieranno la giornata come ogni settimana. Non so se riesco a fare l'oroscopo, Vane? Mi sa che non ce la faccio. Allora, notizie che questa settimana vi faranno dormire sicuramente meglio. C'è anche di mezzo l'Odissea, scusate, ma ci sono. Allora, Anne Hathaway, che spero di averlo detto giusto, non riesco mai a dirlo, ha rivelato che spera che i suoi figli crescano come Tom Holland. Mi auguro possano diventare persone meravigliose eppure come lui. Tra l'altro Tom Holland, che sta con Zendaya, entrambi sul set di Odissea, e Anne Hathaway l'ha detto perché sono insieme anche loro, lei e Penelope, lui fa Telemaco nel film di Nolan. Allora, Belen ha ritrovato l'amore con Gaetano Fidanzati, che è una persona che non potrà mai essere single nella sua vita, chiaramente, per deformazione anagrafica. Personal trainer e crossfit di Irox Coach, quindi lei sarà sempre in forma, che allena anche Tony F. Questa è un'addition incredibile alla notizia. Gli attori Greta Scarano e Nicolas Maupas, o Chiattil di Mare Fuori, condurranno le serate di apertura e chiusura nella mostra internazionale del cinema di Venezia. Questa è totale. Una signora pensionata ha inviato 1800 euro ad Alfonso Signorini solo per le spese legali. Lo so che è innocente. Signora, io le do il mio IBAN. Se vuole mandarmi 1800 euro, io sono innocente per qualsiasi cosa, ma nel caso in cui lei voglia fare un atto di... Cioè, se lei ha dei soldi così da buttare nella vita, lo faccia pure, anche per una giusta causa. Una giusta causa è quella della Regione Lazio, che dopo Milano vieta di ordinare cibo da sport nelle ore più calde per tutelare i rider. Questa è una bella cosa, perché questi poveri rider che portano insomma il cibo da sport alla gente quando sono 40 gradi sicuramente non fa bene. In occasione dell'uscita di Odissea, Christopher Nolan e Matt Damon sono stati intervistati da Alberto Angela. Questa è una curiosità che a me fa morire dal ridere. Una signora in America ha posticipato il suo parto per andare a vedere l'anteprima dell'Odissea. Quindi quando io vi faccio i 10 minuti di mappone sull'Odissea, pensate che c'è una signora che ha posticipato il parto per andare a vederlo al cinema. Questo è il livello di Christopher Nolan. Io potrei fare una litigata con chiunque su Christopher Nolan, una di quelle cose su cui credo fermamente. Instagram e Facebook creano dipendenza, ma va, devono rimuovere lo scrolling infinito e l'autoplay. Meta rischia 10 miliardi di euro di multa dall'Unione Europea. Raga, la signora che ha mandato i soldi a Signorini potrebbe mandarli a Zuckerberg a questo punto. 10 miliardi di euro. Bah. È uscito il nuovo album di Anna, Million Dollar Baby. E i fan sono in delirio, anche io, chiaramente, come potete notarlo. e come diciamo anche nei giorni passati, l'ha detto anche Santa ieri, ci ha lasciato Peppino Di Capri, romantico della musica italiana, aveva 87 anni. In Vietnam sono state riesumate oltre 3.000 tombe e sono state sfrattate oltre 4.000 famiglie per far spazio a un resort di lusso di Trump. Come se l'America non avesse fatto abbastanza danni in Vietnam, Trump decide di proprio di fare quello che vuole, come al solito, e fare quello che gli pare anche in posti dove non è andata così tanto bene per gli americani 50 anni fa. Chiudiamo con l'ultima notizia che sicuramente vi cambierà la giornata. In Argentina l'istruttore Leandro Andrés Bertazzo, anche lui di chiare origini argentine, 42 anni, ha lasciato solo la sua allieva di 22 anni durante un volo di addestramento e si è lanciato nel vuoto. Sai cosa devi fare? Sarebbero state le sue ultime parole. Ah, come cazzo, mi si è ammazzato? Ma no! Ma non così però, ma non potete darmi questa notizia? Io pensavo fosse una notizia divertente. Mi sa che non aveva il... aveva il paracadute. Bisogna controllarla questa, mi spiace. Però questo è il più grande atto di fiducia della vita per il nostro amico Leandro Andrés Bertazzo, che se ha compiuto l'insano gesto si è perso la semifinale incredibile di questa mattina. Ma credo abbia avuto il paracadute, dai. Credo che abbia avuto il paracadute alla fine. Irama ci porta un po' anche lui nel ritmo, diciamo, latino, perché c'è una finale tutta latina domenica, Argentina-Spagna, Argentina-Spagna. Irama, Cabana.

0: Irama con Cabana, 8:52. Oggi è una giornata di grandissimi ritorni, l'abbiamo detto tutte le settimane. Quando torna, è tornato il dottore.
1: Il coglione.
0: Come stai, tornato, Orso?
1: Ma
0: buongiorno.
1: Sono un po' rincoglionito.
0: Buongiorno.
1: Stamattina mi sono svegliato alle 3:30, grazie a Dio c'era la partita, quindi
0: c'era qualcosa da vedere.
1: Mi sono divertito perché sennò non sapevo cosa fare. Quindi sono ancora un po'
0: frastornato
1: e devo dire la verità che più uno si invecchia più diventa difficile. Allora, questi viaggi a un certo punto uno si chiede ma che faccio tutti questi viaggi a fare?
0: Chi se ne frega?
1: Chi se ne frega? Però
0: era hai cambiato anche occhiali, eh?
1: Sì, sì, li ho cambiati. Questi sarebbero dovuti essere della mia ragazza.
0: Oddio, ragazza. Ecco, c'è già uno scoop.
1: Prendiamo in giro.
0: C'è già uno scoop.
1: Non la vecchia, adesso non voglio essere completamente.
0: C'è un'iperbole.
1: Perché è sempre più giovane di me. Però, insomma, sì, non è ragazza né vecchia, insomma, in between. Quindi insomma, gli occhiali dall'intellettuale per cercare di darmi un po' di tono. Ma insomma. Il problema è che il viaggio è andato bene, siamo riusciti a evitare i missili di Trump e di
0: tutti,
1: quelli
0: uno dopo l'altro.
1: Iraniani, anzi, abbiamo fatto il tempo è perfetto perché adesso sono sicuro che saremmo stati bloccati da qualche parte.
0: Come no?
1: Perché,
0: come no? Come
1: invece
0: no?
1: Noi siamo passati senza problemi. L'Italia caldo,
0: sì,
1: maledetto, i turisti sempre di più. Questa la mia donna, diciamo, non era stata tanto a Roma, per cui noi abbiamo passato qualche giorno a Roma e poi abbiamo fatto la festa per i miei 70 anni a Bolsena.
0: Quando hai fatto gli anni?
1: No, io ancora non l'ho fatti,
0: ecco,
1: non l'ho fatti, ma per i miei figli, che appunto sono tutti i figli, volevano fare questa cosa alla fine di giugno.
0: Orso, ti fermo, ti lascio la prossima ora per raccontare del tuo viaggio in Italia. Voglio parlare con te della partita di stamattina.
1: La partita di stamattina, io ovviamente facevo il tifo per l'Argentina, perché una delle squadre, i fedici. Cosa ti odi di più nel calcio? I francesi e gli inglesi.
0: C'è
1: quindi
0: proprio
1: se, quindi i francesi.
0: Hai goduto?
1: Ho goduto.
0: Cioè, negli ultimi giorni hai goduto.
1: E la Francia che tu dicevano vincono, sono fortissimi. Il problema del calcio, come tu ben sai, e io sono un po' più vecchio di te, hai bisogno di fuori classe. Ovviamente, ma è un gioco di squadra.
0: Sì.
1: Se tu giochi bene come squadra, puoi cercare di come dire, compensare la mancanza di fuoriclasse o il numero minore di fuoriclasse. Quindi
0: certo.
1: I francesi, sì, individualmente hanno giocatori migliori della Spagna, probabilmente anche dell'Argentina.
0: Come
1: anche
0: no?
1: Se gli argentini sono proprio gli unici che hanno un certo numero di giocatori incredibili. Però gli spagnoli giocano come una squadra, un po' come la Norvegia, se non ha visto. I norvegesi giocavano proprio bene, come una squadra. Quindi anche senza avere grandi, a parte Haaland, non avevano grandissimi personaggi, sono riusciti a far bene. E anche con l'Inghilterra, tutto sommato, sono stati un po' sfortunati i norvegesi.
0: Potevano portarla a casa.
1: E potevano battere gli inglesi, che io speravo che avrebbero potuto battere gli inglesi. Quindi, parlando dell'Argentina, gli inglesi hanno giocato bene il primo tempo e poi, come gli italiani facevano tradizionalmente, si sono messi a fare il catenaccio.
0: Poi
1: hanno lasciato gli argentini di giocare, praticamente controllare l'80% della partita, e alla fine tu non puoi lasciargli la palla per 75 dei 90 minuti, perché alla fine ti riescono o il Messi o quel Fernandez o quell'altro. C'hanno dei giocatori che possono tirare, come sai, da 40 metri, incredibile. E
0: ma è così, è così. Noi nella nostra maniera di essere proprio, noi, cioè, nell'episodio di sadismo più bello, ma è bello vederli perdere così.
1: Se loro
0: perdono tipo 3-0, non c'è gusto. Se tu gliela fai annusare un po' e poi dopo al 92esimo vanno a casa.
1: Una delle cose più dolci che abbiamo visto recentemente è stato quando con il Mancini, il nostro allenatore, abbiamo vinto il campionato europeo a Londra sui rigori. Pure come battendo la Germania in Germania nella semifinale dei campionati del mondo del 2006. Sono e la Spagna in Spagna, quando abbiamo vinto nel 1982, che io facevo il servizio militare, se ti ricordi, abbiamo battuto la Spagna.
0: Io non c'ero, ma me lo ricordo.
1: In Spagna, tu sei troppo giovane. Allora, il problema dell'Argentina è che hanno un gioco, come dire, un poco elaborato. Hanno poi dei giocatori che sono molto aggressivi, fisicamente aggressivi, quindi il grande rischio dell'Argentina contro la Spagna è che si prendono una
0: randellata,
1: un cartellino rosso, no, un cartellino rosso.
0: Sì, beh, hanno rischiato,
1: perché hanno rischiato anche stamattina.
0: Però diciamo che la finale di domenica è cuore contro cervello, dai, il cuore argentino contro lo schema spagnolo, dai.
1: Beh, si conoscono benissimo, perché
0: certo,
1: tutti i giocatori che giocano
0: in
1: Europa, nella Champions League. La mia impressione è che l'Argentina ha qualche cosa di più, però il problema è il carattere, devono essere un po' più disciplinati, come sono stati questa stamattina. Se sono io, faccio il tifo per l'Argentina. Se riescono a mantenere il controllo dei propri nervi, e come al solito ci vuole un pochino di fortuna, io credo che l'Argentina sia leggermente favorita, anche perché sono giocatori che, non tutti, ma che hanno esperienza di campionato del mondo.
0: Come
1: la,
0: no?
1: La Spagna,
0: come no?
1: Ovviamente ha grandi risultati, ha avuto grandi risultati, ma è una squadra forse con un po' meno esperienza degli argentini.
0: Hanno vinto l'ultimo europeo, però non è la stessa cosa.
1: Non
0: cioè invece l'Argentina
1: cosa.
0: Ha vinto l'ultimo mondiale. La Spagna che ha vinto il mondiale nel 2010.
1: E poi giocano in America, che è sempre un vantaggio,
0: sì,
1: per gli argentini.
0: Sì. Allora, Orso, ti lascio. Perché tra poco va in onda, devo chiudo il programma, e con una curiosità, c'è stato un photoshoot, pensa che incredibile è la vita, c'è un photoshoot 18 anni fa, dove Lionel Messi fa in sapona Lamine Yamal da bambino. Cioè è una storia, non è fatta con AI, è successo davvero.
1: Dov'era?
0: E cioè questa cosa è diventata la finale dei mondiali del 2026.
1: Perché tu lo sai che il Messi, come tutti questi giocatori di grande, come il Cristiano Ronaldo, un po' Michael Jackson del pallone, era stato prelevato dal suo paesotto in Argentina. Adesso non so dove lui è cresciuto, a Cordoba, a Mendoza, dove stava, non credo che sia di Buenos Aires,
0: no.
1: Messi, ma non mi ricordo esattamente.
0: Forse
1: ed era stato portato a Madrid o a Barcellona, adesso non mi ricordo, in Spagna, quando era praticamente un bambino.
0: Doveva andare a Como, il Como lo rifiutò perché aveva questo problema fisico che non cresceva, il Como non lo prese.
1: Purtroppo la vita è fatta di decisioni sbagliate, però Lionello, il piccolo leone, Messi è incredibile ed è ancora
0: rilevante,
1: ancora fortissimo, e poi dà alla squadra quella specie di sicurezza.
0: Sì.
1: Poi non so se hai visto, c'era un difensore, adesso non mi ricordo, nel secondo tempo, con due giocatori inglesi contro di lui, l'ha visto come ha giocato la palla, incredibile. Loro hanno una tecnica che è superiore alla tecnica degli inglesi.
0: Diciamo
1: inglesi...
0: che è la cazzimma argentina. Orso, dobbiamo salutare, ma okay, rimani
1: ciao.
0: Qua.
1: Adesso speriamo che i miei compagni.
0: No, sono qua. Grazie a tutti dell'ascolto. Ci risentiamo giovedì prossimo. Forse ci sarà Vanessa, forse no. Chi lo sa. Ma noi ci siamo tutti i giovedì dalle 6:30 alle 9 con Pane, Latte e Caffè. Grazie a tutti. Buona giornata, buon giovedì, e noi ci risentiamo sabato con la Top 20, tante canzoni nuove che arrivano dall'Italia, ce le godremo tutti assieme. Grazie che mi avete fatto compagnia in questo giovedì mattina, e ci salutiamo ancora una volta ricordandovi che questa puntata è riascoltabile sul nostro sito. Ciao ciao, buon giovedì!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:04.
2: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli, la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awa Nagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

0: Ok.
1: Eccoci qui, Radio Italiana 531.
0: Allora, Paola.
1: Buongiorno.
2: Allora, io sono contentissima che l'Argentina va in finale.
1: Ma no, allora noi siamo contentissimi perché è tornato il dottore. Tu mi parli subito così dell'Argentina. Dai, Paola.
0: Non esageriamo.
1: Un po' di tanto.
2: Buongiorno.
0: Beh, io stavo col Marco, quindi gli ascoltatori se
2: bentornato, tutto bello
0: abbronzato, sì, con le basette.
2: Ma che era ringiovanito.
1: Occhiali nuovi.
0: Gli occhiali nuovi da intellettuale. No, no, gli occhiali da intellettuale. Ma il discorso dell'Argentina che parlavamo col Marco è che tutto sommato a noi italiani fa piacere che l'Argentina abbia battuto l'Inghilterra, perché prima di tutto noi italiani gli inglesi non abbiamo grande simpatia perché sono arroganti, puzzolenti, ubriaconi, volgari. Alla fine uno dice ma cosa di buono va bene dall'Inghilterra? Il tè, il breakfast, la prima colazione e non molto di più. Poi no, gli aristocratici inglesi si vestono bene, devo dire la verità. Però il problema è che
1: solo loro però.
0: Sì, infatti, però non ci sono molti aristocratici.
2: Danno del coglione.
0: Non ci sono molti aristocratici nel football inglese, perché nel football inglese è un po' il gioco dei proletari, per cui tu li vedi e sono brutti, che bevono in eccesso, fanno sempre queste risse. Quando ci sono queste partite con il club inglese c'è sempre persone che vengono accoltellate, morti, eccetera, eccetera. Per cui tutto sommato che l'Argentina abbia vinto credo che sia una cosa buona. Poi l'Argentina, ovviamente noi sappiamo, ha un'enorme influenza italiana, perché adesso non mi ricordo le percentuali, 20%, 30% degli argentini sono o nati in Italia o hanno legami di famiglia di italiani. Abbiamo giocatori come Lautaro Martinez, che è uno dei grandi giocatori della Serie A. Insomma, quindi tutto sommato a noi va benissimo che l'Argentina abbia battuto l'Inghilterra.
1: Però...
0: Siamo
1: anche contenti che è uscita la Francia.
0: E siamo molto contenti che
2: saranno tutto quello che vogliono gli inglesi, ma anche i francesi.
0: E infatti,
2: guarda,
0: è come l'ha detto col Marco, tradizionalmente a noi italiani le cose che fanno più piacere vedere battere i francesi e gli inglesi.
1: Esatto.
0: E poi ci mettiamo anche i tedeschi.
1: Sì. A terzi anche
0: i tedeschi. Tedeschi.
2: Con gli spagnoli siamo abbastanza amici.
0: Beh, gli spagnoli sono più vicini a noi, come i portoghesi e gli argentini ancora di più per via delle famiglie, eccetera, eccetera. Però il Marco mi chiedeva cosa succederà tra la Spagna e l'Argentina. Allora, il problema del calcio è che sì, hai bisogno di questi fuoriclasse, di queste persone con tecnica eccezionale, però è un gioco di squadra, devi giocare come una squadra, non puoi giocare individualmente. Allora, la Spagna ovviamente come struttura di squadra è migliore dell'Argentina. L'Argentina ha probabilmente più giocatori di classe della Spagna. Il problema dell'Argentina è il temperamento di qualche giocatore che possono, si possono mettere nei pasticci con gli arbitri. Stamattina c'erano state un paio di carte gialle anche per gli inglesi, ma tutto sommato un paio di falli potevano provocare dei problemi per l'Argentina, perché se loro hanno un giocatore che gli danno il cartellino rosso e viene espulso, sono fregati praticamente, soprattutto con una squadra come la Spagna che giocano molto bene tra di loro. Per cui se gli argentini mantengono la disciplina, sperando che lo mantengano, e hanno un po' di fortuna, perché ci vuole sempre un po' di fortuna, come si dice, la palla è rotonda, io credo che l'Argentina sia leggermente favorita, anche perché sono giocatori di maggiore esperienza degli spagnoli. Però non buttare soldi, non fare scommesse.
1: È difficile questo pronostico, perché anche stamattina
0: ma io direi che se dovessi scommettere, scommetterei sull'Argentina, ma non scommetto, perché è la cosa peggiore per buttare soldi dalla finestra, e uno se la deve godere, perché alla fine che ci frega se vince la Spagna o l'Argentina. L'Argentina ha vinto 3 campionati del mondo, quindi l'unico problema per noi italiani è che se l'Argentina vince avrà 4 stellette come gli italiani, invece se la vince la Spagna non si arriva. Allora se uno proprio fa il pignolo invidioso, forse è meglio che la Spagna vinca che l'Argentina.
1: Quante ne ha la Spagna?
0: La Spagna 2 o 1 o 2 2 credo, 1 o 2. Definitivamente ha vinto un campionato del mondo. Noi la Spagna l'abbiamo battuta in Spagna, lo dicevo al Marco, che quando io facevo il servizio militare nell'82 e lui mi ha detto che non era ancora nato. per cui
2: non si può guardare questo.
0: Beh, io facevo servizio militare, diversa. Quindi sarà quasi 50 anni fa, 82, sì, sono 40 e passa, 44 anni fa.
1: No, comunque
0: quindi Marco ovviamente ha meno di 40 anni. Sì, però... sì, poi l'atmosfera è buona, il commento del, sono sempre un po' più in favore degli australiani, sempre un po' in favore degli inglesi, perché i telecronisti sono tutti e due di origine inglese. Sì, dovrebbero
1: anche
0: cercare
1: la metà della cioè le persone qua, molti sono inglesi, no?
0: Di... sì, sì, no, sì, sì. Però sempre di meno, insomma. Sempre di meno. E poi ricordati che uno dei problemi dell'Australia, nel senso dell'Inghilterra, eccetera, della monarchia e della repubblica, è che gli irlandesi odiano l'inglese ancora più di noi. Yeah. Per cui gli irlandesi sono quelli che vorrebbero la repubblica, che non vogliono la monarchia, eccetera, perché loro odiano l'inglese. Allora, lasciamo il calcio, perché alla fine che ci frega se vince
2: no,
0: la Spagna?
2: No, non è vero. Invece
0: come diceva Franzo, Spagna basta che se magna, alla fine che ci frega. però
2: è un avvenimento mondiale che viene ogni 4 anni, fa piacere insomma,
0: i viaggi,
2: partecipare. No?
0: I viaggi sono stancanti, non solo per la compagnia, ma anche proprio per il viaggio di per sé. Poi
2: detto,
0: sono sempre più costosi,
2: li devi fare più corti, li fai
0: sì,
2: troppo
0: sì, li faccio
2: lunghi.
0: Corti, sì. Ma no, se vai
1: però se vai dall'altra parte del mondo ci devi stare
0: un po' mese, lunghetto Paola. È meglio però
2: ma lui c'è stato
1: con tutti i soldi che spendi già del viaggio
2: se vai con la persona che
1: ma quello è un altro discorso.
0: No lasciamo perdere la compagnia adesso. Parliamo della stanchezza fisica.
1: La stanchezza fisica, aspettiamo un attimo, lanciamo la pubblicità un secondo e dopo ci racconterai del viaggio. A fra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere.
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
7: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
8: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
7: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
7: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
0: Ok, allora, parlando del viaggio, sì, ci sono delle piccole, come dire, piccole consigli, di cose che ho imparato. Prima di tutto ricordatevi che queste estati italiane diventano sempre più calde. per cui dovete essere preparati che anche a metà di giugno e alla fine di giugno noi siamo stati non solo a Roma che faceva un caldo infernale, ma anche al nord di Roma dove tutto sommato dovrebbe essere un po' più fresco, vicino a Bolsena, vicino a Viterbo, perché sono a tipo 200-300 metri in altezza del... un caldo afoso, la sera si calma un pochino sto caldo, quindi non è che sono 40 gradi la notte, la notte sono 25 gradi, però siccome le case non hanno aria condizionata, molte case non hanno aria condizionata ed è umido o più umido di qua, uno deve stare attento, perché a questo punto per le persone anziane questo sbalzo di temperatura viene dalla Adelaide dove faceva non freddo ma faceva
9: freddino,
0: un po' più fresco. la notte scorsa faceva freddo qui, però quando noi abbiamo lasciato l'Italia a metà giugno non è che era,
1: diciamo che ha fatto qualche giorno freddo, devo dire, quando tu sei stato via,
0: più adesso più recentemente, ma quello
9: ma
0: che
9: anche
0: voglio
9: piovoso
0: dire
9: che... brutto proprio, dimmi.
0: Sì, però su, tu lasci lì l'Adelaide che la temperatura comincia a scendere, arrivi a Roma e la temperatura
1: muori
0: 36 gradi, 37,
9: te l'ho 38, detto 39, vai al Monte 40, Bianco, eccetera. Stai benissimo,
0: ok, number one. Se vai a Roma. Two,
1: puoi stare al Monte Bianco un mese
0: con la mia compagna,
9: ci puoi stare se vuoi
0: con la mia compagna, ho detto ma conosci Roma? Lei dice non tanto. E allora ho detto, beh, ci sono delle cose che bisognerebbe fare a Roma. Adesso non è che volevo portare ai musei vaticani, eccetera. Però dice, per esempio, al Pantheon o a vedere Santa Maria Maggiore, dove è il sepolto, l'ultimo Papa Francesco, eccetera. Ci sono dei posti a Roma che...
9: vale la pena,
0: sai,
9: visitarle.
0: E io adesso non mi ricordo l'ultima volta che sono stato al Pantheon. Ovviamente è qualche anno fa. Ma siamo partiti dalla nostra casa, dal nostro Airbnb che avevo organizzato, che era lo stesso che avevo organizzato l'anno scorso, che è in un buon posto perché è a Lungotevere Flaminio verso dove c'è lo stadio olimpico, quindi è vicino al centro, uno può camminare al centro, però è facile andarsene da Roma se uno c'ha la macchina, sì. C'avevo questa macchina. E insomma, camminiamo dal Lungotevere Flaminio al centro, arriviamo al Pantheon, erano tipo le 9:45 di mattina, già faceva caldo, però non era il caldo come alle 2 o alle 3 di pomeriggio, e io vedo che sta piazza è piena di persone, ho detto ma cosa fanno tutte queste persone, e io pensavo forse aspettano una guida turistica, perché c'erano questi due gruppi da una parte e dall'altra, e ho cercato di entrare nel Pantheon, perché fino a qualche tempo fa tu andavi, camminavi, entravi nel Pantheon, vedevi le tombe dei re, della regina, eccetera, eccetera, questa la cupola, che è una cosa incredibilmente
9: stupenda,
0: e mi sono reso conto che questi gruppi di persone erano due code interminabili,
1: alle
0: 9:15, e devi pagare per entrare al Pantheon, quindi è praticamente come un museo a pagamento adesso. E questi erano persone che
9: facevano la coda.
0: Credo che sarebbero arrivate lì tipo alle 7 di mattina per fare la coda per entrare al Pantheon. E ho detto, ma cosa è successo? Quindi questo è il problema di Roma, e soprattutto se uno vuole vedere questi posti dove tutti i turisti arrivano, eccetera. E allora ricordatevi che dovete fare i biglietti prima di partire sull'internet, cosa. E può darsi che se uno fa questi biglietti in anticipo, può darsi che riesca ad evitare le file, non lo so. E poi ricordatevi del caldo, e poi, come dicevamo qualche minuto fa quando non eravamo in onda, il problema dei telefoni. Perché anche se ti dicono, col Vodafone, che ho io $5 per il international roaming, mi è arrivato un conto di $300. Adesso io col mio Vodafone dovrei pagare tipo $50 al mese fissi, senza nessuno scambio. Allora io pensavo, pago $5 al giorno, stavo lì per 20 giorni, saranno tipo un altro $100, eccetera, e me la sfango. E mi è arrivata sta stangata. E il problema è, number one, che se tu c'hai l'iPad, che è collegata, eccetera, ti fanno $5 per il telefono e $5 per l'iPad. Sì. E poi, appena tu superi un certo numero di byte, e io non ci capisco nulla, per cui non so, e ti arrivano tutte queste cose del Facebook, and LinkedIn, e tutte queste cose che non ti servono a nulla in ogni caso, oppure Maps, perché ovviamente tu usi la map per cercare di trovare il ristorante o il coso dove vai, eccetera. mi è arrivato, ho visto il conto, 50, eccetera. E allora, adesso tu dirai come si riesce a risolvere il problema.
1: Allora, vi insegno questa cosa che penso che sia ormai conosciuta. Non c'è più bisogno, tu dicevi prima, vai e inserisci una SIM che compri nel paese dove vai. No, perché i telefoni di nuova generazione, ovviamente devi avere un telefono, ecco, un vecchio di 10 anni,
0: sì,
1: hanno questa possibilità, per cui tu scarichi, adesso ci sono un sacco di app che lo fanno, sì, tu scarichi questa app e automaticamente ti si installa una e-card. Quindi tu, se vai nelle tue impostazioni del telefono, vedi che hai due, come se tu avessi due numeri di telefono.
0: Sì.
1: Tu, quando arrivi nel paese in cui decidi di andare, che può essere l'Italia, dove vuoi, perché loro hanno tutte le schede del mondo, tu dici, selezioni Italia, paghi quanto vuoi pagare, cioè tu dici, voglio, loro ti danno più opzioni, 10 giga, 15 giga, 20 giga, durata 30 giorni, 20 giorni, tu 10, 20 dollari, perché i prezzi sono quelli, lui ti installa quella SIM, lui, e tu vivi lì con quella SIM. L'unica cosa che ti devi ricordare quando tu installi queste eSIM, che il telefono non è più in modalità telefono, cioè io non posso mandarti un SMS,
0: sì,
1: o una telefonata normale, tutto viaggia su internet.
0: Quindi devi fare WhatsApp.
1: Usare WhatsApp per qualsiasi cosa.
2: Sì. Infatti dicono molti, tutti quelli che vanno in Italia hanno sempre, usano sempre solo WhatsApp.
1: Ma certo.
2: Per questo motivo, insomma.
1: Sì, sì. E viaggiando. Sì,
0: però
1: è
0: il
1: molto
0: problema
1: utile.
0: È che se tu non fai questa cosa di questa e-card, questa è la cosa elettronica, perché noi lo usavamo con i miei figli, perché sai, la ragione principale per il mio viaggio era di avere questa riunione con tutti i figli, con tutti i miei, con il loro partner, con,
1: certo,
0: con gli i nipotini. Sì,
1: adesso
0: sì,
1: ci facciamo raccontare la festa.
0: Sì, però il problema è che loro usano sempre WhatsApp, però siccome io non avevo questa e-card, io usavo WhatsApp e sono affari miei. Quello è il punto, paga, Babbo Natale paga, e cosa devi fare. Quindi questa è una cosa che dovete ricordare, che sui telefoni, anche se vi dicono, oh, 5 no, dollari, no, 10 dollari massimo per la cosa, ti fregano.
1: Sempre,
0: per cui
1: fregano.
0: Un mese all'estero mi è costato più di, siccome io pago col Vodafone, pago la metà del Tesla, tra parentesi, perché Tesla ti fregano ancora, sì, di più, ma il Vodafone doveva essere più economico, però è sempre...
1: E poi, se hai, tu come dicevi, hai l'iPad, a quel punto tu togli i dati dall'iPad e ti colleghi al telefono.
0: Lo so, però io purtroppo, diciamo, non sono molto IT.
1: No. È sopravvivenza questa, perché
0: no, alla fine sì, quando ti accorgi che butti soldi dalla finestra, diventi un po' più attento. C'è questa barriera psicologica di che non ce la fa, mi rompo le scatole, eccetera.
2: No, io sempre paura di sbagliare, allora dico no, non lo faccio, perché se spingo questo chissà cosa succede.
0: E allora, se tu dici,
2: ho
0: ma che cosa?
2: Un messaggio a mia figlia che era per te. Lei ti ha risposto, mamma, dai numeri,
1: dai numeri.
0: E quindi ricordatevi la temperatura, l'estate, i turisti, cercare di organizzarvi, se volete andare in posti turistici, di organizzare i musei eccetera prima di
2: andare,
0: quasi di partire, per avere una cercare di riuscire a vedere questi musei, perché sennò non riuscite questa bolgia di persone.
1: Beh, credo che quest'anno il caldo sia arrivato anche molto prima
0: sì,
1: del solito,
0: e continua, poi il
1: e
0: problema
1: poi
0: non è il caldo continua.
1: Sì. Ma dici se, cioè, dai, raccontaci qualche aneddoto.
0: Ci sono vari aneddoti. Uno che può darsi che sia divertente, che avevamo questa casa che i miei figli, le due mie figlie avevano organizzato per tutti i figli, perché io avevo 6 figli, tutti con partners, con nipotini, eccetera. Quindi è una specie di albergo a pagamento, ovviamente, che dovevo pagare io.
1: A babbo morto.
0: Ed era una bella casa vecchia, proprio di 100 e passa anni, quindi costruita nel 1800, eccetera. Forse allora era una casa colonica, però abbastanza sostanziale. Poi c'era la piscina, che era molto bella per i nipotini, perché faceva così caldo, quindi loro passavano tutto il giorno in piscina. Mangiare si poteva fare da mangiare da noi, la persona che organizzava, quando siamo arrivati la sera, che siamo arrivati,
1: era come un agriturismo, perché da noi li
0: era
1: un po'
0: come
1: così, no?
0: Credo che però un po' più lussuoso,
1: sì,
0: diciamo, del normale agriturismo.
9: E questa persona ti ha organizzato la cena.
0: Organizzato la cena, se volevi organizzare la cena, ovviamente pagavi.
9: Te la regala.
0: Però le cose. Allora, l'aneddoto è che la mia compagna mi dice: ah, guarda questo specchio, è una porta come di cupboard, è una cupboard door, perché c'era questo specchio sulla parete con una maniglia. E io, lo sai, completamente deficiente, coglione come al solito, io ho pensato: beh, forse è una, c'è una cosa dietro, come una specie di armadietto. Allora io ho tirato la maniglia
9: e mi è giù lo specchio.
0: La cornice dello specchio si è disintegrata, no. E sto specchio enorme
1: è venuto giù.
0: E grazie a Dio sono riuscito a fermarlo. Tutti sono messi a ridere, ovviamente, perché dietro c'era il muro, non c'era nulla. E quella, la compagna mi ha detto: ma perché sei stronzo? Non ho detto che c'era il cupboard, adesso c'è il cupboard door. Era perché era vero, avevano usato, sai, questi armadi,
9: sì,
0: che
9: sì,
0: hanno,
9: sì, ho capito,
0: lo specchio sulla
9: cosa. Hanno preso lo specchio,
0: hanno messo la porta, l'hanno messa su, come così, orizzontale, come specchio. Quindi questa è una cosa divertente. Sì. E quindi ricordate questo, vedete queste manine.
1: Sulla
0: cornice della cosa, cercate di stare attenti, perché la cosa si può disintegrare, e grazie a Dio non è caduta su miei, perché sennò mi sarei
1: tagliato di brutto.
0: Poi l'altro problema è che, ti ricordi, io ero andato nelle Filippine un paio di settimane prima, e come al solito, non andando in profondità ma facendo un po' di nuoto eccetera, sti orecchie si erano completamente tappate. Allora anche lì la compagna si rompeva le scatole, dice: io non mi senti niente, ti parlo, non senti niente,
1: sei sordo,
0: eccetera, eccetera, eccetera, metti le gocce, non funziona nulla, eccetera. Alla fine a Roma,
9: è stappato.
0: Alla fine a Roma, dopo che mi hanno rotto le scatole per due settimane, ho chiesto a mio fratello piccolo, perché io ho un fratello piccolo che è medico, oncologo, radioterapista, ha detto: ma conosci qualche otorino, laringoiatra, eccetera? Allora mi ha detto: vieni, ti conosco questo, telefono, no, lui è a Rieti, da qualche altra parte. Allora mia sorella ha organizzato per me di andare in una clinica privata a Roma. Arrivo lì, l'appuntamento era alle 3:30, siamo arrivati verso le 3, dopo 5 minuti l'impiegata ha detto: la dottoressa è pronta, cioè, la dottoressa giovane, bella, intelligente, simpatica, mi stappa sti orecchie, cerumi, che sono più,
9: detto,
0: come delle cose, dei diamanti di 2 milioni di anni fa, praticamente erano delle rocce nelle orecchie, un po' scomodo, non dico che sia stata la cosa più piacevole.